0: È sabato sera e la radio è accesa su Radio DJ, ma anche su M2O, perché dalle 11 a mezzanotte, come ogni weekend, c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni, con Albertino al microfono, Fargetti e regia. Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto subito.
0: Fa.
1: È incredibile.
0: Fargetti e regia.
1: Si illumina lo studio.
0: Ma Mario?
1: Sono qua davanti a te.
0: Ah, sei tu.
1: Sto parlando. Sì.
0: Allora, sabato 23 maggio, le posizioni, come vi dicevo, sono 20, lo dovreste sapere. Abbiamo spesso delle nuove entrate. Non c'è una regola precisa, dipende. Adesso do un'occhiata, eh. Oggi ne abbiamo due.
1: Sì.
0: Abbiamo una numero uno, perché tutte le classifiche hanno una numero uno, ma non è la stessa la numero uno, può cambiare. Oggi cambierà?
1: Non lo so.
0: Questo non ve lo posso anticipare. Però vi posso fare sentire velocissimamente le due canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va Embers di Robin Schulz. E anche Save Me Tonight di Debbie Guetta e Jennifer Lopez.

0: Però se io lo leggo,
1: sì,
0: mi viene da dire f***pite. Ah, mi hai censurato.
1: Sì,
0: giustamente. Era la numero 19 della DJ Parade, perché al numero 18 abbiamo la prima delle due nuove entrate della settimana.
1: Nuova entrata.
0: Il ritorno nel mondo dance di Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love.

Your Love, la nuova di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, fa il suo ingresso nella DJ Parade in 18ª posizione come prima nuova entrata di questa settimana. A 17 il nostro amico Mo Black con Man on the Moon.

0: Shinyuku, il titolo della canzone di Frankie Rizzardo, che occupa la 16ª posizione in salita nella nuova DJ Parade qui su M2O e naturalmente anche su Radio DJ, perché siamo dalle 11 a mezzanotte il sabato sera, siamo
1: contemporanea.
0: Siamo in contemporanea, caro Mario. Al 15 abbiamo la più alta nuova entrata della settimana.
1: Nuova entrata.
0: Sam Jacobs e Ezra Nuray con

Della DJ Parade numero 15, I Don't Mind di Sam Jacobs and Ezra Nuray. Continuiamo con la numero 14, Joel Corey, Devotion. Al 13 Afrojack e David Guetta e Sia con Awake Tonight. Al 12 Gordo con Loco Loco e in undicesima posizione Prospa e Clooney con Free Your Mind.

Al numero 10 per continuare il nostro amico Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait. A 9 questa settimana il remix di Fabolous di Mick. E al numero 8 Animal con Beautiful.

guadagna due posizioni meritatissimamente questa canzone di Anima, particolarmente bella. Questa produzione si intitolava Beautiful, infatti è Beautiful, è molto Beautiful. Era la numero 8. Al 7 Gianni Romano, Boon Zappa e Me con You Rock My World nella versione di Belafro. Al numero 6 questa settimana Coombs & Boys Noize con Get Away. E in quinta posizione nella DJ Parade, Metaboy e Samsara con Yalla FG.

primissime posizioni, state ascoltando la DJ Parade sabato sera M2O Radio DJ 11 mezzanotte. Tra poco scopriremo qual è la numero 1 della nostra classifica dance. Al numero 4 in salita The Bosa con Magnetic. Al 3 Medusa, Don't Wanna Go Home. E al secondo posto Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

Houston ed è al secondo posto nella DJ Parade di questa settimana. È arrivato il momento di ascoltare insieme la numero uno di questo weekend nella DJ Parade. Numero uno. Nulla di nuovo, perché al numero uno anche questa settimana

0: E così anche questo weekend al primo posto nella DJ Parade su Radio DJ e su M2O c'erano gli Another con Talk to You. Era la numero uno del weekend a cavallo tra sabato 23 maggio e domenica 24. Se volete riascoltare la DJ Parade, scaricate l'app di Radio DJ o di M2O. Lì troverete la puntata in reload, altrimenti dovete aspettare per una nuova classifica il prossimo weekend. Io ringrazio Fargera. Fargera.
1: Grazie a te, un piacere.
0: Un saluto, grazie Mario, in regia.
1: Prego.
0: Ciao a tutti, buon weekend Albertino. Alla prossima settimana, 11:30 per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti. Peace.

0: time again. Yes, it's DJ time again. Ancora una volta è il momento del DJ time, come tutti i weekend dalle 2 alle 3 su M2O, poi la domenica pomeriggio in replica e ancora in replica il venerdì sera su Radio DJ One Nation. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
0: Come hai potuto?
1: È perché non ci vedo tanto, ma dalla voce capisco.
0: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
2: Fargetta.
0: Ma non è fantastico. Come sempre, musica del DJ time. Siamo andati nel nostro archivio, abbiamo cercato un po' di sound anni 90/2000 per gli amici della cassettina, ma da quanto vedo e quanto sento anche per molte altre generazioni che apprezzano tantissimo la musica del DJ time, tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Mega Mix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
3: It's DJ

0: It's DJ time!
1: Do you like?
2: Yes, yes, this is my favorite song.
1: No, this is one of my favorite songs. Questa è mia.
2: La metti tu.
1: Ad aprire la puntata del DJ Time di sabato 23 maggio abbiamo Robin S con un super classico della musica house degli anni 90. Dal 1993 questa è Show Me Love.

era Show Me Love, Robin S, 1993. Andiamo indietro ancora di un paio d'anni, 1991, Crystal Waters.

0: sottotitolo
1: Lara lì, Lara là.
0: Tre punti per Fargetta. Era Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless. Ma che sequenza incredibile in apertura del DJ Time di questo weekend. Dopo Robin S, dopo Crystal Waters, arriva D. Lacey. Dal 1995, Hideaway.

0: Devo dire che un inizio così, è proprio un inizio così,
1: Hai pure detto.
0: Di Lacey con Hideaway dal 1995, i suoni sono dei Deep Dish, la musica del DJ Time della puntata di sabato 23 maggio che è appena cominciata, continua con un'altra super hit degli anni 90. Nightcrawlers con Push the Feeling On.

0: Anche questa, come molte canzoni degli anni 90, ha vissuto una seconda giovinezza recentemente, perché è stata ripresa in una chiave anche un po' ironica legata ai social. L'originale è del 1992, era Push the Feeling Gone dei Nightcrawlers.
1: Fermi tutti! C'è Prezioso!
0: C'è Prezioso? Lo chiamo io?
1: Sì.
0: Pronto?
2: Bella Alba! A posto?
0: Tutto a posto, tu?
2: Bene, indovina dove sono?
0: Dove sei?
2: A Roma.
0: A Roma? Quindi ritorno alle origini, caro Giorgio.
2: Esatto.
0: Quindi
2: sì, sì.
0: Da Roma, dalla capitale, oggi ci arriverà il disco Prezioso di questa settimana. Che cosa sentiremo?
2: Allora, sulla base di Olivia Dien, ascoltiamo Le Cappelle di Avicii, Black Box, Benassi, Bee Gees, Bruno Mars, David Guetta. Basta, David Guetta.
0: Va bene, grazie Gio, bella Gio.
3: Bella secco.
0: Bella secco anche a te. Ma chi è questo?
2: È un mio amico.
0: È il tuo nuovo assistente?
2: Sì, sì.

0: ass up. Get your hands up. I'm in Miami, bitch.
1: I'm in Miami, bitch. Avete sentito? È proprio così come ha detto lui. È riuscito a mettere su una base sola tutte queste canzoni. Avicii, Black Box, Benassi Bros, Bee Gees, Bruno Mars, David Guetta e gli LMFAO. Complimenti a Giorgio Prezioso. Adesso, per continuare col DJ Time, abbiamo tre novità. La prima è di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran e si intitola Repeat It.

0: doppietta?
1: Sì.
0: Beh, devo dire che Martin Garrix è riuscito a produrre una canzone per gli U2, adesso addirittura per Ed Sheeran. Quindi complimenti a questo giovane ragazzo producer olandese. Era Repeat It, la prima delle tre novità del DJ Time. È tornato anche Calvin Harris con una canzone nuova, si intitola Satisfy.

0: disco ogni quanto?
1: Ogni mese.
0: Ogni mese?
1: Più o meno, sì.
0: Ogni due o tre mesi?
1: Due o tre.
0: Ha un buon ritmo, diciamo.
1: Sì.
0: Era Satisfy. State ascoltando il DJ Time sabato 23 maggio dalle 2 alle 3 su M2O, oppure domenica pomeriggio in replica, o anche un'altra replica su Radio DJ il venerdì sera. Un'altra novità, Sam Jacobs, Ezra Nuray con...

0: horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Welcome to DJ Time.

0: No, sì, ma...
1: Che fine ha fatto Michael Gray?
0: Non ho la più pallida idea.
1: Chi può dirlo?
0: Esatto.
1: Ma il DJ Time è tornato, la seconda parte è appena cominciata, Albertino a microfono, Fargetti e regia, e adesso è arrivato il momento di raccontarvi una storia.
0: No, veramente, cosa? Sì.
1: Chi?
0: No, no, di,
1: dove?
0: Quale, non
1: cosa?
0: Vedo, non vedo l'ora di sentirla.
1: Che cosa?
0: La storia.
1: Vuoi sapere che storia racconto oggi?
0: Sì.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time, story.
1: Oggi raccontiamo la storia di The Color Inside.
4: It's the color inside.
1: The Typical featuring Josh. Il progetto musicale Typical nasce in Sicilia nel 1993. Il trio prende il nome dalle iniziali dei cognomi dei membri, i DJ Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea. Nel 1994 i Typical si fanno conoscere al grande

0: pubblico con il singolo Illusion, che entra sia nella DJ Parade sia nella classifica di Sorrisi e Canzoni TV. Sulla scia del successo di Illusion, il singolo successivo, Round and Round, entra direttamente alla posizione numero uno dei singoli più venduti in Italia. Intorno ai Typical si crea molta aspettativa e il terzo singolo deve essere un successo pop. È il 1995, il testo è di Daniele Tignino, la voce di Josh, la canzone The Color Inside, numero uno in Italia per ben 12 settimane. Soltanto Shaggy con Boombastic è stato capace di battere uno dei dischi simbolo della dance anni 90. Presente nella DJ Parade per 3 mesi, di cui uno al primo posto, a cavallo tra luglio e agosto 1995.
1: Non è importante il colore della vostra pelle, è importante il colore che avete dentro. The Color Inside, Typical featuring Josh, numero 2 nella DJ Parade. It's the
0: color inside. Come tutte le storie di successo, anche quella di The Color Inside dei Typical ha vissuto momenti complicati. Poche ore prima della consegna del disco alla casa discografica nei tempi necessari al suo inserimento nella prestigiosa compilation del Festival Bar, il floppy disk dell'Atari su cui era stato registrato si danneggia, rendendo inutilizzabile tutto il lavoro. In una notte del 1995 Daniele Tignino, Riccardo Pipero e Vincenzo Callea hanno dovuto rifare The Color Inside di sana pianta, senza l'aiuto della tecnologia che oggi è a disposizione dei produttori musicali. Un vero e proprio miracolo, sottolinea Vincenzo Callea, che ancora oggi non sa spiegarsi come sia stato possibile riprodurre The Color Inside in maniera così fedele all'originale. Ed eccola, The Color Inside, dei Typical, nel DJ Time. It's

0: Questi tre ragazzi siciliani che negli anni 90 hanno avuto veramente tanto successo insieme al loro cantante americano Josh, oggi in DJ Time Story abbiamo raccontato la storia di The Color Inside.
1: Un saluto ai Cumbaruzzi e tu siciliani.
0: Eh?
1: Un saluto ai Cumbaruzzi siciliani.
0: Un saluto ai Cumbaruzzi siciliani, ma un saluto va anche a...
2: Molella!
1: Molella!
0: Molella! Perché? Perché è in collegamento con noi, eccolo qua. Molly, ci sei?
3: Sì, sì, sì, stavo sentendo. Saluto anch'io gli amici della Sicilia.
0: I vellutati. Detti anche i vellutati. Allora, come al solito, dopo la storia che raccontiamo nel DJ Time,

0: C'è il megamix di Molella. E chi meglio di Molella ci può dire che cosa ha messo Molella? Bella me, è lui.
1: Solamente Molella.
0: Ovviamente.
1: E allora ve lo dico, oggi parto con una canzone mia, Love Last Forever, poi ci saranno gli Unconditional con Computer Love, Automatic Sex di Einstein Dr. DJ, Flor Filla con l'Anthem numero 3, The Drill, Sash con Ancora in Foi e per chiudere Dax House con Barbara Streisand.
0: Allora sentiamolo, il Megamix di Molella di questa settimana. Megamix.

0: Barbra Streisand.
1: Oh, Molella l'aveva detto che il suo mega mix sarebbe finito con Barbra Streisand. E infatti è finito con
2: Barbra Streisand.
1: Tre punti per farlo. Incredibile.
2: Sì.
1: Cioè, qui non è che si dicono cose che poi non siamo in grado di mantenere. Adesso, per continuare, abbiamo quattro canzoni e poi chiudiamo la puntata di questo weekend di sabato 23 maggio, M2O Radio DJ. Questi sono i Chest of Funk con Can We Live.

Non per fare il nostalgico, ma negli anni 90 di musica molto bella per quanto riguarda la dance ce n'era veramente tanta e anche molto prodotta in Italia. Questa è un'altra produzione italiana, Can We Leave Just of Funk 1994. Dal 1996, Boris Dlugosz, Keep Pushing On.

Ogni weekend su M2 e su Radio DJ, poi in replica c'è il DJ Time con Albertino, Fargetti, regia, Preziose, Molella che abbiamo già sentito e tantissima musica di quel periodo. Vi ricordo che se non vi basta, se vi siete persi qualcosa, potete scaricare le nostre app e lì troverete la puntata in reload e anche le playlist

0: fine anni 90. Questa si intitola Intro.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Walter.

0: e torniamo in Italia con un altro progetto che ha conquistato un po' tutta l'Europa e tutto il mondo, i nostri amici Planet Funk con Inside All The People.
1: Walter,

0: Plan Funk, con cui recentemente abbiamo diviso anche il palco, abbiamo fatto un capodanno insieme a Torino, abbiamo fatto un DJ Time al Forum bellissimo, e questa è una delle tante loro canzoni di successo dal 2001, era Inside All The People, Plan Funk. E con i Planet Funk e la loro Inside All The People si chiude questa puntata di sabato 23 maggio del DJ Time. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, in particolare gli amici della cassettina, ma anche tutte le altre generazioni, e soprattutto ringrazio i miei colleghi e amici di sempre, Fargetter. Ma Mario?
1: È qua davanti a te, sempre qua.
0: Non ti vedo?
1: No, come no?
0: Ah, eccolo.
1: Guardami.
0: Fargetter, regia, poi Molella e Prezioso, che abbiamo sentito come tutte le settimane. E con i loro appuntamenti Disco Prezioso e il Mega Mix. Allora io
1: vai, vai,
0: andrei,
1: io ti seguo.
0: Allora andiamo, sì. Ci sentiamo il prossimo weekend. Beh, per un'altra puntata del DJ Time.

0: tutti!
1: Arrivederci.
2: Valterizzatevi con noi, perché niente è come sembra. Welcome to my love. Can you feel the whisper of my soul?
3: Open up your arms and fly around my world. Allora, Valteri, buongiorno, ma potremmo aspettare sempre a te?

10:30 della mattina. Sul mio account Instagram vi racconto pezzettino dopo pezzettino. Stamattina ho raccontato un altro pezzetto di quello che faremo. Sarà un po' come trasmettere, sapete che la mia idea, la velleità, una di quelle, era quella di ospitarvi tutti quanti qua ogni mattina. Ma non si può fare perché nelle tre ore facciamo tipo 800.000. Dove vi mettiamo? Allora abbiamo detto, sai che facciamo? Dateci un'area apposta, attrezzata, e allora nell'area Family and Kids alle 10.

0: donne, più donne, dai, più donne.
1: Valterino, buongiorno. Buongiorno. 5:48.
0: Capito.
1: Saluto alla famiglia Ivan Dalecce.
0: Ciao Ivan, quindi la Puglia a te. Qual
1: Valterino,
0: è la regione di...
1: buongiorno.
0: Ivan, ciao. Allora, la regione d'Italia che manca a questo punto? La Puglia c'è, la Lombardia c'è. Ho sentito il Piemonte, ma mancano tutte le altre.
2: Buongiorno Walter.
0: Chi è?
2: Buongiorno famiglia.
0: Da dove?
2: Mario da Bari.
0: Bari, la Puglia, vedi quanta Puglia, che bello.
1: Buongiorno Walter.
0: Quest'estate ci vediamo anche in Puglia e poi vi
1: racconto. Buon inizio settimana. Ciao. Sono le 5:47, sono Roberto da Riccione.
0: Sotto il sole, sotto il sole.

0: si sveglia a quest'ora la mattina.
1: Beh.
0: Siamo svegli, ragazzi. Beh. Che sei sempre svegli.
2: Buongiorno, Valterino.
0: Ciao.
2: 5.43.
0: Uè, ciao, ma.
2: Prima da Roma.
0: Ma da Roma.
3: Buongiorno, Walter.
0: Uè.
3: 5.46. Giovanni da Termoli. Un
0: da Termoli.
3: A tutta la famiglia.
0: Quindi Termoli e Molise, il pure il Molise.
4: Ciao. Buongiorno, famiglia.
0: Ciao.
4: Simone da Siena.
0: Siena, anche la Toscana.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: 5.43, Filippo da Salerno.
0: Hai capito? Allora sono le 5.56, ma loro 10, 15, 20, mezz'ora fa hanno già mandato un messaggio.
2: Buongiorno Walter, buongiorno
0: ciao.
2: Famiglia, buon lunedì a tutti. Sono Cristina da Sesto San Giovanni, sono le 5.46.
0: Ciao, la Lombardia c'è,
5: Valteri,
0: raga.
5: Oh. Buongiorno, buon mamma inizio mia, settimana.
0: Ma quanti siamo, raga?
5: Sì, ore 5.42.
0: Hai capito? Le 5.42, quindi un po' di minuti, un bel po' di minuti fa lui già c'era. Chi?
5: Ciao da Ciccio da Ciron Marina.
0: Cic,

0: un'altra e poi basta, dai, poi iniziamo, vai.
1: Ciao Walter.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Valeria da Grate.
0: A Grate
1: 41. Ma tu dove sei?
2: E sono qui.
3: Ma Martedì, levate gli erbini a sta gente.
0: Allora dai che c'è da fare giustizia, perché sembra che ci siano alcuni lavori più cantati, che hanno uno più canzoni delicate e altri meno, e quindi bisognerà fare giustizia. Stamattina avete capito dove voglio andare a parare?
4: No.
0: Allora noi siamo tra quelli che credono che per ogni lavoro, arte, mestiere esista almeno una canzone cantata. Allora è la puntata quella in cui far sentire in colpa tutti gli altri. Utilizzate questa frase, ma è l'intenzione che deve essere forte. Mi dite qual è l'arnese del mestiere o gli arnesi

0: vostro lavoro, va bene? 342 654 3210, sto per mettere Gigi D'Agostino. Che inizio. Gigi! Dammi un minuto!
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: Eccolo, Exquisa!
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
3: Oh, ragà, è puntatonissima!
4: Wow, canale 715!
3: Come la melatonina!

0: Don, che lunedì, Walter!
1: Hai capito come l'inizio deve essere forte? Perché è un po' come la vetrina che tu non conosci, può essere che arrivino nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici questa mattina. Se già ascoltano la prima canzone possono capire di che pasta è fatta
2: la famiglia!

0: Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti.
1: Ma ti sembra l'ora?
0: Ciao, svegli e belli pronti e belli carichi. Dai, si va a correre, andiamo.
1: Ciao, sì, ma ti sembra l'ora di arrivare in ritardo?
2: Buongiorno Walter, Jacopo di Roma.
1: Lazio c'è,
3: buongiorno, dai, dammi... Walterino Agostino da Napoli.
1: Sai che mi manca

dopo il vostro nome, la città, l'arnese o gli arnesi del mestiere, se ne utilizzate più di uno, con i quali lavorate. Con la frase Walter ce l'ho io, come tutti gli altri non l'avessero. Cioè, fate pesare il fatto che state lavorando e poi mi dite se esista.

0: 0110. Roby, dove ti sei?
1: Walter. Poi. Roberto da Roma.
0: Walter da Milano.
1: Ce l'ho io. Il pulmino per portare i ragazzi,
0: amico mio, un abbraccio forte, amico mio, forte forte forte.
1: Ce l'ho io.
0: Beh, abbracciali forte da parte mia.
2: Buongiorno,
0: e di tutti noi.
2: Valterino. Sono Luca da Pistoia.
0: Ciao Luca,
2: Toscana.
0: Ciao. Dai Luca, sveglia.
2: Io. La vanga, il badile.
0: La vanga, il
2: faccio
0: badile.
2: Il vivaista.
0: Fa il vivaista. E quindi?
2: La canzone va da vivere in campagna.
0: Va a vivere in campagna, raga, ve la ricordate? Era Toto, vero? Era lui? Vado ad andare a vivere in campagna. Che bello, raga. Ah, raga. Prima o poi vedrai se non vado a vivere in campagna, va.
3: Voglio andare a vivere in campagna.
0: E tutta l'Italia la famiglia fa. Cos'è che vuoi, Toto?
3: Voglio la rugiada che mi bagna.
0: Ragazzi. Sai che non me la ricordavo più.
3: Ma vivo qui in città e non mi piace più.
0: Niente, questo è dedicato a quelli che vogliono andare a vivere in campagna. Basta città.
3: In questo traffico bestiale, la solitudine ti assale, ti butto giù.

c'è il mio amico Mauro Michelini che segna, lui segna che poi passo, come dice quello, ma in questo caso lui segna per poi metterla prima o poi, e questa è la giornata nella quale, sapete che qualche giorno fa l'avete citata, vi facciamo sentire proprio questa, se la what.

0: allegria anche oggi.
1: Bene, allegro allegro, allegro allegro.
0: Guarda che la nostra missione è quasi impossibile, che poi diventa possibile intorno alle 9 della mattina. 6 meno un quarto 9, 3 ore e un quarto con me, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Capofamiglia!
2: Famiglia!
0: Cioè sulla carta d'identità c'è proprio scritto capofamiglia e il capofamiglia vi vorrà vedere. Mi raccomando, mettete in agenda quante domande mi state facendo a proposito del 6 giugno. Non c'è molto da capire, la reunion, la festa del morning show di M2O, arriveranno da

0: sai l'indirizzo di posta è auguriaugurissimi@m2o.it. Allora invece, se siete arrivati adesso, c'è da fare giustizia. Stamattina, oggi, se no quando, esiste una canzone secondo voi per il lavoro che state andando a fare o che fate? E mi dite qual è l'arnese del mestiere o gli arnesi del mestiere che utilizzate per lavorare, con la frase dopo il vostro nome e la città. Walter, ce l'ho io, e mi dite qual è l'arnese. Dami!
1: Ciao Walter, buongiorno. Damiano da Trinitapoli, dalla Puglia.
0: Sì, sì.
1: Ce l'ho io le forbici e il cacciavite per fare l'elettricista.
0: La so.
1: E la mia canzone sarebbe
0: Elettrica Salsa. Elettrica Salsa. La so, amico mio. Ciao Damiano, dedicato a voi. Dedicato a tutti gli elettricisti d'Italia, del mondo, del morning show, della famiglia, del mondo.
2: La famiglia.
0: Dai, dai, dai, vai. Tira fuori il cacciavite, vai. La pinza a pappagallo, ragazzi. Dammi una chiave del 10, vai. Mamma, ragazzi.

0: stare. Marco!
1: Ciao Walter, buongiorno.
0: Dove
1: Marco
0: sei?
1: Da Lecce.
0: Ciao, ma
1: ce l'ho io la manichetta per spegnere gli incendi. Ovviamente. La canzone che accompagna è il corpo nazionale dei vigili del fuoco.
0: Vi mando un abbraccio forte, ve lo meritate tutto. Un abbraccio grande, ragazzi. Ma non mi viene in mente, sì,

0: Ciao Walter, ce l'ho io la canzone per il mestiere che faccio.
1: E che fai?
0: Sono la guardia.
1: La guardia.
0: A me mi ha sempre ingrippato Beverly Hills Cop 3.
1: Bello,
0: Madonna,
1: mi piace.
0: Madonna, mi faceva impazzire.
1: Ve la ricordate la soundtrack?
0: Mi fa impazzire.
1: Questa, tieni.

0: buona Roberta da Pistoia.
1: Da Pistoia, ciao amica mia, un bacio, ciao, è vero, ma
2: buongiorno,
1: ti chiamo.
2: Walter.
1: Ciao.
2: Sono Luca da Bologna.
1: Ciao Luca.
2: Ce l'ho io il Tirford per riprendere l'RA in ferrovia.
1: Ma ragazzi, è complicato.
2: Ciao,
1: sta roba
2: Walterone.
1: Qua. Senti, prova a fare con me, anche tu, ascoltatore e ascoltatrici del morning show di M2O della famiglia. Bauci, bau, bauci, bau.
3: Bauci.

0: iniziato alle 6:15.
1: Ocus pocus. Allora ascoltate il morning show di M2O, anche perché questa mattina, nel caso non vi fosse mai venuto in mente che deve esistere una canzone per il lavoro che andate a fare, sappiate che esistono canzoni diverse anche per alcuni lavori, arte e mestieri. Vorremmo portare la giustizia dove serve. Cioè, tipo, per esempio, se qualcuno sa che per il lavoro che fa esiste una canzone, ditecelo, magari chiusa nel testo c'è una parola che rimanda proprio al lavoro che fate. Prima però il vostro nome, la città e la frase Walter ce l'ho. Io ho detto così, come non l'avessero gli altri, il darnese del mestiere che stringerete tra le mani. L'avete già strinto tra le mani? Prima che mi scriviate Walter si dice stretto, fin qua ci arrivo pure io, ma mi piace dirlo strinto. E poi scegliete una canzone che secondo voi è perfetta per il lavoro che fate.
2: Buongiorno Walter.
1: Allora Simo, aspetta, te lo faccio dire, sai quante, più che quanti, quante mi hanno scritto questa mattina di non sapere se esista o meno una canzone. Ma certo, ne esiste più di una.
2: Da Bergamo.
1: Da Bergamo.
2: Ce l'ho io la scala con lo straccetto.
1: Ma dai, questo.

0: pezzettino, dai. Beh, se siete d'accordo, basta così, è finita già. Vabbè, hanno messo la versione shortissima proprio questa mattina. Allora, 342-654-3210, qual è l'arnese del mestiere con il quale lavorate e lavorerete, che stringerete tra le mani? Esiste una canzone per il lavoro vostro?
1: E quindi...
2: Bella Valterino!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Adriano da Livorno.
0: Ciao,
1: ce l'ho io la canzone!
0: Non urlare, Adriano, che qua, che è mattina presto, dimmi.
1: La canzone sarebbe... quella lì che cantava il sergente, sono militare, quindi quella di Classe di Ferro.

0: capito. Un
1: buongiorno,
0: saluto a voi.
1: Buongiorno Walter, ciao. Denise da Pontitera.
0: Ciao Denise.
1: Ce l'ho io la canzone.
0: Dimmi Denise, con la E però.
1: Fai caso mio. Okay. 50 special, perché vado a fare un po' di motorini stamattina.
0: Ma a fare un po' di motorini lei? Ma Denise, ma in che se vai a fare un po' di... Sai che in alcune zone d'Italia vado a fare un po' di motorini?
2: No.
0: No, va a fare, cioè nel senso che li va a mettere a posto. Credo fosse questa la sua intenzione. Allora, qual è il lavoro che fate senza dircelo, utilizzando gli arnesi del mestiere, con la frase Walter ce l'ho io? E credete di saperlo, o magari no, ve lo diremo noi, ve ne daremo una d'ufficio nel caso non l'aveste. Qual è la canzone che esprime bene il lavoro?

0: da fino alle 9. Qual è la canzone che esprime bene il lavoro che andate a fare? Esiste una canzone? Qual è l'arnese del mestiere che utilizzate voi proprio stamattina, che stringerete o stringete tra le mani? Se mi date un secondo metto un disco di Gigi Mio. Questo beh, Gigi Mio pure voi. Non ve lo dico qual è, aspettate un minuto, arrivo.
1: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma.

vorrò che qualcuno di voi alla mattina, tipo a quest'ora, possa dirmi dopo una canzone che vi ho detto di attendere, Walter, mi

0: spiega il lavoro che fate. Qual è l'arnese del mestiere che stringerete tra le mani o che stringete già tra le mani? Vi siete segnati il numero?
1: No.
0: E come me lo dite se no? Il prefisso è 342, ricordate solo questo. Il numero è un countdown dal numero 6 allo 0, quindi 342, poi 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e sei qui. Nella famiglia.
2: La famiglia.
0: Oh, Roby.
3: Ciao Walter.
0: Ciao, ciao.
3: Buongiorno. Ciao, Roberto ciao. Da Brescia.
0: Ciao, ciao.
3: Ce l'ho io lo spinner attaccato al volante.
0: Fa l'autista, raga.
3: Faccio l'autista.
0: Ma tu non sai.
3: Umbilico.
0: Guarda che mi hanno citato molti
3: ciao,
0: autisti.
3: Buona giornata.

0: Stamattina, anzi, non dormono mai, sono sempre in giro.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
1: Sono Renata di Fano.
0: Fano.
1: Io gestisco un negozio che vendo prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
0: Ma ti sento per la prima volta, Reni? Beh, sono che mi ricordo tutti. Però mi sembra
1: che il negozio si chiama Il Girasole.
0: Sì.
1: Sinceramente non so se esiste una canzone con Il Girasole.
0: E io altrimenti, Renata, non so se tu sia nuova o meno. Che ci sto a fare qua se no?
2: Girasole,
0: basta chiedere.
2: Che sei il mio sole anche di notte.
0: Grande Giorgia. 99.
2: Tu non mi basti mai.
0: Mai, non mi bastate mai, famiglia. Tanto è vero, sono qui anche il sabato. Ma la domenica no.
3: No.
0: Per ora no, ma vedrai che prima o poi.
2: Amore sopra di me
0: 24 hours a day.

0: essere nata. Ciao Reni.
1: Peter, buongiorno. Ed è il mio lavoro. Ultima canzone Lady Gaga, click click click.
0: Fa le foto lei, l'ho
2: ciao
0: visto.
2: Ciao Valterino, buongiorno, ciao. Manuela da Genova.
0: Ciao.
2: Io non lo so mica che canzone potrebbe essere.
0: Chiedi.
2: Ce l'ho io la pompa del vuoto e facciamo climatizzazione.
0: C'è
2: ciao,
0: qualcosa.
2: Ciao.
0: Allora,

0: stesso lavoro se esiste.
1: La mia senza dubbio. Buonasera dottore. Ma perché? Per me è la guardia medica a Milano.
0: Guardia medica, raga! Questa è buonasera dottore.
2: Ciao, sono io.
0: È lei che parla con l'amante.
3: Buonasera, credo.
0: No, cioè lui. No, capito. Lui è la, lei è l'amante di lui. Eh sì, lei, sì, c'è la moglie di lui di fianco e lei dice: mi dica dottore. Non resiste. Senti lui, senti. Ma lui non può parlare perché c'è la moglie.
3: Direi che è importante.
0: Quando verrà. Adesso
3: non posso,
0: che ci abbiamo.

0: sempre. Madonna Material Girl.
1: M2O 80.

0: come Mama Cheerio Girl. Some boys kiss me, some boys ask me a thing, then run. Because we are living in a material world and I am a material girl. Diceva Madonna alle 6.34 della mattina in diretta in tutta l'Italia. In tutta l'Italia col programma Il Morning Show di M2O. Buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno.

0: Allora, butto lì una statistica che non significherà nulla, ma io mi rendo conto dai messaggi, almeno da quelli che sto ascoltando, potete immaginare centinaia di amici che sono più le donne questa mattina, ve lo dico, vi rubano la scena, ma va bene, ogni tanto sono più i maschietti, stamattina sono molto più le signore. Stamattina vi chiediamo di stringere tra le mani, e già lo state facendo, più tardi lo farete, l'arnese del mestiere, di farci sapere quale sia quest'arnese, con la frase "Val, ce l'ho io", proprio detto così per far sentire in soggezione il resto del mondo. E poi, sapete se esista o meno una canzone che spieghi perfettamente il lavoro che fate? Ciccio!
1: Ciao Valderino!
0: Si chiama Ciccio!
1: Ce l'ho io la canzone! Più bella e più adatta per il mio mestiere.
2: Che... Valterino, cosa? Erbina,
0: ma no, gliel'ho chiesto io di dirla così, dimmi.
1: Io faccio il falegname.
0: Beh, se fai il falegname.
1: È la canzone che mi accompagna. È il falegname.
0: Di chi è?
1: Di Lorenzo Tozzi.
0: Ma è parente, sarà parente di Umberto,
1: da
0: sicuro. Un
1: po',
0: fratello,
1: che è una canzone che non sa nessuno.
0: Ma allora, se non la sa nessuno, scusa, mi posso permettere? È questa sì, dai. E dai, è su. Se mi dici che fa il falegname, guarda, non può che esistere solo una canzone, fa così.

0: Madonna, ma che Valteri, mamma che famiglia.
1: Ciao Walter, buongiorno, Davide da Bergamo.
2: Ciao.
1: Ce l'ho io una canzone per l'operatore ecologico. Svegliarsi la mattina
2: e
1: turu turu tutto con la voglia di

0: 210. Ho detto che sono di più le donne.
1: Non buongiorno, Walter. Barbara da Firenze.
0: Non mi credono, Babi.
1: Ma senti, io non lo so se c'è una canzone che può rispecchiare il lavoro che faccio.
0: Ma guarda, chiedi, che ti danno una mano anche i membri della famiglia.
1: Comunque faccio le spese online, ho il palmare in mano.
0: C'ha il palmare in mano, raga. Col palmare in mano. E col palmare in mano.
2: Ciao, Walter. Ciao. Buongiorno.
0: Ciao.
2: Ce l'ho io lo strumento in mano per battere le quote e tracciare.
0: Cos'è?

0: esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: MyMovies presenta.
4: Ho trovato qualcosa.
5: Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
3: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
4: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
3: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Sapete che esistano, sembra esistano delle canzoni, molte canzoni per alcuni arti, lavori e mestieri. Ce ne sono addirittura 2, 3, 4, anche di più. E poi invece abbiamo la parvenza, l'idea che per alcuni arti, lavori e mestieri non esistano delle canzoni che spieghino bene quel lavoro. E invece non è così.
1: No.
0: Stiamo cercando di dare una mano a Maria Antonietta, per esempio, questa mattina. Mi dite un po' qual è l'arnese del mestiere che stringerete tra le mani o che stringete tra le mani, che avete strinto tra le mani, che avete già stretto tra le mani, e qual è la canzone che spiega bene anche a tutto il resto dell'Italia, della famiglia del Morning, qual è il lavoro che andate a fare. Vi ricordo che Antonietta chiedeva, senti.
2: Ciao, sono Maria da Varese.
0: Ciao.
2: Lavoro in logistica e guido il muletto. Trovatemi una canzone.
0: Allora, guarda, te l'hanno cercata e trovata, moltissimi hanno detto quello, tipo Dani.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao,
3: Daniele di Roma.
0: Ciao Dani.
3: Per Antonietta possiamo usare facilmente questa canzone. Sposta il muletto, porta di là.
0: No. Beh, tirato per i capelli però.
4: Buongiorno,
0: capito?
4: Batterino, che... per il muletto mi è venuta questa.
0: Vai, questa mi piace. Vai.
4: Andiamo su, su,
0: su, su, perché il muletto va su.
4: Giù, giù, giù,
0: su e giù.
4: Su e giù.
0: Su e giù. Bravo Mauro.
5: Andiamo su.
0: Ma vedi che basta chiedere alla famiglia del Morning Show di M2O che ti risolvono il problema.
5: Su, su, su,
6: poi ancora giù, giù.
0: Come fa il muletto?
5: Su e giù, su e giù, su e giù.
0: Allora, capito che ve ne verrà attribuita una d'ufficio nel caso non ne aveste una di canzone. Vi chiedo di usare l'intenzione questa per mettere in soggezione il resto dell'Italia. Walter, ce l'ho io per dirmi qual è l'arnese del mestiere, come gli altri non l'avessero.
7: Raffa. Buongiorno Walter, Raffaele da Tarquinia.
0: Ciao Raffaele.
7: Ce l'ho io il furgone pieno di scarpe e vado a fare il mercato.
0: Ah!
7: La canzone giusta sarebbe... Beh. Porto

0: vedi che basta chiedere. Roby, ciao, dove sei? A Milano, credo.
1: Ce l'ho io lo strumento in mano, vabbè. Nino. Cos'è? Nino. L'ambulanza.
0: Porca miseria.
1: Roberto da Milano.
0: Ciao Roby, buongiorno. Mancano 10 minuti alle 7 del mattino, Tino. E allora, se siete arrivati adesso, sentite un po' di odore e profumo degli anni 80, di quel decennio lì, spessissimo. Abbracciamo quel decennio. Addirittura c'è una puntata dedicata proprio ad 80 voglia di rettore. Dammi una.

0: quando si stringeva un oggetto tra le mani, quindi beccate anche quella puntata. Di tanto in tanto passiamo di qui apposta per farvi ricordare che esiste quella musica e che molte cose che arrivano oggi arrivano direttamente da quel decennio. 342-654-3210, qual è l'arnese del mestiere che utilizzate per lavorare, qual è la canzone del vostro lavoro?
1: Ah!
0: Hanno cantato!
1: Porta

0: cara io, cara tu, cara Oca, ci sono alcune canzoni che proprio non puoi fare a meno di cantare se fai parte della famiglia su M2O del Morning Show, è così.
1: Buongiorno Walter,
0: ciao,
1: buongiorno
0: ciao.
1: Famiglia, sere dall'oltre Po.
0: Ciao,
1: allora
0: sere.
1: Io faccio l'impiegata e chiudo l'IVA, quindi mi viene in mente
0: Iva
1: Zanetti.
0: Lo sapevo.
1: E dato che bisogna sempre pagare di più, la canzone è Io

0: Italia anni 60, ragazzi, hai capito?
1: Apro da te.
0: Brava Sere.
2: E anche sei tu.
0: Ma certo che le conosco, ragazzi, mica faccio sto mestiere così a caso.
2: Ti darò di più.
0: Sempre di più. Vabbè, senti, grazie Iva. Non credo di averla mai passata nella mia vita, ma vedi che c'è sempre un momento.
3: Buongiorno Walter, Antonio da Lecce.
0: In cui tutto può capitare. Antonio dalla Puglia, ciao.
3: Ce l'ho io il decespugliatore per pulire l'aiuola.
0: La so.
3: Quindi per me la canzone stamattina è Ti raserò l'aiuola.
0: Questo è il vostro momento. Beh, è sempre il vostro momento, ma questo è il periodo più indicato per i miei amici giardinieri di tutta l'Italia.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: ma io faccio la barista.
1: Amore, ciao.
0: Per me è caffè macchiato, la canzone crema. Che...
1: Sai che capito spesso a crema? Qual è il bar che vengo a prendere un caffè un giorno di questi? Intanto però mi aspettate giusto per meno di un minuto, perché tra poco inizia a giocare al quiz.
2: Questo è il Morning Show.
1: Oggi è bello vero, eh?
3: Yeah. One, two, one, two. A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: Peppa e Taiwan.
1: 1212 Celebration. Domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti

0: L'ingresso è free, è libero e gratuito. Durante la festa di Radio DJ, il Party Like a DJ, ci hanno assegnato, dato proprio una grandissima parte proprio del Parco Sempione e l'area Family and Kids. Lì vi aspetterò, ci sarò, è chiaro che ci sono anch'io. Se no, che razza di capofamiglia?
1: La famiglia!
0: Già sarei. Allora, 10:30 della mattina, venite a trovarmi, ma se volete le informazioni, andate sul mio account su Instagram, Walter Pizzulli. Sotto l'ultimo video che hanno appena postato qualche istante fa, vi chiedo se ci sarete sicuramente o se avete intenzione di esserci,

0: Maledetto, risposta ancora non prima che mi invidia gelato.
1: Non mi chiami mai. Allora vai, il nostro amico, vai.
2: Sveglia, sveglia, sveglia. Sono le sette già.
1: Le sette e sei.
2: Caffè che fuma.
1: Fuma il caffè, ragazzi.
2: Radio M2O qua.
1: Radio M2O, buongiorno ragazzi. Questo è stato fatto da un nostro ascoltatore.

0: Andrea, da dove? Da Roma, credo. Vediamo, sì. Allora, state andando, siete già andati, sto controllando sotto l'ultimo video postato su Instagram, mi raccomando, perché prendiamo, raccogliamo le presenze di quelli che ci saranno il 6 giugno per la reunion della famiglia.
1: La famiglia!
0: Andate lì sotto, scrivete il vostro nome, la città, tipo Walter, Milano, ci sarò. Così che noi ci possiamo fare un'idea. Allora, fermi, basta con le telefonate. Marco, buongiorno anche a te. Buongiorno anche a Leonardo da Siracusa, tra quelli che non saluto mai, da Empoli, Domenico, in consegna di moto. Stai consegnando le moto, come? Ciao. Anna, buongiorno, però quella era Anna, questa è Anna da Crema. Ciao Carlotta, Alessandro da Siracusa, Marco, buongiorno anche a te. Raga, non ne scrivete mille, uno solo basta. Giuseppe di Cattolica Eraclea, ciao Mirko e Mattia da Savigno, Giorgio da Monica, da Modica, scusami, Alberto da Cinisello Balza, Gianluca da Torino, buongiorno, Fabio da Pioltello, mamma quanti siamo, Mimmo da Casoria, da Trieste, Walter, come me? Ciao Walter, faccio parte della famiglia da 2 anni, grazie dei saluti, Torino da Noemi e Giuseppe, Andrea da Misinto, Francesco da Codogno, fammi salutare soltanto un altro, Riccardo da Bitonto. Ehi, arriva, arriva,
2: arriva, arriva, arriva.
0: Di allora ci chiama Quizzo, si gioca, gioca tutta l'Italia, avete tempo di qui entro le 8 della mattina, poco prima delle 8, qualche istante prima io faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta il morning show di MRO. Bisogna rispondere a questa domanda, si gioca via WhatsApp al 342 654 3210. Allora attenti, perché due auto partono insieme per un viaggio di 300 km. La prima auto, l'auto A, consuma 5 litri di benzina ogni 100 km. L'auto B invece 6 litri, ok? La benzina, beh, questo è vero, costa 2 euro al litro. Ma che ci hanno abituati anche a questo, non ci lamentiamo più. Bella che siamo. Quanti euro risparmia l'auto A rispetto all'auto B alla fine del viaggio? Capito la storia? Queste due auto partono nello stesso momento per un viaggio che dura 300 km. L'auto A consuma 5 litri di benzina ogni 100 km. La B 6 litri. La benzina costa 2 euro al litro. Quanti euro risparmia l'auto A rispetto alla B alla fine del viaggio? Secondo me oggi ve la portate a casa facilmente. Non sbagliate, giocate, nome, città, risposta corretta. Da questo momento, entro le 8, al 342-654-3210. Certo che vi darò degli aiuti, dici è facile?
3: No!
0: È che qui nulla. È come sembra.

0: your husband is coming.
1: Mamma che bello che... Con David Guetta per accogliervi questa mattina. Sai che cerchiamo di sparare le cartucce migliori intorno alle 7:15 del mattino, anche per quelli che fossero appena arrivati, vi siete persi tipo un'oretta e un quarto di programma. Abbiamo iniziato alle 6:15 anche questa mattina e mi piace quando...

0: Dimmi,
1: allora stiamo giocando Quizzo di M2O, che è un quiz, praticamente non è uno qualunque, il quiz della radio tra le 7 e le 8 della mattina, c'è soltanto qua su M2O, non cercate altrove, siamo gli unici che vi regalino il premio che è la lampada del morning show di M2O, ma bisogna rispondere a questa domanda. Alle 8 ascolterete la voce di uno di voi, mi auguro siate proprio voi, che ci diranno in diretta al telefono sotto la luce del sole, come si dice, perché tutto va fatto così, qual è la risposta corretta e si porteranno a casa la lampada. Due auto partono insieme per un viaggio di 300 km. La prima auto, l'auto A, consuma 5 litri di benza ogni 100 km, la B invece 6 litri. La benzina costa 2 euro al litro, raga. Quanti euro risparmia l'auto A rispetto alla B alla fine del viaggio? Si gioca al 342 654 3210. Chi inizia?
2: Frater, buongiorno, Alfonso da Forlì, è facile.
1: È facile oggi.
3: Ti faccio i complimenti.
1: Allora, il mio amico di Forlì è stato punito quasi subito, ti perché sentite che facile, c'è l'inno della spocchiosità. Non può. Mandagli quello aggressivo, vai. Allora, capito, non ditelo che è facile.
4: Magari... Walter, buongiorno. Ciao. Eugenio da Milano, 2 euro.
1: 2 euro, dico.
5: Buongiorno, Walter, Marco da Pisa.
1: Vi ricordo che non si dice 2 euro, ma si dice 2 euro. Di Marco.
5: Secondo me risparmio 1 euro.
1: 1 euro,
5: ciao,
1: non 2.
5: Walter, Mirko da Piacenza, la risposta è 3 euro.
1: 2, 3, 1, 2, 3. Vedi che l'hanno detto tutti.
6: Ciao, Walterì, sono Adriano, dalla provincia di Avellino, ne consuma 36 litri.
1: 36?

0: auto partono nello stesso momento insieme per un viaggio di 300 km. L'auto A consuma 5 litri di benzina ogni 100 km. L'auto B 6 litri. La benza costa 2 euro al litro. Quanti euro risparmia l'auto A rispetto all'auto B alla fine del viaggio? Se risparmia, evidentemente.
1: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come raga? Come
1: in Salentino l'aiuto lo vogliamo in Salentino.
0: Invece sai come ve lo do questa mattina? Dai.
2: Oh Walter, oh. Stamattina niente con l'oliva.
0: Eccola qua. Basta chiedere, raga. Vi ricordo che sono due ragazze con un grembiolino, uno bianco e uno giallo e un cappellino rosso e una fascia. Significa qualcosa, raga. Stamattina vi sto super aiutando. Si capisce, vai, ragazze.
3: Cotoliva tutti molta gas.
0: Contate, contate.
3: Casa, yobu no mo utte de yobu.
0: Occhio adesso. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Zin zin zin. Guarda che stamattina è semplicissimo. Andiamo, dai.

0: più tranquilli, evidentemente in queste viuzze piccoline, in questi vicoli piccolissimi le trovi queste signore meravigliose. Rivissuta dentro alla canzone della Serena. Serena Brancale, Levante e Delia. Allora, due auto partono insieme per un viaggio di 300 km. La A consuma 5 litri di benzina ogni 100 km. L'auto B 6 litri. La benzina costa 2 euro. Quanto risparmierà l'auto A rispetto alla B? Tra poco l'aiuto, state qua.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. DanaTag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: arriva puntuale, mica come voi.
1: Dimmi da.
0: Capito, quelli che sono appena arrivati. Stiamo giocando al quizzo di M2O. Due auto partono insieme per un viaggio di 300 km. L'auto A consuma 5 litri di benzina ogni 100 km, l'auto B 6. La benzina costa 2 euro al litro. Quanti euro risparmia l'auto A rispetto all'auto B alla fine del viaggio? Il numero è il 342-654-3210.
2: Buongiorno Walter, Andrea da Piacenza.
0: Andrea!
2: Proviamo con, secondo me risparmia 30 euro.
0: L'auto. 30 euro?
3: No!
0: Troppissimo, molto di meno, amico mio.
4: A
0: ciao.
4: Te lo so che mi metterai nel pensatorio, ma sono 60 centesimi.
0: No, ma no, stai scherzando. Secondo me dovreste chiedere
5: dacci
0: un aiuto.
5: Un aiuto. Okay. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, volevo darvi un aiuto che piacesse anche ai bimbi. Chiedete anche ai bimbi adulti che non siete altro. Voi grandi, ve lo siete dimenticati questo. Prisco, te la ricordi questa? La la la la.
6: Per fortuna
0: la,
6: no.
0: Come no? Noi siamo come i tre piccoli, porci. Andiamo a lavorare, capito? Vabbè, questo aiuto significherà qualcosa al 342-654-3210. Tra poco l'altro aiuto, quello importante. Prima però subito le ultime. M2O M2O
7: Situazione in Medio Oriente in primo piano. Già in giornata potrebbero esserci novità su un accordo tra Washington e Teheran, a dirlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'intesa prevederebbe la riapertura di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare. Guerra in Ucraina, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev, massicci bombardamenti notturni, utilizzato un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti ucraini. Scontri a Torino ieri sera prima del derby. Un tifoso della Juventus è rimasto gravemente ferito alla testa, codice rosso per trauma cranico, operato d'urgenza, 4 agli agenti rimasti feriti. Roma e Como intanto in Champions League, Milan e Juventus in Europa League, Lecce salvo e Cremonese in B sono i verdetti dell'ultima giornata di campionato, incredibile poi davvero. Il crollo dei rossoneri sconfitti in casa dal Cagliari per 2-1. Passiamo alla Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio del Canada, l'italiano ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Antonelli al quarto successo consecutivo comanda la classifica piloti con 43 punti di vantaggio su Russell. Adesso le previsioni del tempo.
8: Il meteo.it, il che fa la differenza.
7: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole, un clima caldo pienamente estivo, mattinata con qualche nuvola sparsa al nord e sul basso Tirreno, sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e anche sull'arco alpino con possibili temporali. Le previsioni del meteo.it su M2O ritornano alle 9.30.
0: Ma a proposito del calcio, l'anno prossimo vedrai che sarà la prossima.
7: Sì, sì, sì, quello giusto. Maledetto.
0: Maledetto!
8: M2 Old!

0: sabato. Al sabato in questa versione bonus extra di grandissimo successo, grazie per i tanti messaggi. Anche al sabato sembra di essere a lunedì, pensa. Grazie per i tanti messaggi, anche se però per il proposito, quello di riuscire a giocare con voi anche di sabato, abbiamo inseguito i quiz, quelli più complicati, cioè di sabato mettiamo in scena tutti quelli che vi hanno dato più noia. Vuoi vedere che proprio quello di questa mattina potrebbe essere?
1: No.
0: No, secondo me questo è semplicissimo. Allora, funziona così: entro le 8 del mattino vi chiedo di mandare un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta alla domanda, e al 342-654-3210 che dovete mandare il messaggio. Parola telefonata, dovreste vedere intorno alle 8.02, potrei essere io, e vi farò dire in diretta qual è la risposta corretta, vi regaleremo la lampada del morning. Per la reunion mi state riempiendo di domande, io ogni giorno vi do un pezzettino di quello che capiterà sul mio account Instagram tra le stories. Stamattina, a proposito del 6 giugno, come non lo sapete?
1: No!
0: C'è la riunione della famiglia del morning show di M2, abbiamo scelto la location a Milano durante il party like a DJ nell'area, quella Family and Kids, al Parco Sempione. 6 giugno, 10:30, ingresso gratuito, ci sarà tutta la famiglia che arriverà da tutta l'Italia, faremo un mucchio di cose, faremo anche auguri augurissimi. Se sapete che per esempio dovete festeggiare o volete festeggiare con noi perché in quel giorno o giù di lì fate gli anni, compiete gli anni, o che ne so, o per esempio volete festeggiare un cambio di passo della vostra vita, vi siete sfidanzati?
1: No!
0: E allora vi siete fidanzati, vedi? Beh, potremmo festeggiare lì, però bisogna che mandiate subito una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it. La redazione come al solito prenderà il cartaceo, me lo farà avere, e quel giorno vi chiamerò sul palco per farvi un po' di regali. Allora, giochiamo, vi va? Due auto partono insieme nello stesso istante per un viaggio di 300 km. L'auto A consuma 5 litri di benzina ogni 100 km. L'auto B 6 litri ogni 100. La benzina, la benza, fuel, costa 2 euro al litro. Ui. Quanti euro risparmia l'auto A rispetto all'auto B alla fine del viaggio? Si gioca al 342-654-3210. Vai!
2: Walter, Wait. Buongiorno. Ciao. Costantino da Pescara.
3: Ciao.
2: La differenza tra i due è di 3 litri e 0,7.
0: Lui dice che è 3 litri e 0,7. Sai che quando la spari grossa ti mettono nel pensatoio a riflettere? Secondo gli scienziati questa base aiuterebbe a riflettere su quello che avete detto. Bambini, siete pronti?
4: Beh.

0: abbiamo scelto questa location apposta per poter accogliervi tutti o quasi tutti.
1: Il resto ti darò, secondo me la risposta è 3 euro.
0: E ciao, 3 euro. Due auto partono insieme per un viaggio di 300 km. L'auto A consuma 5 litri di benzina ogni 100, l'auto B 6 litri, la benzina costa 2 euro al litro. Quanti euro risparmia l'auto A rispetto all'auto B? Vi dicevo stamattina che sotto l'ultimo video postato su Instagram, cercatemi, seguitemi, Walter Pizzulli, l'ultimo video vi spiega alcune cose. Vorremmo sapere se ci sarete. Quelli che sanno già che ci saranno, andate sotto quell'ultimo video come stanno facendo in molti e scrivete il vostro nome, la città e se ci sarete.
2: Buongiorno Walter.
0: Scriveteci, saremo.
2: Sono Nicola da Olivati, Catanzaro.
0: Ciao.
2: Seguo da circa 6 mesi.
0: Grazie amico.
2: Secondo
0: mio.
2: Per me la risposta è 6 euro.
0: Lui dice che sono 6 euro, ragazzi.
3: Dacci un aiuto. Ciao. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti che aiuto che vi sto dando. Vi ricordate questo programma? Era Mike che lo conduceva, vero?
4: Beh.
0: Secondo me è facilmente recuperabile questa sigla. Ma l'aiuto che vi ho dato, che significherà se qui nulla? È come sembra.

0: succede. A chi?
1: Oddio, magari succede. Ci provasse con me.
0: Chi lo sa se.

0: domanda è questa: avete meno di un quarto d'ora per provare a rispondere al 342. Per voi che siete nuovi, benvenuti nella famiglia del Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Stamattina vi dico che si può fare, ve la potete portare a casa, anche facile facile. Basta mandare un messaggio, lo dico per quelli nuovi, 342 prefisso il numero, un countdown dal numero 6 allo 0. Due auto partono insieme per un viaggio di 300 km. L'auto A consuma 5 litri di benzina ogni 100 km, la B 6 litri. La benzina costa 2 euro, come oggi, vedi, anche di più. Quanti euro risparmia l'auto A rispetto alla B alla fine del viaggio? Scusa, fai un così, chiedi...
1: Dacci un aiuto.
0: Chiedi l'aiuto.
1: Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Senti che aiuto che vi do.

0: colato, va interpretato. Ora non lo prendete così per oro colato come foste di Valenza, capito? Che lì ci sono tutti gli orafi. Giocate con me tra poco con l'aiuto. Sai dove?
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e di

0: circa, che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Müller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: M2.
7: Every day.
8: It's been a long night. I wanna hear your love song.
7: On M2.

0: Fatemi sapere cosa vi urlano contro, evidentemente. Buongiorno, sono Walter Pizzulli, sono appena arrivato qua per farvi giocare ancora per i prossimi 10 minuti e poi riuscire a fare finalmente la telefonata, quella telefonata bella che vi regalerà la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O, creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Bisogna che rispondiate a questa semplice domanda: due auto partono nello stesso momento insieme per un viaggio di 300 km. La prima auto, l'auto A, consuma 5 litri di benzina ogni 100 km. Peso 300. L'auto B, 6 litri. La benzina costa 2 euro al litro. Quanti euro risparmia l'auto A rispetto all'auto B alla fine del viaggio? Giocate al 3426 543210.
1: Secondo me risparmia

0: 10 euro?
1: No!
0: Di meno, mandare un altro di messaggio. Sai che siamo il programma più ascoltato anche dai bimbi? E per quello che per la reunion della famiglia del morning show di M2O, spesso mi state chiedendo: possiamo portare i bambini?
1: Cioè,
0: li dovete portare.
1: Cioè,
0: quale migliore occasione? Forse sarà anche più unica che rara, visto che c'è proprio l'area Family and Kids al Parco Sempione. 6 giugno, 10 e mezzo della mattina, ingresso free per tutti.
2: Buongiorno, ragazzi. Walter.
0: Pago a tutti io.
2: Dato A rispetto all'auto B risparmia 6 euro.
0: 6 euro.
2: Rosario da Todi.
0: Rosario da Todi dice 6 euro.
3: Per ruggire da Napoli.
0: Quanti amici da Napoli ho notato? Che bello che è.
3: Auto A non risparmia nulla.
0: Non risparmia nulla. Anzi.
3: Consuma 3 litri in più.
0: 3 litri, ho capito. No.

0: notato, poi io sono delle cose che noto, ma magari non sono statisticamente provate, che nell'ultimo periodo sono tanti gli amici che si sono giunti anche da Napoli. Come mai, ragazzi? Cosa ho detto? Perché spesso parlo in napoletano. Questo.
1: No.
0: Non è vero, non lo so parlare bene.
2: Ciao Walter, sono Anita da Cecina.
0: Ciao.
2: La macchina A risparmia 9 euro in benzina.
0: 9 euro! Di meno, no, è sbagliato. Di meno.
2: Ciao Walter.
0: Ciao, un abbraccio, amico mio.
3: Ciao, siamo Matilde, Carlo e Filippo da Modena. Per noi la risposta è 8 sotto un tetto.
0: Come 8 sotto? Ah, il film, no?
4: Walter, buongiorno.
0: Ma c'era un motivo lì,
4: era
0: no?
4: anche facile, ma tu lo stesso non ci chiami mai.
0: Guarda, se la prendi ti chiamo.
4: Sono 3 euro.
1: No.
0: È sbagliato, non sono 3.
5: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Io ci provo, dai. Vai. 80 euro.
0: Sciupone. Gli sciuponi regina. No. Ma vai, troppissimo, proprio.
6: Buongiorno Walter, Alessandro da Quartiano.
0: Chiedete l'aiuto.
6: Provincia di Lodi. Chiedete
0: l'aiuto.
6: Secondo me la risposta è 3.
0: Chiedete l'aiuto.
7: Ciao Walter. Ciao. Secondo noi.
0: Ciao tesoro.
7: La risposta è 4. Valentina
8: da Roma. Dacci un aiuto. Oh,
0: Valentina.
8: Dacci un aiuto.
0: Senti che aiuto che vi do, vale. Chiedete agli adulti che questa la conoscono. Non fagli sentire però l'inizio, se no capiscono. Lo so che tu sei buono, però. Dei, finisci nei.

Questa mattina vi chiederò qual è l'arnese del mestiere o quali sono gli arnesi del mestiere che utilizzate per lavorare. Datemi il vostro nome e la città via messaggio e ditecelo io, come non l'avessero gli altri, l'arnese del mestiere. E se esista, vorremmo sapere una canzone che spieghi bene il lavoro che fate, che ne so, se nel testo ha per esempio quella parola, oppure se è una canzone che

0: chiami sempre
1: a meno, non chiami mai. No, guarda che vi sto chiamando invece in questo momento, vado a Como. Marco!
2: Ciao Giovanni,
1: ciao Marco, che bello, ma c'è Tommy anche con te?
2: Guarda, sono appena arrivato a scuola e sceso 2 minuti fa. Senti, purtroppo sono da solo.
1: Fagli riascoltare la telefonata quando c'è. Sai che c'è l'applicazione di M2OS, non so se l'avete già scaricata, è gratuita, e lì troverai tutto il riascolto del programma, il pezzettino, quello che interessa a Tommy. Quando io dicevo, proprio fagli sentire, Tommaso è il numero uno! Perché è lui che ha indovinato, mica tu, Marco, vero?
2: E certo, io dormo ancora.
1: Lo so.
2: E lui lo studente.
1: Senti, ma da quanto state con me, Marco, da Como?
2: Sono circa 3 anni, zio Walter.
1: Non ne puoi più,
2: Sì.
1: Non ne puoi più, ragazzi. No. Basta, ragazzi, non ti sopporto più. L'hai detto già qualche volta, non ti sopporto più.
2: Mai e poi mai, e men che meno alla mia famiglia.
1: Bello che sei, ti voglio bene, Marco. Senti, mi dai una risposta corretta, che voglio regalare la lampada al mio amico piccolo Tommy?
2: Assolutamente, la risposta corretta è 6 euro.
1: Certo, ecco perché mettevo sempre 3, erano i 3 litri. Ma vabbè. Ma adesso dedichiamo un ognegna a tutti quelli che non hanno vinto, che ce li inimichiamo subito. Ma 1, 2, 3, vai Marco! Tommaso, questo era tuo papà, lo sai che
3: no?
1: Ma come no? Era lui! Ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O, creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Un bacio grande a Tommy, Marco, e anche a te.
2: Io stasera quando vado a prenderlo glielo do la parte tua, Giovanni.
1: Sono contento.

6 giugno 10:30, Area Family and Kids. Vi chiedo solo di andare sotto l'ultimo video postato, durerà 20 secondi, sul mio account Instagram Walter Pizzulli. Ma adesso anche sono tutti preoccupati, non è che se non andate sotto il video e non scrivete ci sarò poi non potrete entrare, l'ingresso è gratuito per tutti, ma è giusto per sapere, così mi segno alcuni nomi da salutare quel giorno, ok? Andate sotto l'ultimo video, scrivete se ci sarete, il vostro nome, la città e ci sarò. Adesso invece, so che ci siete, siamo migliaia di amici, mi date per favore l'arnese del mestiere con il quale lavorerete in questa giornata con la frase Walter. Ce l'ho io!

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
3: Sì! Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Puntatona!
5: Sull'app, canale 715, digitale.
4: Quando la famiglia lo dichiara che puntatona diventa super puntatona, raga. M2O è il nome della radio. Allora, qual è l'arnese del mestiere col quale lavorate che state stringendo tra le mani e qual è la canzone del vostro lavoro? Intanto metto un disco dance degli anni 90.

0: Ah, non ancora. Si chiama 8 e 90. Vi voglio bene ugualmente anche se copiate. 8 e 90, vai.
1: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: Allora, nel morning show di M2O sapete che da quest'ora inizia l'ora bella. Sono Walter Pizzulli, vi chiedo qual è l'arnese del mestiere che utilizzate per lavorare, ma dovete dirlo per far sentire tutto il mondo in soggezione, cioè te lo dite proprio col vostro nome, la città, poi Walter ce l'ho io come l'aveste solo voi. E qual è la canzone del lavoro che fate, quella che spiega bene o che esprime bene, che ne so, nel testo, nel titolo, o se qualcuno sapete che ha dedicato quella canzone o sa.

0: auguri augurissimi. Mi sto portando avanti col lavoro, mi raccomando, se sapete che il 6 di giugno, durante il Party Like a DJ, nell'area Family and Kids, dove c'è la reunion della famiglia del Morning Show di M2O, fate gli anni giù di lì e volete festeggiare con noi, mandate una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it, ce lo dite, perché quel giorno vi faremo un po' di complimenti, tanti auguri e anche dei regali, in modo che noi lo si sappia e vi facciamo salire con noi sul palco. Prima però, stamattina, sappiate che devo andare dalla mia amica, che è Caterina, che ha un figlio meraviglioso che si chiama Filippo. Beh, meraviglioso perché Filippo è meraviglioso e poi perché ci ascolta tutte le mattine, è uno dei membri della famiglia e compie 9 anni oggi. Fili, lo zio Walter ti vuole un mondo di bene, certo che siete in tempo, mandate per domani intanto auguri augurissimi @m2o.it il vostro nome, la città e il telefono della persona che volete io chiami. E io chiami, vedi che chiami? Devo chiamare la mia amica Alessia da Fano. Alessia da Fano, metti giù che... Alessia!
1: Ciao!
0: Ciao Ale! Sai chi
1: Ciao,
0: sono?
1: Sai chi sono? Mamma mia, che colpo!
0: Come stai? Ma noi siamo amici, nel senso che tu mi ascolti tutte le mattine.
1: Sì, Walter, siamo super amici e te.
0: Che bello! E che sensazione hai? Come se ci conoscessimo da tanto. Anche per me è così, è vero?
1: È vero, benissimo.
0: Che bello. Senti, ma tu da che ora inizi ad ascoltare la mattina?
1: Ma io più o meno dalle 7:30.
0: Quindi da oggi niente più 6:15, alle 7:30 inizio, va bene? Senti Ale, volevo farti tanti auguri. Auguri di buon compleanno, ma ti leggo questa cosa. Walter, mia moglie è una vostra ascoltatrice assidua. Vi ascolta tutti i giorni. Che sto plurale maiestatis, ascolta me quella tua moglie. Vi chiedo una grossa cortesia. Riesci a fargli una splendida sorpresa oggi? Ma certo che gliela fa. Ma scusa, ma perché lui non ci ascolta, Matteo?
1: No.
0: Cosa ascolta lui che ci penso io a chiamare?
1: Radio.
0: Ma che radio ascolta? Ma com'è? È soporifera? No, non lo dire allora a sto punto. No. Altrimenti ci rimangono male pure. No, è solo per quello. Ma lo devo chiamare, Matteo? Perché? Ma tu hai provato a fargli ascoltare la mattina?
1: Sì, quando è con me ascoltiamo solo te la mattina.
0: Ah, perché in casa, ragazzi, Matteo, tu ti illudi. Non comandi niente, te lo volevo dire che... Se avevamo una mezza speranza ce la siamo giocata con Matteo. Matteo, però ti voglio bene ugualmente, anche se ascolti quelle radio lampo. E invece vedi che tua moglie Alessia ha già capito tutto. E questa mattina io ho fatto questo. Fammi sapere, Matteo, se la radio che stai ascoltando avrebbe mai fatto questa cosa. Basta, ce la siamo portati a casa, Alessia, va bene?
1: Benissimo.
0: Ti voglio bene, Ale, tanti auguri, un abbraccio a te.
1: Grazie,
0: salutami
1: grazie,
0: tanto Matteo.
1: Walter, grazie.
0: Baci, ciao.
1: Buona giornata,
0: ciao Matteo.
2: Auguri augurissimi!

0: sei sparito, non ti sento dalla vita. Pendi, per sentirti ti devo sentire alla radio con Gaudino e Crystal Waters, Destination Calabria. State ascoltando il Morning Show su M2O. Sono Walter Pizzulli, lo chiedo a me stessa. E quindi questa è...
1: questa è l'ora bella.
0: E com'è?
2: È bella.
0: È bella, perché si chiama ora bella? Tra le 8 e le 9 della mattina capiteranno tante cose. Prima però vi chiedo di farci sapere qual è l'arnese del mestiere, o quali sono gli arnesi del mestiere che utilizzerete, che stringerete tra, che avete strinto tra le mani.
3: No,
0: lo so che si dice stretto, ma mi piace dire strinto tra le mani. Questa mattina qual è la canzone che si sposa perfettamente col lavoro che fate? Vuoi un numero?
3: Beh,
0: yeah, giocateli. 342-654-3210. Sono Walter e questa è la famiglia.
1: La famiglia.
0: Quello avrei voluto dire.
4: Buongiorno Walter. Oui. Sono Davide da Comacchio.
0: Mi hanno detto che sei asparologo, gologo, asparologo, aspargaggio.
4: Il mio lavoro e sto raccogliendo gli asparagi.
0: Raccogli gli asparagi. E che canzone potremmo dargli d'ufficio? Beh, qualcosa che ha a che fare con l'agricoltura, sicuramente.
5: Ciao Walter, wait, sono Chiara da Bergamo. Ce l'ho io, Look Metro.
0: Il?
5: E la canzone è Luce.
0: Ah, è vero, perché fa...
5: io
0: quindi
5: sono
0: luce,
5: una lighting designer. Ciao.
0: Ma quindi questa?
5: Dimmi,
0: dimmi, siamo nella stessa lacrima. Ma scusa, ma la domanda è: ma come un sole e una stella?
6: Come un sole e una stella.
0: Siamo luce, tesoro.

0: Valentina da Lucca. Allora, la canzone che rappresenta il mio lavoro è l'inno del corpo sciolto.
1: Quella di Benigni, ma perché?
0: Di Benigni.
1: No, ma che ha a che fare con, la, con la, il bisogno grosso, insomma. Che...
0: Lavoro in una cartiera, stretto contatto con la carta igienica.
1: Ah, ecco perché ci stava, è vero.
2: Ciao Walter. Lucia da Crespina.
1: Ciao,
2: la canzone che rappresenta meglio il mio lavoro, ora come ora, è Una vita in vacanza.
1: Ma perché non fai niente? Cioè, lei se ne impippa di tutto, cioè, lei si sveglia la mattina quando vuole, è ricchissimo, ma magari non è così.
2: Non perché lo sia, ma in realtà perché dice e fai l'estetista.
1: Tu fai l'estetista.
2: Fai laureato.
1: Fai l'estetista.
2: Quindi quel pezzo lì è solo in quella frase che lo dice, via.
1: E quindi fai l'estetista lei. E quindi fa.

0: brava Maria.
1: Buongiorno Walter, Marina da Treviso. Ciao. Ce l'ho io il strumento per funzionare al magazzino,
0: cos'è
1: che è il palmare.
0: Palmare.
1: E la canzone è Trace You Up di Madonna.
0: Tanta roba. Allora,
1: buona giornata.
0: Ciao tesoro, nel caso non aveste una canzone verrà attribuita una d'ufficio oppure con l'aiuto della famiglia del Morning. Oh, sai che ho notato che avete delle cattive.

0: queste sono cattive abitudini. Che bello che... mi ha messo già allegria, sembra già di essere arrivati nell'estate 2026. Beh, prima o poi arriverà, mi sa che questa è la settimana che porta al weekend caldo caldissimo. Buongiorno, intanto, se siete appena arrivati, sentitevi in famiglia. Il morning show di M2 non è un programma qualunque, non è un qualunque programma, non è un programma proprio.
1: La famiglia.
0: È la famiglia del morning. Allora, qual è l'arnese del mestiere con il quale avete a che fare anche questa mattina? Quello del vostro lavoro, così che noi si possa capire che lavoro fate, se esiste una canzone che secondo voi spiega bene qual è il lavoro che fa Gianlu.
2: Ciao Walter.
0: Bene, rappresenti mille stamattina, miliardi.
2: Sono un autista di auto blu di Bologna, quindi il mio strumento è il volante, il cambio e la pazienza.
0: E la pazienza, ragazzi, santa pazienza.
3: Walter, sono Antonio da Sassuolo.
0: Ciao.
3: L'asparologo.
0: Sì, ma... c'era un asparologo, però noi abbiamo il coniato, ma non esiste l'asparologo. E lui stava andando a raccogliere gli asparagi. Abbiamo detto, ma che canzone gli diamo?
3: Diamolo in tangenziale col trattore.
0: Ciao Lara.
4: Ciao Walter con la W. Ciao.
5: Sono Lara da Bologna.
0: Ciao Lari.
5: Allora, identificare il mio lavoro, preferisco farlo con una canzone.
0: Sai.
5: Ciao.
0: Della segretaria.

0: faccia addirittura. Vabbè.
1: Ciao Walter.
0: Ciao.
1: Ti seguo tutte le mattine.
0: Grazie cara, da dove?
1: Sono Cristina da Ragusa.
0: Da Ragusa, dalla Sicilia.
1: La mia canzone è: se scopa, se spazza, diventa una pazza.
2: La cavalteria, leva degli erbini a sta gente.
0: È il ballo della casalinga,
1: ma
0: vero?
1: Continuamente, senza perdere un istante. Buona giornata.
3: Questa non è una canzone.
0: Dai raga, vi prego, basta.
3: La casalinga.
0: Dammi un discone alto. Cioè, dopo sta roba qua devi mettere il disco più alto che hai, capito?

0: mettere qualcosa che vi farà dire aspettatemi qui.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: 50 anni di prime pagine.

0: con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
3: Ah, però!
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Ah, però!
2: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Every day.

0: Walter! Ehi, hey, Walter! Walter! Qualcuno ha visto Walter?
1: Ma certo che qualcuno ha visto Walter, sono qui, stavo ascoltando anche la versione proprio di Like a Prayer di Madhouse, che è la stessa cosa che stavate facendo voi. Commentato da accoglienza parato alle 8:30 della mattina qui nel programma Il Morning Show di MRO, nella famiglia.
2: La famiglia!
1: Allora, sono Walter Pizzulli, buongiorno, se siete arrivati vi va pure di lusso, perché nella prossima mezz'ora, entro le 9, in quest'ora bella, noi iniziamo alle 6:15, che ve lo devo far pesare, 6:15, 9, però nell'ultima mezz'ora dell'ora bella vi regalerò due biglietti per 1212 Celebration live con voi sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urbana italiana. E domenica 7 giugno alle ore 18, Arco della Pace, Milano. Ma tra poco, quando sentirete Play With Us, Play With Us, vi chiedo di mandare un messaggio

0: e a uno di voi, due di voi, poi lo deciderete voi, andranno gratuitamente con due biglietti in mano, due biglietti di quelli seri evidentemente regalati proprio nel morning show di M2O. C'è da fare giustizia però prima questa mattina. Qual è l'arnese del mestiere o gli arnesi del mestiere che utilizzate per lavorare? Esiste una canzone per il lavoro che fate?
1: Amori, io lo strumento che uso di più, vabbè, sono bambina, credo che il mio lavoro sia la scuola.
0: Non è che credo, quello come mi dicevano i miei genitori, ma io poi lo ripeto ai figli, quello è il vostro dovere, cioè io mentre mi voi dovete studiare.
1: Credo. Quindi
0: ed è studiare
1: penna, matita, questi oggetti scolastici.
0: Non lo dire, la canzone non la dire.
1: La canzone che la rappresenta di più io ce l'ho. La noia.
0: Lo sapevo che l'avresti detto, guarda. 342-654-3210.
2: Ciao Walter, ciao. Sono Matilde dalla provincia di Torino.
0: Ciao Mati.
2: Ce l'ho io il lenzuolo tutte le mattine.
0: Lenzuolo.
2: Sono un host, lavoro in ospedale.
0: Caspita, raga.
2: E per me la canzone che ci rappresenta è Supereroi di Mr. Rain.
0: Davvero lo siete, vi abbraccio forte, forte, forte. Perché quello non è un lavoro, quello cioè non è solo un lavoro, è una passione. Cioè proprio bisogna essere un po' supereroi, un po' portati, insomma è difficile.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
3: Buongiorno a tutte me due O.
0: Ciao.
3: Sono Jasmine da Vermezzo.
0: Ciao Jasmine.
3: L'arnese che uso tutte le mattine dal lunedì al venerdì è la paletta.
0: La paletta che fa il poliziotto? La poliziotta
3: il
0: lei.
3: Moccio.
0: Ah no, polizia, quindi un abbraccio Jasmine.
4: Ce l'ho io la pazienza per avere a che fare con tante persone.
0: Io ce l'ho la pazienza per avere a che fare con voi che tutte le volte mi dite delle cose.
5: Maledetto, risposta ancora prima che finivi la giornata.
0: Maledetto,
5: domanda.

0: I think mega mega wet.
1: Allora, Underworld e Bold Lip fino alla fine, così non vi lamentate. Poi finita?
0: Ok, ben. Credo fosse Nadia che si è lamentata del fatto che mancavano 1:40 la canzone di Michael Jackson. Alla fine, dopo quel 1:40 di niente, che scusate se ho detto niente, ma nel senso che già si è sviluppata la canzone, poi c'è la risata, quella demoniaca. E che non potevo aspettare 1:40 per mettere. Ma se vuoi te la vengo a fare a casa. Citofono e di notte alle 3 ti faccio. Ciao tesoro, un bacio. Senti, lo so, Ross, lo so, molti mi stanno segnalando di fare. Non ho ancora fatto la data del 6 di giugno, che è la riunione della famiglia del morning show di M2O. Mi raccomando, mettete in agenda, non prendete impegni. Arrivate 10:30 della mattina durante il Plaid, il Party Like a DJ. Ci hanno dato l'area Family and Kids, quindi dedicata proprio alla famiglia e ai bambini, all'ingresso proprio di Parco Sempione. L'ingresso è gratuito, 10:30. Però già che mi chiedono di farne un altro, non so come andrà questa.
2: Alter, per partire, per andare a lavorare, a farmi la stagione, perdo 2:20. Il tuo è quello di Joliet.
0: Lo so. Allora adesso, a parte che voglio bene a Joliet, ma chi se ne importa? Più che altro che perdi il mio. Scherzo, Rosalba. 6 giugno, mi raccomando. Oh, andate sotto il mio account Instagram, c'è un video che dura veramente poco, che vi spiega un po' quello che sarà. Ci sono i tre riferimenti, poi noi ogni giorno vi stiamo dando pezzettini di quello che faremo, perché sarà una giornata fantastica. Se sapete che verrete sotto quel video su Instagram, scrivete nome, città, ci sono o ci sarò.
3: Ciao Valterino, ciao. Il mio lavoro invece è fare l'os. E il mio strumento è tanta pazienza, ma tanta pazienza.
0: Immagino. Ciao. Quanti. Romina!
4: Buongiorno Walter, Romina da Riccione.
0: Ciao.
4: Per identificare il mio lavoro, uh-huh, userei la canzone di Alex Britti, 7000 caffè.
0: Ma perché fai? Ciao, famiglia.

0: con 7000 caffè. Guarda che non ci fosse, anche se sa un po' di petrolio, però in realtà non ci fosse la mattina sarei disperato, quindi non ti lamentare, Walter.
1: Buongiorno, Riccardo.
0: E chi si lamenta?
1: Riccardo da Genova.
0: Ciao, Ricky.
1: La canzone che più rappresenta il mio stato lavorativo attuale è Io no trabajo, di Checco Zalone.

0: Sudare la mattina non ne vale la pena, quindi lui non sta lavorando. Mi auguro che sia una tua scelta. Per ora l'anno sabbatico, come si dice, in bocca al lupo, amico mio, mi raccomando.
1: Uè, niente, ve l'hanno detto che l'Italia non c'è ai prossimi campionati.
2: No.
0: E questa sarà la sigla dei

0: 02 a numero un po' di stupore, cioè tipo oh, è il nome della radio, magari qualcuno si avvicina per la prima volta qui e quindi non sapete di che cosa si tratti. Stiamo chiedendo quali sono gli arnesi del mestiere che utilizzate per lavorare, se esista una canzone che si sposi bene col lavoro che fate. Davide, io non vedevo l'ora, ti voglio bene, te lo dico proprio, guarda.
1: Ciao Walter, Davide da Lucca.
0: Che io mi sarei voluto svegliare a Pemaia.
1: Proprio. In viaggio. Io faccio l'apicoltore.
0: Senti, ho letto tutto e ho ascoltato tutto quello che mi hai detto. So anche la canzone che hai scelto, ma ti volevo far sentire l'inizio della Pemaia. Se, dimmi se non ti viene la voglia, guarda.
2: Si sveglia il mondo.
0: Ragazza, siamo a carezza. Tu senti se la Pemaia, che vita bella che.
2: Si sveglia la Pemaia dentro un fiore.
0: Cioè, lei si sveglia dentro un fiore, e com'è?
2: Apre i suoi occhi sorridenti.
0: E dai, si ha già sorridenti.
2: Stropiccia le sue ali trasparenti.
0: E poi sai che fa? Per, senza svegliarsi, volare.
2: Vola, vola, vola, vola, vola.
0: Voglio essere la Pemaia.

0: facciamo il karaoke, dai.
1: Gialla, nera, nera, gialla il tanto Gaia.
0: Senti che violini.
1: Grillo, cante, grillo, si è svegliato.
0: Pure il grillo si è svegliato, ragazzi.
1: Fa la serenata tutto il prato.
0: Mamma, ma non è che abbiamo sbagliato.

0: Vengo a sentire se avete cantato, ma so già.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo pollini.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Niagara per voi, eh.
1: Oh, Valterino, oh, vedi c'è? Come sei.
0: Che ho fatto?
1: Vedi come fai.
0: Che ho fatto?
1: Agli altri chiami sempre, a noi non chiami mai.
2: Play with us.

va di lusso a quelli che sono arrivati anche proprio all'ultimo istante in extremis, proprio perché nell'ora bella abbiamo scelto di dedicarvi un po' di tempo per raccontarvi di questo grande evento. Vi regalo due biglietti per 1212 Celebration. Troverete live sul palco di Party Like a DJ i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urbana italiana. Segnatevi la data, è domenica 7 giugno alle ore 18, 6 del pomeriggio, Arco della Pace Milano. Se li porta a casa il mio amico Alessio. In bocca al lupo, amico mio.

0: una canzone che ti introducesse bene in questa giornata.
1: Bravo Miclini.
0: È vero,
1: Miclini lo sa che se mi mette Titanium o un po' di funky io inizio bene la settimana. Sì, sì.
0: Un po' di funky che...
1: funky. Funky per la faggia.
0: A domani mattina c'è Davidino. Baci.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Pizzulli, vai a fare le prove per il 6 giugno, vero?
1: Mi ha detto di sì.
0: Scalinate, ballerine, luci, fuochi d'artificio. Pizzulli, mi raccomando, sei a Parco Sempione. Buongiorno.
6: M2

ragazzi, siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi. Sapete che il nostro spazio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità di andare un po' a commentare le notizie che leggiamo in giro per il mondo e poi voi potete ovviamente dire la vostra al 342-654-3210. Queste sono le nostre coordinate che vi serviranno sì per interagire con la diretta durante la nostra mattinata e non solo, ma anche per giocare con Play With Us. Sapete già qual è la canzone del nostro momento ludico? Sì, per chi non lo sapesse, Play With Us è proprio un momento di gioco che va a premiare appunto l'attenzione, la concentrazione e dico io anche la pazienza a volte dei nostri ascoltatori, perché non appena sentirete la canzone di Lady Gaga and Doechii, Runway Die, quella un po' fashionista, quella un po' del Diavolo Veste Prada 2, bene, allora quello sarà il momento per mandare il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete. In palio abbiamo i gadgets di M2O, la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers potrebbero essere vostri, ma come

geniale il talento di Macklemore, qui insieme a Ray Dalton, Can't Hold Us, appena ascoltata alle 9.08 minuti, è lunedì mattina su M2O, ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e come promesso abbiamo preparato anche oggi un po' di notizie da sesta pagina. E forse vi sarete persi magari anche voi il fatto che in quel dell'Inghilterra, o meglio dell'est dell'Inghilterra, una radio locale ha avuto un problema informatico ai propri centralini e fin qui tutto bene, magari cose che succedono e possono essere riparate. Peccato che questo errore, questo diciamo problema di protocollo, abbia fatto scattare la procedura d'emergenza predisposta dalle emittenti britanniche in caso di decesso del sovrano, e così hanno iniziato a dare la notizia della morte di Re Carlo III con tanto di scongiuro da parte dello stesso sovrano, che ha sentito magari gli è stato riferito, ha detto: no, guardate, c'è un errore, io sono qui, sono vivo, vegeto e sto benissimo e porto la corona in giro per il mondo, anche perché dobbiamo andare avanti a scrivere ancora un po' di serie della stagione di The Crown. Ovviamente sapete anche che c'è tutto anche un protocollo, insomma, molto rigoroso, con tanto di musiche, stile, registro linguistico e anche abiti che magari quelli della televisione devono indossare in caso di morte del sovrano. Non a caso, quando successe alla regina Elisabetta II, vi ricordate la parola d'ordine qual era? Era London Bridge is falling.

Da una parte tutto il mondo latino, dall'altro quello del Sudafrica. È una collaborazione tra Kasango, appunto originario del Sudafrica, ed è tra i principali artisti del genere Afro House. Dall'altra invece abbiamo Alejandro Garrido, italo-spagnolo e anche un figlio e un fratello d'arte. Insieme con questa canzone, l'M2Hot, novità dal titolo Aie, l'avete capito, anche perché è un ritornello che entra in testa e non esce più. Io sento già il profumo dell'aperitivo dell'estate con questa sonorità. Ma nel frattempo su M2O abbiamo ancora un'altra notizia da sesta pagina, e io vorrei parlare a tutti gli appassionati o comunque gli estimatori del Giappone, paese meraviglioso, tutto gentile, tutto bello, tutto pulito, tutto anche caro a volte, anche se negli ultimi anni c'è stato ovviamente un decremento dei costi in generale della vita, la frutta rimane comunque qualcosa, è un genere prezioso lì in quel paese del sollevante. Infatti due meloni coltivati nell'isola di Hokkaido sono stati venduti all'asta per la cifra record di 5,8 milioni di yen, tanto per intenderci stiamo parlando di circa 31.000 euro. Ora anch'io, guardate, sono stato l'anno scorso, sono rimasto impressionato da un grappolo d'uva al prezzo di un grappolo, cioè non un accio, un grappolo da solo, 25 euro costava. Un'uva bellissima, meravigliosa, chissà come sarà stata coltivata. Tuttavia però rimane ancora qualcosa di molto caro. Ecco, si è aggiudicato appunto questo paio di meloni un fruttivendolo, un grossista molto famoso, e ha deciso che lui li esporrà appunto nel suo negozio nel centro di Tokyo, e si stima che possa rivenderli anche a 25.000 euro l'uno.

0: si percepisce benissimo il suo tocco musicale, quello di Kygo, qui con la sua That's When You Know, appena ascoltata alle 9:19. È lunedì mattina su M2 e ho proprio bisogno delle vostre opinioni, che sento già si stanno scaldando, la polemica che sta montando, quantomeno al 342-654-3210, perché dobbiamo parlare di una piaga silenziosa che ormai da anni affligge il nostro paese. I cervelli in fuga costano 1,66 miliardi di PIL.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
12: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Joy Corey con Devotion, Sweetest Emotion. Questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O. Mentre ci interroghiamo su una perdita, su numeri, su soldi del PIL. 1,66 miliardi di PIL perso a causa appunto della voragine che si sta creando per la fuga dei cervelli, che ancora non vuole fermarsi. Anzi, c'è un investimento sì sulle persone, ma per attirare nel nostro paese pensionati stranieri. La questione è complessa, ma tra poco andremo a spiegare. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1991, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Situazione in Medio Oriente in primo piano è ottimista. Marco Rubio dall'India, dove si trova in visita ufficiale il capo della diplomazia americana, fa sapere che un accordo fra Stati Uniti e Iran è davvero vicino e potrebbe essere possibile già dalla giornata di oggi. L'intesa prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e poi nuovi negoziati sul nucleare. La cronaca adesso ci porta in Italia. Due ragazzi di 25 anni sono morti questa mattina all'alba a Roncoferraro, in provincia di Mantova, investiti da un furgone. Le vittime viaggiavano sulla stessa bicicletta. Dopo l'impatto, il mezzo si è ribaltato in un fossato. Scontri a Torino ieri prima del derby. Un tifoso della Juventus è rimasto seriamente ferito alla testa, codice rosso per grave trauma cranico, operato d'urgenza, è in prognosi riservata. Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus in Europa League, Lecce, Salvo e Cremonese in Serie B sono i verdetti dell'ultima giornata di campionato. Incredibile poi il crollo dei rossoneri, sconfitti in casa dal Cagliari. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio del Canada. L'italiano ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Antonelli al quarto successo consecutivo comanda la classifica piloti con 43 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, che ieri sera non ha finito la gara. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizio di settimana, l'ultima del mese di maggio, con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima davvero caldo, praticamente estivo. Un po' di instabilità nel pomeriggio su Calabria,

0: all'inizio degli anni 90, un mondo che voleva cambiare anche a livello musicale, lasciava un'impronta importante. Black Machine nel 1991 con How G. Questa la canzone che avete appena ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E nel frattempo proviamo veramente ad interrogarci rispetto alla piaga, mi viene da dire, dei cervelli in fuga, che insomma da tanti anni ormai colpisce il nostro paese. Sempre più ragazzi, sempre più talenti scelgono di andare a cercare condizioni di lavoro migliori in altri paesi. Sentiamo, Carlo.
1: Per me fanno bene andare via dall'Italia, dal Piacaro, da Bologna.
0: Sì.
1: Alla fine qui guadagni meno, spendi di più di tasse.
0: Sì.
1: Magari hai studiato una vita e non riesci ad arrivare ai tuoi obiettivi. Secondo me fanno bene andare via. Se io potessi tornare indietro, guarda, andrei anch'io via dall'Italia. Ma
0: guarda, è un tema, Carlo, però dobbiamo mettere tante questioni anche sul tavolo per poter valutare. Ora, in questo momento stiamo perdendo circa 34.700 giovani ogni anno e, come vi avevo anticipato, il costo stimato di questa fuga è di 1,66 miliardi di PIL. Giovani che decidono di andare via nonostante nel nostro paese ci sia stato un investimento per la loro formazione.

0: arrivano i vostri messaggi alle coordinate. Ivano, prego.
1: Buongiorno avvocato, sono Ivano D'Alecco.
0: Ciao, guarda, Ivano, dimmi.
1: Secondo me i giovani fanno bene andare via dall'Italia.
0: Sì.
1: Purtroppo non hanno futuro, secondo me, se andiamo avanti così in questa Italia. Non abbiamo futuro. Bellissima Italia, paese meraviglioso, ma in ambito lavorativo, secondo me, stiamo perdendo tanto.
0: No, dai, ciao. Ivano, mi fa salire veramente lo sconforto da questo punto di vista, ma c'è una soluzione.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: MyMovies presenta.
4: Ho trovato qualcosa.
5: Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
3: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
4: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto.

0: Anzi, è più come se le ricordasse.
1: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
4: Che faccio?
5: Puoi provare Mechlon Lennox?
6: Conosci Mechlon Lennox?
5: Mechlon Lennox?
6: Ce l'hai Mechlon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buuren, Charlotte DeWitt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: So Good To Me, che bella atmosfera che riesce a creare la sua musica anche alle 9:47 minuti, dove nel lunedì mattina di M2O proviamo ad interrogarci rispetto al fenomeno dei cervelli in fuga, perché tutti abbiamo quell'amico o quell'amica che a un certo punto ha detto: no, sai che c'è, io vado all'estero a lavorare, con quello che ho studiato lì mi offrono il doppio, addirittura anche il triplo. Sentiamo un po' le vostre opinioni che avete mandato generosamente al 342-654-3210. Giovanni, prego.
1: Ciao Davide, sai che i nostri giovani sono molto ricercati. Quindi l'italiano laureato è molto ricercato all'estero, quindi conviene più andare all'estero che stare in Italia, perché non ci sono molte agevolazioni per giovani.
0: Allora, guarda Giovanni, il tuo messaggio, come quello di tantissimi altri ascoltatori, ricalca più o meno la stessa idea. Ah, in Italia il mercato del lavoro non va bene, sono pagati troppo poco, ci sono un sacco di problemi, non c'è la meritocrazia, allora me ne vado all'estero. Allora, può essere tutto giusto e tutto opinabile, però provando ovviamente sempre in una maniera un po' sintetica a dare un'opinione dei fatti, io posso dirti che dal punto di vista personale ho tantissimi amici che a un certo punto hanno preso e sono andati all'estero. Ma non è che le condizioni di lavoro siano così idilliche che subito, non dobbiamo immaginarci che sia tutto oro, anzi tutt'altro, anche perché la questione e le diverse insorgenze, le problematiche economiche vanno a colpire anche altri paesi. Banalmente adesso mi confronto tantissimo con degli amici che vivono a Londra ormai da tanti anni e il livello dei prezzi è arrivato più o meno, diciamo, a quello del nostro paese. Mi spiego, è vero sì che prendono tanti soldi magari rispetto qui da noi, ma non è che la vita, diciamo, sia così accessibile in quel di Londra, anzi sono anni che iniziano a lamentare che anche loro iniziano a fare fatica lì.

0: provo a gestire il dibattito aperto al 342-654-3210 rispetto al fenomeno della fuga dei cervelli. Anche io questo weekend banalmente mi sono ritrovato a passare del tempo con degli amici che ormai sono 10-15 anni che vivono tra Lussemburgo e Barcellona, cambiando anche attività a volte. Però anche ieri mi raccontavano: no, in Italia tornerei solo per le vacanze, perché ci sono delle condizioni di lavoro e di welfare che qui proprio ci scordiamo. Ora, non è tutto oro quel che luccica, l'abbiamo raccontato, perché così, anche come magari in altri paesi come in Inghilterra, sì, ok, bisogna fare conto anche però con i costi reali della vita. Sentiamo un po' le vostre opinioni, partiamo da Antonio. Prego.
1: Ciao Antonio da Bergamo. Ciao, hai Antonio. Pienamente ragione. Mio figlio vive in Australia ormai da un po' di anni.
0: Urca.
1: È vero che prendono tre volte lo stipendio che prendono qua, però tu affitti soltanto un appartamento, ci vogliono $2,500.
0: Certo, proporzionato.
1: Non poco.
0: No.
1: Perciò poi calcola il resto della vita.
0: Sì, certo, ovviamente anche lì ci sarà stato un incremento dei prezzi, insomma tutto il mondo è un po' paese da questo punto di vista, se volessimo tradurre il tutto con un luogo comune. Però sentiamo anche chi all'estero si è trasferito e anche da poco. Prego, chi abbiamo?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Un altro M2Oista dall'estero.
0: Bello. Ciao, benvenuto.
2: Anch'io mi sono trasferito da pochissimo all'estero, in Inghilterra per la precisione.
0: Dici subito tutto.
2: Eh sì, ho deciso di abbandonare l'Italia perché ho avuto un'opportunità di lavoro che non potevo rifiutare.
0: Okay.
2: Mi hanno pagato per trasferirmi praticamente.
0: Mm-hmm.
2: E la fuga di cervelli, sì, qui serve assolutamente, anche perché di cervelli qui ce ne sono ben pochi da poter strizzare e utilizzare.
0: No, addirittura.
2: Un saluto a tutti, Giovanni da Newcastle.
0: Giovanni da Newcastle, allora ti posso chiamare anche John. Ecco, tutto questo anche per dire che nell'ultima riforma, che è una piccola legge annuale sulle medie imprese, qui è entrata in vigore già ad aprile, abbiamo scoperto che c'è un articolo 26 che vuole ricalcare un po' una normativa già prevista in Portogallo qualche tempo fa per attrarre non dei cervelli, ma dei pensionati. Sì, ovviamente adesso dobbiamo discuterne, perché il 7% è un po' poco come tassazione.

0: The River, appena ascoltata qui da noi, è lunedì mattina, ma ancora qualche battuta rispetto al fenomeno dei cervelli in fuga, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Ciao.
1: Ma come vogliono fare una riforma per attrarre pensionati?
0: L'hanno già
1: in Italia?
0: Fatta, sì, una flat tax.
1: Siccome ne abbiamo pochi, siamo uno dei paesi più vecchi al mondo.
0: Sì.
1: Comunque dovrebbero fare, a parte gli scherzi, una riforma per far ritornare i cervelli che sono andati.
0: Ci si proverà.
2: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: Haifa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Lunedì 25 maggio 2026, le ore 10.03. Allora dobbiamo correre, ma senza mai rinunciare alla musica di M2O, in particolare del meglio del Made in Italy.
4: M2O. Più musica.
0: M2O. M2 Hit.

musica Made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato le 10:06 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati qui all'interno del nostro matinè, una sorta di festicciola matutina dove commentiamo le notizie della giornata. Ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e devo dire che il dibattito è ancora apertissimo al 342-654-3210. Siamo partiti dalla questione dei cervelli in fuga che, ricordiamo, costa al nostro paese in termini economici 1,66 miliardi di PIL, cioè sono veramente tanti questi soldi qua. Dovremmo solo avere la capacità di attrarre nuovamente, far tornare i nostri cervelli, mentre da una notizia che abbiamo appreso una nuova norma invece vuole attrarre nuovi pensionati. Ora però spieghiamo bene, è una normativa che pone alla base una questione molto importante, quella della depopolazione, potremmo definirla, il decremento della popolazione nelle regioni del sud Italia. In particolare infatti questa norma prevede che per i pensionati che vorranno venire ad abitare nelle 8 regioni del sud del nostro paese una flat tax del 7%, così per andare ad incrementare la popolazione e a riportare un po' di vita nei paesini piccolini dove non c'è più nessuno.

Quanto era bella questa canzone di Armin van Buuren, This is what it feels like, lo dico anch'io come l'ha cantato anche lui nella canzone alle 10 e 12 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. La questione cervello

0: Dovete solo tenere bene a mente la canzone di Lady Gaga e Doechii, Runway. Solo così chi manderà il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, avrà l'opportunità di vincere i gadgets di M2O.
1: M2O. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

Clapton, noi lo conosciamo benissimo Clapton, visto che è anche uno dei DJ resident di M2O ogni giovedì notte all'interno di Dance With Us. E qui è tornato con questa novità, la sua nuova canzone dal titolo Wanderlust, appena ascoltata alle 10:16. Lunedì mattina abbiamo parlato tanto dei cervelli in fuga e del richiamo dei pensionati con una flat tax del 7%, ma andremo avanti a parlarne in un'altra mattinata, ve lo prometto. Adesso invece proviamo a fare un passo indietro in questo weekend, un weekend dove qualcuno ha deciso basta, adesso inizia l'estate, hanno premuto così un pulsante e quantomeno a Milano è arrivato un caldo torrido pazzesco questo weekend. Ma ad ogni modo saranno state tante magari le commissioni che avete messo in conto di fare con la vostra lei, col vostro lui. Una di queste è banalmente fare le cosiddette faccende di casa, fare i mestieri, anche perché pulire casa non solo non ci piace, ma farebbe anche litigare tantissimo all'interno della coppia. Quindi se abbiamo voglia di discutere ancora, vorrei sapere proprio la vostra opinione nell'ambito della coppia di come siano suddivise le questioni domestiche, le faccende domestiche banalmente. Chi cucina, chi sparecchia, chi apparecchia, chi fa la lavatrice, chi stende, mamma mia.

0: Chiaravalle.
1: Ciao caro,
0: allora,
1: dimmi.
0: La mia compagna ce le dividiamo così a secondo chi le fa prima, non c'è un ruolo ben preciso. L'unica cosa che lei pensa di più alla lavatrice e a stendere i panni, perché comunque c'ha questa mania di vedere la lavatrice che gira, quindi ne fa pure 4-5 al giorno.
1: Ma per 4-5 al giorno, ma questa non è una mania di pulizia, è proprio un'ossessione rispetto alla lavatrice. Tra poco ne parliamo in diretta su
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: ritmo d'estate per la canzone di Kid Khalif, si intitola Duro e l'avete appena ascoltata alle 10:31 minuti su M2O, mentre parliamo di faccende domestiche. Messaggi al 342-654-3210, prego!
1: Ciao belli!
0: Ciao!
1: Chantal da Rozzano. Allora, in realtà sì. Sì. Si dovrebbe insomma dividere le faccende di casa
0: tra
1: marito e moglie, però in realtà non è così per quanto mi riguarda, perché mio marito è dopo lo faccio, dopo lo faccio, dopo lo faccio
0: e poi
1: dopo lo faccio.

0: io alla fine, perciò non si divide niente.
1: Non si divide niente, parte la lite. Grazie Chantal. E allora andiamo avanti a parlare di questo, ma sappiate che il 94% delle pulizie domestiche che fanno gli italiani di per sé è fatto almeno una volta al giorno. Questa è una statistica che mi viene anche da rispondere e mi sembra anche il minimo, una volta al giorno. Comunque sia, tra poco vi racconto tutto, ma intanto andiamo nel passato con il nostro M2 Old 1997, prima però meteo e aggiornamenti della redazione.
2: In primo piano sempre la situazione in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti hanno raggiunto intese su molte questioni, ma Teheran avverte che, nonostante appunto i molti progressi, un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva parlato di possibile firma già entro la giornata di oggi. Al momento, dicono gli iraniani, l'obiettivo principale è porre fine alla guerra, solo successivamente si parlerà di nucleare. La cronaca adesso ci porta in Italia. Due ragazze di 25 anni sono morti questa mattina all'alba a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone. Le vittime viaggiavano sulla stessa bicicletta. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. Al via oggi le autopsie sui corpi dei 5 sub morti alle Maldive. A sostegno delle indagini anche le analisi delle GoPro recuperate dai soccorritori. Calcio: Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League, Lecce salvo e Cremonese in B. Sono i verdetti dell'ultima giornata di campionato che si è giocata ieri. Incredibile il crollo dei rossoneri, sconfitti in casa dal Cagliari. Formula 1: Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio del Canada, quarto successo consecutivo per il bolognese. L'italiano ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Antonelli comanda la classifica piloti con 43 punti di vantaggio su Russell, che ieri non ha finito la gara. Adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone dominante sul nostro paese con giornate belle e calde, e questo lunedì sarà dunque soleggiato da nord a sud con temperature tipicamente estive, possibili però temporali pomeridiani, attenzione, sull'arco alpino. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano questa sera.

0: Una canzone generazionale, il loro brano più famoso e forse anche quello più difficile da pronunciare. Noi stiamo parlando degli Chumbawamba dal 1997 con Tab Tanky. L'ho detto che era difficile da pronunciare, una sorta di codice fiscale tutto insieme per dire che era il titolo della canzone del nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troverete anche suddivisioni familiari rispetto alle faccende domestiche, ai mestieri, a chi lava i piatti, a chi cucina, a chi sistema, a chi fa la lavatrice. Simona, dimmi la tua, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno.
0: Ciao cara Simona,
1: allora,
0: benvenuta.
1: Argomento spinoso stamani.
0: Te l'ho detto.
1: Noi siamo un quattro in casa,
0: sì.
1: Io e mio marito e due figli grandi, grandicelli.
0: Okay. Grandicelli.
1: E allora io mi occupo del pranzo.
0: Sì.
1: E quindi pranzo e quant'altro, risistemare. Mio marito si occupa della cena.
0: Ok.
1: E i figli aiutano. Parecchiano, passano l'aspirapolvere. Il nostro motto è: siamo un quattro, tutti e quattro ci diamo una mano.
0: Un ottimo
1: Simona
0: motto.
1: Simona Firenze.
0: Brava Simona, mi sembrate molto equilibrati voi nella gestione delle faccende domestiche. E allora partiamo dai dati, tanto per mettere un po' di carne sul fuoco, tanto per mettere un po', diciamo, un po' di pepe alla discussione, visto che quasi un italiano su due pulisce casa uno o più volte al giorno, e mi sembra anche il minimo proprio sindacale. Il 94% lo fa personalmente, ma un italiano su tre si avvale anche di un collaboratore o di una collaboratrice domestica. Ora, diciamoci però la verità: le donne in Italia, secondo questo report annuale dell'Istat, occupano in media 4 ore e 44 minuti alla settimana per il lavoro familiare, contrariamente invece agli uomini solo 2 ore e 6 minuti. Ma è giusto così? C'è ancora tanta strada da fare per la parità delle faccende domestiche.

0: ascoltato su M2O mentre si parla di pulizie, vero Lena?
1: Davide, dimmi. Questo è il sound giusto per muovere il bacino e spolverare.
0: Dici?
1: Pulire casa.
0: Beh, serve anche a quello la musica di M2O, per darsi la carica giusta e sistemare un po'. Johnny, prego.
2: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
2: Giovanni dalla provincia di Cuneo.
0: Ciao,
2: ma non
0: Giovanni.
2: Dare queste statistiche, ci metti in condizioni proprio penose noi uomini.
0: Condizioni penose, facciamo meno faccende di casa rispetto alle donne, però sai che ti dico, ne litighiamo nella pausa caffè.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati sempre.

loro Underwater Love, canzone appena ascoltata alle 10:49 minuti. È lunedì mattina su M2O, faccende domestiche tutto a posto questo weekend? No, ne stiamo parlando perché è una delle prime cause di litigio all'interno della coppia. Motivo per cui anche abbiamo analizzato

settimana. Ecco, è un divario che però diminuisce nettamente nella fascia più giovane della nostra popolazione. 25-34 anni, in questo caso proprio l'80% dei ragazzi dedica maggior tempo o ugual tempo rispetto a quello delle proprie compagne, e vorrei anche ben vedere, insomma, siamo nel 2026, dobbiamo stare ancora lì magari a rincorrerci su chi pulisce la lavatrice, su chi fa magari i piatti e chi invece vuole lavare il pavimento. Però ci sono delle faccende che possono essere preferite o meno.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Lady Gaga e Toy C con Runway. Questa è la loro canzone che sarà abbinata per tutta la giornata al nostro Play with us. Momento ludico che in questo caso vi regala i gadgets di M2O. La t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers sono vinti da
3: Play with us, Martina da Parma.
2: Brava Marti, hai vinto tu, complimenti.
0: M2O. M2O.

0: 58 minuti, siete su M2 e noi stiamo facendo la nostra pausa caffè, dove la lamentela magari tra la suddivisione delle faccende domestiche è questione di litigio quotidiano, almeno questo avviene nel 53% delle coppie del nostro paese. Però esistono anche tantissimi esempi virtuosi che hanno una suddivisione molto equa anche dei propri mestieri. Sabrina ce la racconta.
1: Ciao Davide, sì, Sabrina. Ciao. E anche a casa mia diciamo che polizie, sì, tutti i giorni, anche perché ho due gatte, quindi
0: giustamente
1: polizie
0: anche
1: con l'aspirapolvere tutti i giorni, anche più di una volta al giorno, sì. Però in casa ci si aiuta, il mio marito spesso cucina quando non posso io, quindi non me lamento, anche i miei figli puliscono, quindi
0: non
1: me lamento, ci si dà una mano, come si dice.
0: Ma certo,
1: buona giornata a tutti, ciao.
0: Grazie Sabrina, lei è un grande esempio di equilibrio domestico, ovviamente tantissime persone, tantissime famiglie condividono, però ognuno magari ha le sue preferenze anche nelle faccende domestiche. Io non so voi, ma mi sento un king della lavatrice, ma proprio utilizzo quei capi, quei programmi che vabbè, poi ovviamente si può sempre sbagliare,

0: periodo in cui Taylor Swift vuole sempre un po' rinnovare e innovare la propria musica, ma senza rinunciare a se stessa. Questo appunto è dimostrazione che lei è una grandissima artista. Proprio lei con Opalite l'avete ascoltata su M2O, ma sapete che vi dico? Noi ricominciamo subito.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Lunedì 25 maggio 2026, le ore 11:01 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati su M2O. Ricominciamo.

formazione musicale di M2A, mi vuoi fare veramente emozionare questa mattina con i Groove Armada, la loro My Friend, capolavoro assoluto. Groove Armada ovviamente lo conoscete, li conoscete, sono questo duo musicale inglese originario di Cambridge che è ancora attivo oggi, tantissime date in giro per il mondo per portare la loro musica elettronica e il loro talento. My Friend invece è la loro canzone del 2001 che descriveva proprio l'inizio del nuovo millennio, con questo tocco anche leggermente malinconico che vabbè si capisce che sono fan e mi piace tantissimo. Bello anche averli riascoltati alle 11.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. La questione pulizie domestiche, diciamo, l'abbiamo affrontata anche con una certa ironia, perché poi ognuno può avere le sue preferenze rispetto magari al fatto che uno voglia lavare i piatti, uno voglia cucinare, insomma l'importante è sempre trovare buon senso ed equilibrio. Sembrerebbe un luogo comune, ma a quanto capisco magari dalle statistiche alla mano qualcosa che manca ancora nel nostro paese, così da noi così anche negli Stati Uniti, perché più o meno le statistiche sul tempo che impiegano gli uomini e le donne diversamente nelle faccende domestiche è più o meno assimilabile in tutte le culture, così diciamo del mondo occidentale, definiamolo. È una questione culturale destinata a cambiare, però per fortuna, visto che le nuove generazioni si dedicano maggiormente ad un equilibrio rispetto alla pulizia di casa, che comunque non deve mai mancare. Questo lo vogliamo evidenziare, anche se il 94% degli italiani la rispetta questa regola.

di noi dicevano che quando si andava a scuola c'erano proprio anche degli strumenti non propriamente legati magari alla scuola montessoriana con cui obbligavano i bambini mancini a scrivere comunque con la destra, ma tipo con degli spaghi o delle corde per legare dietro il braccio, cioè una roba assurda, visto che ai tempi molto passati la mano sinistra, chi era mancino, era considerata la mano del diavolo.

Si sente benissimo il ritmo, la musica di Robin Schulz, che è tornato con questo M2Hot. Better Times è il titolo della novità che avete appena ascoltato alle 11:14 su M2O. Diciamoci la verità, c'è tutto il popolo dei mancini dei sinistri che sta scrivendo al 342-654-3210, anche perché per secoli essere mancini era considerato un difetto, anzi se non peggio. La parola stessa infatti viene dal latino mancus, che significa storpio, mutilato. Sinistro poi anche in italiano vuol dire un po' inquietante, oscuro, malaugurato, e non è una coincidenza che storicamente ovviamente sia sempre stato abbinato l'essere mancini a qualcosa di nefasto. Fabio D'Avellino scrive: presente, sono uno di quelli che è stato obbligato a scrivere con la destra, mi tenevano il braccio dietro la schiena per costringermi a farlo, quasi 54 anni non è un bel ricordo, anzi ci si sentiva in colpa. Ma la domanda ovviamente è da vedersi a livello scientifico: perché si nasce mancini? Perché si nasce destrimani da questo punto di vista? Ecco, la cosiddetta lateralità è una predisposizione che si forma prima della nascita, e a dirlo non siamo noi, ma un'università prestigiosa in Germania ha dimostrato che già all'ottava settimana di gravidanza esistono genetiche differenze rispetto ai feti che saranno mancini oppure no. DJ Station.

0: Gotta Get Up. 11:21 minuti lunedì mattina, appena ascoltata su M2O per avere la carica necessaria per affrontare non solo la giornata ma anche la settimana. Eppure si continua a parlare di come fino agli anni 60-70 essere mancini fosse un problema non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Infatti i metodi per obbligare i bambini a scrivere con la destra è qualcosa di allucinante se pensato con gli occhi di oggi.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

voleva capire insieme a Marrakesh la loro canzone che avete appena ascoltato alle 11 e 29 minuti. Siete su M2O, è lunedì mattina e mancini di tutta Italia che si stanno unendo al 342-654-3210. Abbiamo raccontato storicamente come questa caratteristica umana sia sempre stata associata a qualcosa di nefasto, ma dobbiamo anche ricordare che nella storia dei geni erano mancini. Leonardo da Vinci era mancino, Michelangelo lo era, Beethoven, Mozart, Chaplin, Obama, Hendrix, e potrei andare avanti ancora così all'infinito, visto che la lista dei mancini illustri è impressionante. Non a caso è sempre associata magari ad un elemento di genialità, ma è veramente così?

0: un inno della musica trance degli anni 90, più precisamente il 1994. Quadran con Eternally, l'abbiamo appena ascoltata per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mancini di tutta Italia che si stanno unendo al 342-654-3210. Insomma, avevamo parlato un attimino, facendo anche una provocazione, di come tantissimi illustri personaggi della storia, riconducibili alla massima genialità dell'arte, della geografia, della musica, della politica e tutto quanto, siano stati Mancini. Ma è garanzia di genialità? No, ve lo dico già, non è assolutamente così, anzi è solo frutto di un'errata associazione di idee, visto che essere Mancini di per sé è raro, abbiamo parlato del 9% della popolazione mondiale, e i geni creativi sono rari e quindi vengono molto associati a questa idea, a questo falso luogo comune. Però, a dir la verità, c'è un ambito in cui il vantaggio del Mancino è reale e documentato. Tony ne sa qualcosa, prego!
1: Buongiorno Davide,
0: buongiorno
1: da Roma. Io scrivo con la destra,
0: sì,
1: però quando giocavo a pallone calciavo col sinistro.
0: Esatto.
1: Quindi pure io sono mancino.
0: Bravo.
1: No,
0: okay.
1: Sono mancino de piede.
0: Ok.
1: Come i grandi del calcio, Messi, Maradona, tutti i mancini.
0: E c'hai
1: di
0: ragione,
1: meglio.
0: C'hai ciao, ragione Davide. Tony, guarda, hai toccato un punto che è stato studiato anche dall'Università della Germania, che ha fatto appunto degli studi riguardo alla genialità, al talento, alla capacità, ma delle persone mancine. È l'ambito sportivo, ecco, proprio nello sport è documentato che i mancini hanno un reale vantaggio, ma il motivo è anche molto semplice, visto che un atleta destrimano si allena quasi sempre contro altri destrimani, e trovarsi di fronte a qualcuno che si muove in modo speculare genera un vantaggio completo.

0: Only You, l'avete appena ascoltata su M2O, le 11:39 minuti, più musica sì, ma anche più messaggi che stanno arrivando riguardo all'argomento del mancino creativo, il mancino geniale. Fabio da Avellino scrive: i mancini utilizzano maggiormente l'emisfero destro del cervello, dove risiede la creatività, e pertanto sono più portati all'arte e alle scoperte. Ma sai che non ci avevo pensato, c'hai ragione anche tu Fabio.
1: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
2: Buono, veramente.
3: Quando ti dicono che è misura.
2: Veramente?
3: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
9: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: è veramente un concerto super emozionale, incredibile. Io ne sono grande fan, d'altra parte, anche della sua voce. Florence and the Machine, You've Got the Love, appena ascoltata su M2O alle 11:45. La questione Mancini però tiene ancora banco, anche se dovremmo andare avanti, però mi fanno molto ridere i vostri messaggi. Michela, dimmi!
1: Ciao Davide,
0: ciao.
1: Michi da Pavia. Allora,
0: ciao,
1: io
0: Michi.
1: Arrivo sportivamente parlando dalla pallavolo,
0: sì.
1: Ed effettivamente l'opposto Mancino è sempre stato un grande alleato in
0: squadra.
1: Un grande
0: vantaggio, quindi vedi che possono essere dei fuoriclasse i Mancini nello sport, abbiamo anche raccontato il motivo. Davide!
2: Ciao Davide, Davide
0: ciao.
2: Dall'Ecco.
0: Ciao.
2: Vedi che ho sempre detto io che sono un genio incompreso.
0: E vedi, perché sei Mancino, è un genio incompreso. E invece Davide cosa ci dici?
2: Ma mi sa che io sono solo Mancino e
0: no,
2: basta.
0: No dai, secondo me è degli elementi di genialità che però vuoi tenere per te perché sei troppo modesto. Dai, allora vediamo un po' se sono successe delle cose geniali anche nel nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia accaduti proprio oggi, 25 di maggio, ma nel 1961 il presidente di allora, ovviamente John Fitzgerald Kennedy, annunciava davanti al Congresso degli Stati Uniti l'obiettivo ambiziosissimo di portare l'uomo sulla Luna e riportarlo sano e salvo sulla Terra, altrettanto ambizioso, e il tutto sarebbe dovuto avvenire entro quel decennio degli anni 60. E così fu, visto che tutti, ovviamente quelli che hanno potuto vivere quel momento, erano con gli occhi attaccati alla televisione per vedere il primo allunaggio della storia.

la sua Learn to Say No in una versione remix di Celestial appena ascoltata su M2O. Più musica ma anche più fatti della storia, visto che stiamo raccontando il nostro bagno di cultura generale. E quindi cosa è successo il 25 di maggio ma del 1977? I super fan sicuramente lo sapranno, però nelle sale dei cinema statunitensi usciva il primo capitolo della saga creata da George Lucas. Sì, sto parlando di Star Wars, state tutti molto calmi, perché non è importante solo a livello cinematografico, ma proprio come film trasformava radicalmente l'industria degli effetti speciali, del marketing cinematografico e anche l'immaginario collettivo mondiale, diventando così il capostipite del moderno blockbuster inteso nel senso di oggi. Infatti ancora oggi, ogni volta che esce un nuovo film su Star Wars, ci sono tantissimi super fan che si vestono come i personaggi

voce di Ray, la musica di Rudimental con Regardless. Ci portano alle 11.56 minuti, ma vista l'ora, che ne dite? Ne mettiamo un'altra, poi passo il microfono a Marlene? BTS.

0: In via del tutto eccezionale posso dirvi che Marlene, sentita la canzone dei BTS, Swim, è arrivata qui a nuoto, è stata anche molto brava. Ci sentiamo domani sempre dalle 9 alle 12 su M2O, ciao!
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu. Stop that.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Sulla app canale 715 digitale terrestre.
5: Tienimi la cuffia e gli occhialini. Davide, ciao, vai via. Tre non stop, inizia una nuova settimana insieme. Ciao, sono Marlene.

Day and Night. Kid Cudi, Crookers, M2O, mezzogiorno e 8 minuti, lunedì mattina. Ah, ciao, come va là fuori? Inizia una nuova settimana insieme, lo so, voi siete svegli magari dalle 5, dalle 4. Invece chi arriva adesso con me a mezzogiorno, noi siamo quelli che arrivano con calma, no? Va bene? 342-6543-210 il nostro numero. Anche oggi vi faccio fare il nostro viaggio in giro per il mondo. Da dove partiamo? Dal Sudafrica. Pronti? C'è Kasango. M2 Hot.

0: Madan, la canzone di Jonas Blue, M2O, mezzogiorno e 20. Come va là fuori? Mi sembrate belli carichi, no?
1: Buongiorno, buongiorno. Ma è già lunedì?
0: Ecco, sì, niente, appena detto. Purtroppo sì, ma dai che siamo già a metà giornata, il più è fatto. 342-6543-210, questo è sempre il nostro numero.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti.
8: Kappa.
7: Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino.
8: Kappa.
7: The Future is in Torino.
8: Festival.
7: Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
13: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
14: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
13: Basta un Penny.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter, tutto ok, amiche, perfetto, benissimo, disco fatto insieme, tutto ok. C'è un'altra artista con la quale Madonna ha deciso di non andare d'accordo, Charlie XCX, che in un suo pezzo canta: credo che il dance floor sia morto, morto davvero, e allora adesso facciamo rock. E lei, per contro, figurati, risponde su Instagram: se la vostra pista da ballo sembra morta, forse state mettendo la musica sbagliata. Bam! E si prepara così all'uscita del nuovo album. A

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: My Movies presenta.
5: Ho trovato qualcosa.
6: Cos'hai trovato?
5: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
4: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
5: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
4: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Every day. Midwell. Suona

0: Like It. Gli Another, che ormai conosciamo benissimo, insieme al producer Eddie. Per scrivere questo pezzo hanno deciso di fare una cosa nuova, almeno così hanno raccontato, cioè di isolarsi, di disconnettersi, il famoso detox, e andare in un castello nel nord dei Paesi Bassi per registrare questa canzone, per produrre, per scrivere e per concentrarsi al 100% sul lavoro senza nessun tipo di distrazione. E da questa esperienza, dicono, ne hanno tratto un nuovo modo, un nuovo mood anche, che hanno poi riportato nei suoni. L'idea di disconnettersi dal mondo è sempre in cima alle nostre liste, ma poi chissà come, chissà perché, le giornate vanno col cellulare in mano e davanti al computer e in call, eccetera, eccetera. Non riusciamo mai veramente a disconnetterci. È arrivato in Italia un evento nuovo per la prima volta. Il nome lascia un po' così perché sa di qualcosa di veramente troppo avventuroso o faticoso. Highlander Adventure. Però non è come sembra. Si svolgerà a giugno, c'è ancora tempo per prenotarsi, ed è una specie di avventura all'aria aperta, senza cellulari. Chi ha fatto il Boy Scout probabilmente dice: vabbè, dov'è la novità? E vabbè, bisogna tornare indietro, bisogna ripescare dal passato. Praticamente tutti belli disconnessi, tutti belli insieme, si fanno 15-20 km in 3 giorni circa, attraversando foreste, ruscelli e ogni notte trovando un posto nuovo per dormire, quindi attrezzando l'area camping, montando le tende, stando intorno al fuoco, esattamente come facevano i Boy Scout, ma oggi si chiama Highlander Adventure. Allora, al di là delle premesse che magari possono o meno convincere, devo dire che potrebbe essere una bella esperienza da fare. Così, poi non lo so, magari il primo giorno dico: ciao raga, io vado.
1: M2O. Più musica.

0: Dracula, Tame Impala, Jenny, Boys Noise. E con questa salutiamo ufficialmente il lunedì mattina qui su M2O. State qua, eh? M2O.
1: Yeah! Yeah! One, two, one, two. A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: In FM, live su m2o.it.
3: Luna in punto in questo istante, lunedì pomeriggio. Oh, e adesso una bella pausa pranzo tutti insieme col nostro M2 Hit.
0: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: Jess Glynn, che potenza vocale. L'una e otto minuti, stavo dicendo mezzogiorno. Non vi faccio tornare indietro. È il momento della pausa pranzo, è il momento di iniziare il lunedì pomeriggio, quindi lasciarci già metà giornata alle spalle. Lo so che il lunedì è un po' più faticoso, ma ci pensiamo noi. 342-6543-210. Non abbiamo ancora fatto il Play With Us, questo è il numero che vi serve per giocare. La canzone fortunata di oggi è quella di Lady Gaga con Doechii, Runaway. Quando la sentite, messaggino.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Sapere che l'enfant prodige Martin Garrix ha già 30 anni ci fa sentire il tempo che passa. Proprio per il suo 30esimo compleanno ha annunciato questa collaborazione con Ed Sheeran. Repeat It, il nostro M2 Hot, del lunedì 10 su M2O.

0: one way. M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La canzone fortunata di oggi è proprio quella lì. Runaway, Lady Gaga, Doechii. Nel mio caso, che cosa vi faccio vincere? I nostri gadgets, quindi t-shirt, cappellino, portapasse e stickers. La cosa bella è che voi giocate e io studio geografia, perché questo paese mi mancava.
3: Play with us, Riccardo d'Arsago Seprio.
2: Arsago Seprio, provincia di Varese. Hai vinto tu, bravissimo, e grazie per il piccolo ripassino di geografia. Ti chiamiamo noi, non devi fare nulla, subito NFI.

0: Don't Talk to Me, NFI. È ricominciata una nuova settimana, ripassino sugli appuntamenti che vi facciamo ascoltare qui su M2O tutte le sere a mezzanotte, da lunedì al giovedì. Per esempio c'è il DJ Time in the Mix, un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Morella e Prezioso per 20 minuti a testa. Recuperate tutto anche su m2o.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo pulli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I pulli allevati

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Let Me Be, The Second Voice, M2O, che ore sono? Ah, 1:29, dobbiamo aspettare, non posso portarvi indietro nel tempo, come facciamo? Mancano pochi secondi, dai, vi riporto nel 1999, oggi ci piace quell'anno lì, vi ricordate? Era l'anno in cui avevamo paura che finisse il mondo, e poi? Poi non è successo, siamo ancora qua, e c'era questa, che era proprio un simbolo di quell'anno lì, di quel

Lei si chiama Pink Panthers. Questa è la sua Girl Like Me su M2O. Anche Barbatuques. Vaiana. Più musica.

0: Production. M-Q-A-O. La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: La mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shorty. La mezcla il sabato alle 22 su M2O.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
7: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny!
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

Si chiama Cattive Abitudini. Che collaborazione inaspettata questa, Mace con Salmo e Colapesce, che dà quel tocco un po' più nostalgico al suono della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma Salmo ha in canna un'altra collaborazione totalmente inaspettata, quella con Gabri Ponte. Si chiamerà Tic Tac, la canzone in uscita il 29 maggio. Questa è una delle novità musicali del momento, ci stiamo preparando finalmente.

0: questi giorni. Una data che vi voglio segnalare è quella del 29 maggio, neanche a farlo apposta, quello sarà un giorno magico per le uscite, al Carro Ponte. Che cosa succede? Black Coffee, il DJ e producer di fama mondiale, primo artista sudafricano vincitore di un Grammy Awards come Best Dance Electronic Album, torna in Italia. E quindi segnatevi assolutamente la data, ve la ripeto ancora una volta, venerdì 29 maggio al Carro Ponte. Con i suoi DJ set ha conquistato davvero festival e club più prestigiosi al mondo e adesso abbiamo questa opportunità di vederlo qui a Milano. Se volete qualche info in più, volete approfondire tutte le cose che vi ho detto, allora dove dovete andare? C'è un solo posto per rimanere sempre aggiornati, oltre ad ascoltare la radio, è il nostro sito m2o.it. dateci un'occhiata, seguiteci anche sui social, così avete fatto l'unplane e rimanete sempre aggiornati su tutto quanto. Subito c'è Harry Styles, American Girls.
1: Più musica.

Elton John, Trap. E su M2O arrivano le ultime due di oggi. Ma di già. Eh sì, Iggy Azalea con Charlie XCX, Fancy. First

0: Us and Her, Arthur Baker, Queen of Chinatown. E con questa noi ci salutiamo, Io me ne vado, torno domani a mezzogiorno. Con chi vi lascio adesso? Con Ilario.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma grazie Marlena, domani a mezzogiorno. Le due di un torrido lunedì pomeriggio.

0: As long as I got you, baby. Chiedimi cosa ho fatto nella mia vita. L'ho passata tutta con te. Se perdo il mio successo e la mia fortuna non fa niente. Basta che io sia con te.
1: Non le fanno più canzoni così, fidati.
0: Questa è una dozzina d'anni. Eh sì, è del 2014. Duke Dumont, I Got You, quella che avete appena riascoltato qui su M2O in questo torrido lunedì pomeriggio. Hai visto con quale scioltezza e disinvoltura siamo passati dal oh, ma quando arriva la primavera al oh, oh, oh, belli caldi. Qui fino alle 5 con Ilario. Ciao a tutti e sarà una giornata appiccicaticcia, diciamolo così. C'è una canzone nuova adesso, è uscita da pochi giorni, è di Clapton e si intitola

0: ascoltare con il suo DJ set ogni giovedì notte su M2O Clapton, e questa è la canzone nuova. M2 Hot, si chiama Wanderlust.
1: M2O DJ Station.

Sui Dazi, il nostro programma con i migliori DJ internazionali, che ovviamente ci sarà anche questa notte con la line up, quella tipica, questa è una sicurezza totale del lunedì notte. Apertura con Martin Garrix a Luna e poi continuerà Tiesto dalle 2 con il suo DJ set. Questa è un'anteprima. Dance with us. How do you do?

0: questa notte qui su M2O insieme a Martin Garrix.
1: Dance with us. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
1: Perché se non Dighi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

abbastanza complicati da gestire, però è nel parcheggio di un supermercato, quindi teoricamente potrebbe non esserci limite. E non so, ditegli qua, salutatelo, fatevi riconoscere. Anche perché adesso c'è una canzone che il volume lo farà alzare praticamente a tutti. Senti qua.

0: 2에요.
1: M2A. 1212 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
3: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl va

0: Davvero, eh?
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

radio è questa? M2O. Questa è una delle nostre canzoni nuove preferite nelle ultime settimane, Sam Jacobs, ma sarà un paio di settimane, non di più, si sta facendo decisamente notare con I Don't Mind, che noi abbiamo appena riascoltato alle 2.47. Allora, non è una cosa solo per i più nerd questa qua, della barra di ricerca di Google che sta per cambiare. A dire il vero già è cambiata, però definitivamente sarà un cambiamento che avverrà tra un po' di tempo. Ci vogliono fare abituare alla novità e la modalità diventerà del tutto quella dell'intelligenza artificiale, la AI Mode, che è già disponibile. Cioè, se tu vuoi fare una ricerca su Google adesso, puoi farla in modalità intelligenza artificiale e cambia proprio il tuo approccio di fare la ricerca. Non è un cambiamento che riguarda solo l'estetica, che lascerebbe un po' il tempo che trova. Qui invece potrebbe cambiare moltissimo il mondo di internet. Perché? Allora, tu vuoi sapere una cosa. Fino adesso digitavi due o tre parole, tipo non so se avete trovato questo rubinetto in giro. Rubinetto perde. Cioè, hai un problema col rubinetto di casa. Scrivi questo e ti escono una serie di siti che ti danno dei consigli. Invece, con la nuova modalità, tu puoi scrivere: il mio rubinetto della cucina perde, devo sostituirlo o ripararlo. E lì ti esce una spiegazione sintetica, spesso piuttosto efficace, su come risolvere il problema. Quindi, uno, tu risolvi il problema; due, tu non clicchi più su nessun link e non vai più su nessun altro sito, e quindi qualcuno potrebbe avere a che dire qualcosa, perché le risposte a quelle domande che tu porrai a Google, a dirla tutta, sono dentro ad altri siti che teoricamente vorrebbero guadagnarci qualcosa. È un mondo che cambierà.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: In FM Lab su M2O.it.
3: Ma per fortuna che c'è, guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O. Nel bel mezzo del torrido lunedì pomeriggio.

questi giorni è uscita anche la canzone nuova di Robin Schulz, che ha le sonorità tipiche delle canzoni di Robin Schulz. Cioè, lo becchi subito che lui. Fa sentire. Ah, sì, è Robin Schulz. Bad Times, sentitela così, ed è M2 Hot.

Khalid, dai vinto mi è il titolo della loro canzone, l'avete appena ascoltata qui su M2O. Sono le 3:20, voi sabato sera eravate sintonizzati su M2O per ascoltare la M2O chart. Ah, non tutti, eh. La classifica si aggiorna ogni sabato.

0: sabato sera alle 21. Sono le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Però se uno proprio non ce la fa, che ha tante altre cose da fare, in quel momento non poteva, poi la trova sul sito m2o.it o attraverso la nostra app. E comunque queste sono le prime tre.
1: M2O Chart.
2: Numero 3.

0: chart sabato c'erano Madonna e Sabrina Carpenter, riconfermate al primo posto con Bring Your Love. La prossima M2O chart sabato alle 21.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima. Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Cabriati, Mozart, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

playwithus.it. Però metti che li vinci con Play With Us. Oggi giocheremo con Lady Gaga in 12 Runway. Succederà entro le 5, quest'oretta e mezza così di vaghezza ci vuole. 342 6543210, SMS, WhatsApp, Telegram.

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: My Movies presenta.
4: Ho trovato qualcosa.
5: Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
3: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
4: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto.
6: Anzi, è più come se le ricordasse.
3: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
10: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

ma non mi immaginavo che Cinzia da Bologna avesse escogitato l'utilizzo dell'autobus anziché recarsi nel luogo dove doveva andare, beh, a piedi sotto il sole, a rivederci. E l'autobus, evidentemente a Bologna hanno degli autobus molto efficienti, molto recenti e molto freschi, tanto che lei appunto era lì che si

0: molto molto caldo, è una cosa che fa bene alla salute, eh? Cioè, al di là degli autobus di Bologna che sono, come dicevo, così efficienti, la metro di Milano a volte, come immagino quella anche di altre città, ha il vagone a meno 15, il vagone a più 21 e poi all'esterno i 35 gradi di queste ore. Vabbè, domani farà ancora più caldo, vedrai.
1: L2O DJ Station.
2: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.

0: ticketone.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Lunedì pomeriggio è il 25 maggio e sono le 4. Hai visto che si sono già fatte le 4? Per fortuna che c'è la musica di M2O. Per fortuna che c'è.

0: Fire of the Sun e loro Walking on a Dream, riascoltata qui su M2O alle 4:10 di questo lunedì. Vada che bei messaggi, vada, come si scrive, vada. Allora, ciao Ilario, finalmente steso al sole con te in cuffia, vorrei giocare con Play With Us. Si può fare, perché ancora non è successo. Entro le 5 ci sarà la possibilità di vincere due biglietti per 1212 Celebration. Tienimi in cuffia. 342-654-3210 è il nostro solito numero.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Runway, Lady Gaga and Ci sono loro, le ragazze con cui oggi si gioca Play with us. 342-654-3210, il solito numero a cui mandare il messaggio tutte le volte oggi che sentite questa canzone, con nome, città e Play with us. Stavolta per vincere due biglietti per 1212 Celebration, live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia e della nuova scena del rap e della musica urban italiana. Domenica 7 giugno alle 18, Arco della Pace, Milano. And the winner stavolta is... non è inglese, è italiano. Dario di Milano.

0: degli Another, che però rimane nella parte alta della classifica. E guarda, lo dicevamo giusto prima quando abbiamo ascoltato le prime tre posizioni della nostra classifica ufficiale, quella che aggiorniamo ogni sabato sera alle 9. Sì, ma se vuoi la puoi sentire in qualunque momento sul sito m2o.it, no problem. Appena riascoltata, comunque, alle 4.21 qui su M2O.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

Bertino Everyday, venerdì, nella puntata di venerdì ha raccontato un po' delle cose della sua, diciamo, esplosione artisticamente parlando degli ultimi tempi, e la canzone che abbiamo appena ascoltato è realizzata con Vito Salamanca, il cui vero cognome è un altro, ma è bello sapere che si è ispirato a quel

memoria saprà benissimo che siamo esattamente a metà degli anni 90. 1995, Dana Dawson, diventata famosissima praticamente in tutto il mondo grazie soltanto a questa canzone. E poi nient'altro. 3 is Family, M2 Older.

0: Foi, titolo di questa canzone di Orelsan.
1: DJ Time. Ma direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimana e settimana, bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time, erano i Basement Jacks con Red Alert.
2: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny!
6: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio, Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino, con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

every day. Suona così.

0: messa da M2O negli ultimi giorni, Bring Your Love, riascoltata anche oggi, lunedì pomeriggio, una decina di minuti prima delle 5. O tra poco, pare, dicono gli scienziati delle università cinesi, australiane e danesi che insieme stanno lavorando a questo progetto, non avremo più il problema delle password, cioè innanzitutto di generarne una pensando poi di potercela ricordare, poi di dovercela ricordare per sbloccare i vari account o anche solo lo smartphone. Sì, perché hanno trovato un modo che praticamente attraverso il tuo battito cardiaco si sblocca lo smartphone senza digitare niente, senza appoggiare dita da nessuna parte, senza farti guardare la faccia dalla fotocamera. Allora sfruttano l'accelerometro già presente nella maggior parte degli auricolari Bluetooth. Ogni volta che il cuore pompa sangue produce una piccola vibrazione meccanica che viaggia attraverso le ossa fino al condotto uditivo. Quella vibrazione è unica, cioè non è che ce n'è uguale in un'altra persona, e quindi si è riconoscibile, è dato dall'anatomia, dalla posizione del cuore, insomma è unica, proprio non ti puoi sbagliare. E la figata sai qual è? Cioè che con la password uno ti può sbloccare il telefono fregandoti e poi farsi i fatti tuoi. Invece così facendo la verifica è continua, cioè in una decina di minuti, una decina di volte viene controllato che la persona che sta usando lo smartphone è la stessa che l'ha sbloccato, e quindi i tuoi segreti possono rimanere con te. Vabbè, siamo al prototipo, però quando arriva questo è interessante.
1: You make me feel alive again.

0: 2. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Uè Ilario, grazie da tutti, Ciao Ilario. Eccoci qua pronti per una nuova settimana insieme, lunedì pomeriggio, sono le 5.

0: Disturbia è il titolo del brano, lo sapevi Mario?
1: Sì, citazione a Maria, tra l'altro.
0: Come, scusa?
1: Citazione a Maria.
0: Chi è Maria?
1: Lei canta mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma. Io l'ho sentita bene.
0: Potete allontanarlo che devo mandare la sigla, per favore.
2: Grazie, grazie.
3: Pazzi!
0: Hello everybody, buon pomeriggio. Dopo le 5 tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle magiche frequenze di M2O, va in onda Va in onda. E allora? Albertino Everyday. Ciao, sono Albertino.
1: È qua. Fermi tutti, accendete le luci, le telecamere, qualsiasi cosa, perché
0: ma dove?
1: Si è riconosciuti.
0: Sono già accese, non vedi?
1: Non le vuoi.
0: È tutto funzionante.
1: Okay.
0: Buon pomeriggio a tutti voi che ci state seguendo da qualsiasi parte vi troviate, qualsiasi parte calda vi troviate in questa penisola, l'Italia, molto molto, diciamo, con una decina di gradi in più rispetto alla temperatura abituale del periodo. Con me alla mia destra Mario Fargetta, che ha mantenuto le sue promesse, mi ha portato in Sardegna questo weekend, ma ne parleremo dopo. Alla mia sinistra Ale Lippi, che abbiamo portato in Sardegna col passeggino.
4: Sì, sì, visto, anche con il ciuccio.
0: Ma non ci sono foto che possano documentarlo.
1: Meglio di no, per la sua incolumità e soprattutto per la sua immagine.
0: È la sua immagine. Shorty!
5: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
6: Allora!
5: Tutto bene?
0: Tutto bene.
5: Bene,
0: grazie.
5: Sì, bene.
0: Beh, non
5: weekend.
0: Abbiamo parlato, però.
5: No, vabbè, però
0: dopo
5: dai.
0: Parliamo.
5: Visto il vostro weekend molto bello.
0: Sì, dopo c'è speciale weekend.
5: Fantastico, va bene.
0: Che però potrebbe risultare uno speciale weekend un po', come dicono in Romagna, un po' sboroni, diciamo, no? Di gente che si vanta di cose.
4: Ma no, in realtà no, perché raccontiamo un po' quello che è accaduto.
0: Beh, insomma.
4: Cosa è accaduto di strano? Non lo so.
0: No, di strano

0: pomeriggio.
1: Carissima Ginger, oggi niente elicottero per te, perché non ci pare non ci sia la tappa del Giro d'Italia. Come
0: oggi
1: mai?
0: Oggi si riposa, Alberto. Riposo.
1: A me hanno detto che sono in smart working.
2: No, ogni tanto si riposa.
1: Ma è lo smart working per i ciclisti?
2: No, inizia la settimana decisiva da domani, quindi si riposano.
1: E dove sono domani?
2: Domani non so da dove riprende il giro. Ieri
1: benissimo,
2: erano a
1: come sempre non sappiamo mai un cazzo in questo programma.
2: Ieri erano a Milano.
1: Ma taci, guarda, Alessandro.
2: Ieri erano a Milano.
1: Che per un pelo, come si dice da queste parti, non sono entrato dentro il circuito. No, perché non sapevo che fossero a Milano.
2: Il circuito cittadino ieri.
1: In centro.
2: Sì.
0: Ma domani sono in Svizzera.
1: In Svizzera.
0: Bellinzona Cari.
1: Belli, quindi che Giro d'Italia se vanno in Svizzera?
2: Considera che è partito dalla Bulgaria.
1: Ho capito, ma il Giro d'Italia deve essere in Italia.
2: Cos'è ragione questo patriottismo, questo nazionalismo?
3: Ha ragione Albertino.
1: Ma dove vanno i ciclisti? All'oceano dopo? Passano da Lugano?
2: Allora,
1: chi ride?
2: Consigliato
1: chi sta? Sharti ha riso. Tu ascoltatore maschio hai riso. Ti devi vergognare.
2: Si consiglia la visita all'oceano di Lugano dopo la tappa.
1: Dopo te la spiego.
2: Cerca Ginger, cerca su Google.
1: Vabbè, dai.
0: Ma veramente non ho capito.
2: Oceano Lugano.
1: Dopo te la spiego.
0: Va bene.
1: Nella puntata di oggi regaleremo t-shirt, cappellino, portapasse, stickers, che sono poi i nostri fantastici gadgets a un ascoltatore in occasione del gioco Play With Us.
3: Ma scusa, la crema abbronzante.
1: Arriverà.
2: Comunque
1: presto.
2: Facciamo una bella pubblicità alla nostra crema abbronzante. L'abbiamo usata a lungo in Sardegna questo weekend e ha funzionato benissimo, vero?
1: A giudicare dal fatto che siete verdi non mi sembra.
2: No,
1: funziona.
2: Non siamo sbruciacchiati.
1: No, state bene, siete molto belli, sì. 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0, un numero di telefono difficile da dimenticare perché è un countdown più che un numero di telefono, e vi ricordo che verrete selezionati tra milioni di ascoltatori che mandano il messaggio. Uno di voi vincerà i nostri gadgets e potrà parlare con Fargetta. Diciamo che questo è un po'...
3: Ma veramente?
2: Bello.
1: Il desiderio più grande degli ascoltatori non è vincere un regalo materiale, ma l'experience!
3: Guarda che spavento!
1: L'experience! Adesso sai che va l'experience.
3: Sì, è vero.
1: Adesso i ricchi dicono che c'è figa, a me non mi interessa più avere, cioè, la macchina, a me mi interessa l'experience. Fammi un esempio di experience.
2: Beh, arrivare in una discoteca in elicottero.
1: Sì, o anche andare ad assistere, non so, alla finale del Roland Garros in prima fila.
2: Esattamente.
1: Quelle
2: così.
1: Cose che non si può, che difficilmente si possono
2: esattamente.
1: Comprare.
2: Esattamente, andare a vedere il Gran Premio di Monaco, ad esempio. Esattamente.
1: Vestito da Monaco, tra
2: l'altro. Vestito da Monaco.
3: Ma scusa, quelli sull'elicottero eravamo noi.
1: Mario, non fare lo spiritoso, perché tanto...
2: No, perché te non sei una
1: il
2: cosa.
1: Il falso modesto.
2: Non sei una cosa. Mario mi ha confessato una cosa domenica in spiaggia, che per qualche secondo è svenuto.
1: Davvero?
2: Durante la...
1: dopo ne parliamo.
2: Io sì.
1: Dopo dettagli del fine settimana sardo, ma adesso una canzone estiva che parla del sole. Moving to the Sun.

0: più musica, che ritmo! Si riconosce subito che è M2O, la radio che state ascoltando in questo momento con Albertino Everyday fino alle 19, lunedì 25 maggio, manca pochissimo Natale.
1: Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 7.
0: 25 maggio, manca pochissimo, eh. Ormai
1: sì,
0: è...
1: Sì, dobbiamo iniziare a pensare ai regali, tra l'altro.
0: C'è Gabbiani?
1: C'è Gabbiani.
0: Allora, bellissimo weekend. Io volevo ringraziare il mio amico Mario che mi ha fatto questo regalo stupendo. Mi ha portato in Sardegna, poi è stata un'esperienza bellissima. L'arrivo discreto, senza farsi notare, da persone modeste e umili con un elicottero. E niente, Mario tra l'altro è svenuto durante il viaggio.
1: No.
0: Sì.
1: Non è vero.
0: Con questa musica, tra l'altro.
1: Sì,
0: questa musica. Scusa, ma questa musica era in diffusione fuori o dentro?
1: No, dentro.
0: Ah, no,
1: per rifare il remake di quella scena famosa di Apocalypse Now,
0: sì,
1: mi sembra,
0: sì,
1: in umiltà,
0: sì.
1: Confermo un piccolo svenimento da parte
2: di...
0: Non è vero niente, ragazzi.
2: Siete anche voi, avete avuto un...
1: Io zero.
0: Tra l'altro la cosa più bella, che adesso un dettaglio così perché è un'esperienza abbastanza da privilegiati, no? Sull'elicottero, per evitare il rumore e per poter comunicare internamente, si usa la cuffia come se fossimo adesso in radio.
1: In radio, esattamente.
0: E hai anche un microfonino e quindi ti parli con gli altri occupanti, sì, dell'elicottero con questo microfonino, un po' come quello che usano i commentatori delle partite di calcio, non so.
1: Vero.
0: E tra l'altro era perfetto per fare il Ranzani.
1: Infatti abbiamo...
0: Perché proprio il suono della voce che mi veniva fuori durante il viaggio, e io facevo dei commenti alla Ranzani.
1: Abbiamo parlato di experience poco fa, e questa è un'experience per eccellenza.
0: Quella di stare su un elicottero in Costa Smeralda con uno che ti fa Ranzani, che è lui il Ranzani.
1: Che mentre arrivi al Fivic, dove vi stareste esibiti, arrivi con l'elicottero. La telecronaca è del Ranzani, quindi
0: sì,
1: proprio
0: più di così. Tra l'altro premetto che quando mi è stato chiesto, io ho detto no, non vengo perché mi vergogno.
1: E invece noi abbiamo insistito affinché accadesse.
2: E invece è stata una bellissima esperienza, bellissima.
0: Ti ringrazio Mario per questo tuo regalo. Volevo salutare il nostro amico Luciano,
1: sì,
0: che
1: Luciano
0: non ci starà ascoltando perché sarà parlando senza essere interrotto da nessuno, con qualcuno.
1: La sua fantastica assistente ha promesso che gli faceva arrivare i nostri saluti.
0: Allora grazie per questa esperienza meravigliosa che sicuramente noi replicheremo, vero Mario?
2: Replicheremo, perché ci ha promesso Luciano che faremo la chiusura addirittura del Fivic il 12 settembre.
0: Tutto questo grazie a Mario,
1: sì,
0: Fargetti.
1: Questa volta l'elicottero partirà veramente da via Massena 2, però,
0: che è un po' il più grande PR della Costa Smeralda. Io non lo sapevo. Parla con chiunque, tra l'altro.
1: Io ho avuto, a proposito di esperienze, il privilegio di fermarmi un giorno e mezzo in più con Mario Fargetta.
2: Sì.
1: E penso che sia la persona più famosa della Costa Smeralda.
0: Eh sì. Lui è il Jerry Calà del 2025.
1: Lo fermavano tutti.
0: È lo Smaila delle discoteche.
1: Ti fermavano tutti.
2: Non lo so, cosa ti devo dire? Non ho idea di questa cosa.
1: A un certo punto ci siamo persi.
0: Non fare il timido, Mario.
1: Ci siamo persi, abbiamo chiesto un'indicazione e questo signore, dopo averci spiegato la strada corretta, gli si avvicina, gli va verso gli occhi e fa: ma lei è il DJ Fargetta?
0: Vedi. Comunque tutto questo per spostare l'attenzione, perché per esempio stiamo parlando dettagliatamente della Costa Smeralda per non parlare di Cagliari.
1: Perché innanzitutto la costa
0: del Cagliaritano non ha nulla da invidiare, se non è ancora più bella della Costa
2: Smeralda.
0: E poi la squadra di calcio del Cagliari, se non sbaglio.
2: No, non sbagli.

0: lo sapevo che volevi arrivare
1: Vai,
0: lì.
1: Non sbaglio.
2: E vogliamo parlare del Verona Hellas allora.
0: No, è della Juventus.
2: Appunto.
1: Che c'entra il Verona Hellas?
2: Contro chi ha giocato?
0: La Juventus Torino. Con il Torino.
2: Ah, scusa, io dove sono rimasto? Scusa.
0: Sei rimasto all'84-85.
2: Ma scusa, non aveva fatto un pareggio anche col Verona la Juventus? Quanti ne ha collezionati?
0: Tanti, infatti.
2: È per quello che io tifo per il Como.
3: Diciamo ormai che le ultime partite della Juve non sono state convincenti per niente. Quindi ieri, vabbè, giusto andare lì.
1: La tua squadra del cuore ha ottenuto un risultato storico. Dovresti
2: esatto
1: essere felice.
2: Molto felice.
1: Champions Lake.
2: Non a caso noi abbiamo l'ufficio programmazione musicale a Cernobbio. È in provincia di
1: Como.
2: E allora...

0: E così siamo appena partiti, buon pomeriggio. Partiti per dove? No, stiamo qua, il viaggio della musica. È un viaggio virtuale, in verità siamo fermi, i piedi ben saldi per terra. Tu hai i piedi per terra, Mario? Ma
1: sì, adesso sì.
0: Sei sicuro? Non è che stai volando perché sei andato in elicottero.
1: No.
0: Sono stai calmo,
1: per terra, stai piedi per terra.
0: Allora, questa è la canzone di Tame Impala insieme a Boys Noise. Hai sentito Lava Dracula? Dovremmo avere al telefono il vampiro in questo momento collegato con noi.
2: No, non può.
1: Non può perché lui
2: ha visto l'aglio.
1: Di notte.
0: Zero ospiti.
2: Ha visto l'aglio, il crocifisso, lui di notte e basta.
0: Vabbè, però la settimana scorsa un ospite l'abbiamo avuto. Abbiamo avuto il giovane Samurai Jay.
2: È vero?
0: Ve lo ricordate? Certo, mi siete già dimenticato.
2: Ma certo che ce lo ricordiamo.
0: Magari sta settimana arriverà qualcun altro.
1: Speriamo.
2: Un bel asciugone anche Samurai
0: Mamma
2: Jay.
0: Mia.
2: Bene, no. Finalmente qualcuno
0: sveglio,
2: che
0: parla. Ragazzo, sveglio. Ginger!
3: Sì.
0: Ma poi ti ha leccato il piede, Samurai Jay.
3: No, non ho voluto.
0: Ma lui va in giro, lecca i piedi a chiunque, oppure fa una selezione.
3: No, credo che faccia una selezione.
1: Ma scusa Alberto se mi permetto, ma la Ginger anche lei ha avuto un weekend bello focoso.
0: Focoso?
1: Sì.
3: No, focoso no.
0: Perché focoso?
3: Però diciamo che ci ho pensato io a rimanere veramente coi piedi per terra.
2: Perché?
3: E a equilibrare questo programma, perché voi siete andati molto in alto, io invece... Sono stata a Cracovia.
2: Bella,
3: e sono andata a visitare una miniera di sale, quindi sono andata sotto 130 metri. Quindi abbiamo equilibrato.
1: Hai capito, no?
3: Sotto, capito, sopra. No?
0: Ma da quando vai a Cracovia a visitare delle miniere di sale? Scusami.
3: Molto bella, ve la consiglio.
0: Secondo me, non è convinta di questa cosa. Sì, Shorty.
4: Ah, io quello coi piedi, ma sottoterra, perché ero a Umbriano in provincia di Cremona. Quindi,
0: che è un paese che esiste o...
4: Esiste, sì. Ero lì a fare una festa e quindi diciamo che ero coi piedi molto più tempo a terra che Cracovia e Sardegna.
0: Tre punti per Shorty per la sua umiltà.
4: Bellissimo.
1: Bravo Shorty.
0: Quindi, te la stai tirando, ho visto da come ti comporti con gli altri.
1: No, da come si è messo
0: la
1: in
0: postura. Lui ha detto, ha guardato Shorty, lo dico per gli ascoltatori che non sono così... l'ha guardato dall'alto in basso,
4: si
0: è messo come Mussolini quando faceva i discorsi in Piazza Venezia, con quella postura lì.
2: Mario, non è un bel riferimento.
0: No, infatti non è un bel riferimento.
1: Ma scusami, come ti è venuto da dire dall'alto in basso?
0: Dall'alto in basso.
1: Hai
0: fatto così.
1: Hai alzato il mento.
0: Hai detto bravo.
4: Sì, come per dire, devi mangiare di Michele.
0: Sì. E questo perché sei stato su un elicottero.
1: Certo.
0: Pensa che roba.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro. Stop that.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: percepiti.
1: Ma qui, 39.
2: Qui diventa un problema dormire di notte, perché bisogna proprio togliere tutto.
0: Stanotte sarà la prima notte di fuoco.
3: Ma anche ieri.
2: Anche ieri.
3: Di questo e di molto altro parleremo della puntata di oggi. Lenzuolo di Mario e cose di questo tipo. Allora, Bro
0: Extra è la versione internazionale. Poi c'è la versione italiana.
3: Fratello?
0: Accorciato.
3: Oh, fra.
0: Fra.
2: Bella fra.
3: Bella fra. C'è anche zio,
0: Zio, sì, zio prima ancora di bro e fra.
3: Quindi è il corso di neologismi o slang giovanile?
0: Infatti, se siete d'accordo, farei un piccolo aggiornamento di questo slang.
2: Cioè, è entrato dentro cugino.
3: Come ti
2: cugino,
3: chiamano te?
4: Chi? I miei figli?
3: No, chi è tuo figlio?
4: No, non lo
0: bro.
4: So. No, no, figli, no, perché loro usano il bro. Il mio bro a scuola ha fatto questo.
3: Ah sì,
4: bro,
3: tra
4: sì,
3: di
4: sì,
3: loro.
4: Sì, loro di brutto.
0: Che carino.
4: Sì, sì, sì, sì. Ma anche il piccolino, 3 anni e mezzo, anche lui c'ha il suo bro a scuola.
0: Che carino.
3: Però i tuoi amici con i capelli come i tuoi?
4: Frate.
3: Come
4: oh, frate.
3: Frate. Frate.
4: Frate, sì.
0: C'è un aggiornamento adesso, magari molti di quelli che ci stanno ascoltando già lo sapranno, noi loro diciamo adesso.
2: Roberto!
3: Ma Mario?
2: Ma perché lui come fa a saperlo? All'età dei ragazzi giovani.
0: All'età dei ragazzi giovani, una bellissima frase.
3: Hai letto all'età dei ragazzi giovani?
0: No, però mi sono un po'.
3: Ma tu come parli?
0: Non così come ti sto per raccontare. Allora, facciamo un esempio. Uno di noi, scegliamone uno a caso. Uno di noi, scegliamo uno di noi a caso.
3: Mario,
0: Costa Smeralda.
3: Sì.
0: Arrivo in elicottero al Fee Beach, posta il video. E sotto i fan giovanissimi di Mario scrivono mio padre.
2: Ah, mio padre.
0: E scrivere mio padre è un attestato di stima molto, vuol dire avere tanto rispetto, come se fosse un padre per questa persona in quel momento.
3: Quindi non sei più zio?
0: No, sei mio Malbertino che mi tira fuori un video incredibile con Marrakesh quando mise in radio per la prima volta Badu Boom Cia Cia. I fan di Marrakesh giovanissimi ti scriverebbero Albertino mio padre.
3: Ah, vedi?
0: Perché hanno tanto rispetto di te in quel momento lì. Vale anche mia madre per le donne.
3: Buona sapersi, sì. Allora, se qualcuno mi. Non è. Perché se io trovo un ragazzino che dice Albertino è mio padre, dici minchia.
0: E chi sei che casino con mio. Esatto, no. Quindi...
3: C'è un altro figlio in giro, non lo sapevo.
0: No, non dovete.
3: Vedi che comunque è utile.
0: Non
3: sapere.
0: Dovete preoccuparvi se vedete un mio padre sotto un vostro post, è un attestato di stima.
3: Per il momento, diciamo, la frase che sento di più e mi fa veramente piacere: grande Alba.
0: Beh, quello è un classicone, non è un elogismo.
3: Cioè,
0: non
3: mi
0: è
3: guardano, una... si fermano, grande Alba. Così. Beh, però, mi piace.
0: Però probabilmente un mio padre qua e là ce l'hai. Controlla bene, non spaventatevi, sapere. Nessun test del DNA.
3: Vabbè, io andrei nel 1994.
0: Perché? Ecco, ad esempio, qui eri mio padre.
3: Qui padre, sì.
0: Qui eri mio padre.
3: Senti la canzone.

0: Hola, hola e con le mani tutti quanti. Everybody.
1: E via.
2: Hola, hola e.
0: Everybody.
2: Hola, hola e.
0: Siamo nel 94? Ho chiuso gli occhi e mi sono cresciuti i capelli di mezzo metro. L'Emmet World delle 5 e mezzo, la Bush.

0: questi norvegesi, chi l'avrebbe mai detto? The Bosa, questa canzone che noi qui stiamo trasmettendo molto qui a M2O, potrebbe anche avere, diciamo, un potenziale molto importante, potrebbe diventare un successo. Si intitolava Magnetic, una canzone che in Italia qui mettiamo, le radio normali la mettono questa qua,
1: non lo so
2: se le radio normali la mettono,
0: ma perché noi siamo, noi non siamo normali. No, no, ma non è che siamo meglio,
1: No, siamo molto
0: siamo peggio, peggissimo. Quindi dovevo dire, le radio quelle belle la mettono questa.
1: Non te lo saprei dire, guarda.
0: Così, per sapere, la metteranno. Era The Magnet. Ma Mario?
3: È qua Alberto.
0: Si è addormentato a Fargetta, va in giro a fare il figo nel weekend in Costa Smeralda. Poi viene qua il lunedì pomeriggio e si addormenta in diretta.
3: Ma assolutamente, io recupero la sera.
0: Quale?
3: Alla sera, alle 10:30, 11, guardi un po' di TV e poi quando...
0: Ma adesso vai via prima oggi?
3: No, no, no, no.
0: Ah, rimani?
3: Tra un qualche settimana devo chiederti di andare via.
0: Stai with us, quindi?
1: Sì. Io ho una bella notizia per voi questa settimana, bellissima.
0: Ah, prego.
1: Bellissima.
0: Di.
1: Giovedì non ci sono.
0: Oh!
3: No!
0: Ma questa sì che è una bella notizia! Gigi!
4: Entriamo nel vivo del programma!

0: prossima, che è quella che lui non ci sarà giovedì prossimo.
1: Ma scusa, invece venerdì?
2: Venerdì si torna, è solo
1: ma
2: giovedì.
1: Ma rimani dove vai? No, ma non farti nessun problema.
2: Adesso ci penso.
1: Dov'è dai. Che vai?
2: A presentare il libro e a fare una masterclass dedicata alla musica, alla nostra musica a Palermo.
1: Poverino, giovedì. Io chiedo scusa a tutta la città prima ancora che lui arrivi.
2: Eppure sold out l'evento. Ma pensa che.
0: Ma no, hanno detto che l'avevano ritirato il libro. No,
1: ma infatti. È ancora fuori.
2: A Palermo al Sicilia l'hanno ancora ritirato, Mario.
1: Vabbè.
2: Un po' alla volta. Po alla
1: vabbè,
2: volta.
1: Se ti vuoi fermare anche venerdì,
2: bene,
1: non
2: vediamo,
1: fatti problemi.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
5: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
15: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
16: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
17: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Quindi finisce che lui si lancia nello spazio senza gravità e esatto, qualcuno lo prende?
1: Esatto.
0: E quindi non muore, cioè fa un bel finale.
1: Ah, lo prende.
0: È un finale, un lieto fine, bene. Erano in ordine di apparizione Mace, che produce Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, come quelle di Pitbull, che nella canzone precedente dice a una tipa: vieni, ci vediamo in camera, porta anche la tua amica.
1: Eh sì.
2: Ah.
0: Hai capito?
2: Meet me, you can bring your girlfriend and meet me in the hotel room. Cioè, puoi portare la tua amica se vuoi.
0: Digli ci sono amico.
2: Ecco, lui è da solo, lui è da solo, vuole lei con l'amica per un trittico. No,
0: siccome me lo stavate chiedendo in molti, ma...
2: Cosa?
0: Il nesso tra le due canzoni, sì. Cattive Abitudini e Pitbull che dice meet me at the hotel room.
2: Beh, perché
0: che
2: cattivo?
0: Poi è Cattive Abitudini, ognuno ha le sue abitudini se lui vuole... Però la domanda non è questa, la domanda è sì, ma in quale hotel? In quale catena di hotel? Perché poi io gli hotel in... Ma Mario?
2: E qua Alberto, sto ascoltando.
0: Ciao, sono Albertino.
2: E adesso, ma io ti ho già riconosciuto all'inizio perché avevi già detto ciao.
0: Mi hai riconosciuto?
2: Sì.
0: Anche di profilo?
2: Sì.
0: Ok. Perché poi in verità stavamo facendo questa riflessione ad alta voce, no? Che in tutte le città ci sono, è un po' come il discorso dei bagni lidi in tutte le spiagge italiane,
2: sì,
0: che si chiamano tutti nello stesso modo. E quindi abbiamo trovato una classifica di nomi di alberghi che ci sono dappertutto.
2: È una lista in realtà di nomi che
0: sì,
2: ricorrono.
0: Non c'è proprio una vera e propria...
2: Forse quello che ricorre di più è l'Hotel Belvedere. Chiunque l'ascolto conoscerà un Hotel Belvedere.
0: Che poi no? Ci sarà veramente da vedere qualcosa.
2: Di solito quelli che si chiamano così è perché dovrebbero quantomeno avere un Belvedere di fronte.
3: In effetti Belvedere c'è da qualsiasi, non dico da qualsiasi parte, però si vede spesso.
2: Un altro semplicissimo è hotel più nome di città a caso. Dai, tipo?
0: Hotel Bresso.
2: Ecco, sì, Hotel Milano, Hotel Firenze,
0: c'è.
2: Hotel Verona. Hotel
0: no, Firenze. Vabbè.
2: Poi l'hotel...
0: No, c'è Grand Hotel. Che però non è un
2: no,
0: Grand Hotel.
2: Ci devi aggiungere Grand Hotel più
0: Viareggio.
2: Sì, aggiungi un
0: ho capito
2: nome.
0: Ma la cosa, io per esempio adesso non voglio fare nomi, però spesso mi mettevano
2: sì,
0: negli anni 90
2: che non è un Grand Hotel.
0: No, mi mettevano a dormire, ma per comodità, perché era, sai, alla fine noi se lavoriamo di notte devi essere vicino.
2: Ma dove, Riccione?
0: No, non posso dire dove.
2: Ah, okay.
0: E c'era, se guarda che dormire al Grand Hotel, cazzo, il Grand Hotel. Poi dopo era un posto orrendo.
3: Per esempio c'è un hotel che si, beh sì, Diana, Hotel Diana.
2: Certamente.
0: Chi è sta Diana poi?
2: Ma
0: perché c'è sempre Diana?
2: Di solito è villa più nome di donna.
0: No, questi qua.
2: Ti leggo.
0: Garden.
2: Arrivano, perché lì adesso c'è tutta la motivazione. Nello stesso gruppo di Belvedere troviamo l'Hotel Miramare e l'Hotel Riviera.
0: Ma sì, questi sono
2: nomi italiani. Poi ad un
0: no,
2: certo
0: ma sono
2: punto,
0: mare.
2: C'è stato il boom del turismo negli anni 50-60, unito alla costruzione di questi grandi alberghi che hanno dovuto dare dei nomi internazionali per attirare turisti da tutto il mondo. E quindi siamo partiti con Excelsior, Palace, Royal, Continental,
0: scusa.
2: Garden.
0: Scusa.
3: Sì.
0: Cioè, oltre al Miramare ti segnalo il Miramonti.
2: Assolutamente, Miramonte, sì, stesso gruppo.
3: Vero.
2: L'Hotel Imperial.
0: Poi il Park Hotel, ne vogliamo parlare.
2: Il Park Hotel, l'Hotel Garden. E poi nomi anche rassicuranti che fanno stare bene il cliente, come l'Hotel La Pace, l'Hotel Paradiso. Tutti questi nomi che fanno stare molto bene.
0: Io voglio dare l'Excelsior.
2: Certo, in Excelsior tutti abbiamo un Excelsior nei
0: pressi. Ma scusa, faccio una domanda alla quale nessuno mi risponderà. Ma se io chiamo un hotel Excelsior,
2: sì,
0: no?
2: Non è marchio registrato.
0: Non è registrabile.
2: Se ne esistono così tanti, secondo me
0: no.
2: Se non esisterebbero così tanti.
3: Fai prima
2: in tante
3: a chiamarlo
2: città.
3: Hotel Alba.
0: Hotel Mario? Ce l'abbiamo?
2: Beh, Hotel Mario, sì.
0: Bar Mario, sì. Hotel sì. Non lo so. Continental?
2: Certo. Certo.
3: C'era anche una discoteca.
0: Sì. Vabbè.
2: Quindi ti senti meglio dopo questa. Di la verità.
0: Sì.
2: Non è un migliore questo pomeriggio dopo questa...
0: No, è che ci penserò anche stasera prima di andare a letto.

Ma allora, a questo punto mi sembra di capire che stanno per arrivare le news. Eh sì. Perché guarda l'orologio. Le 18 e un minuto.

0: No, ma sto Franco li fa tutti lui.
1: Vai, saluta il tavolo di Lippi.
0: Un saluto al tavolo di Lippi. Che ha pagato per tutti anche questa sera. Grande, grande.
2: Venerdì abbiamo fatto un bel tavolo, eh?
0: Sì, sì, sì.
2: Ah, sì.
0: Allora, questa era At Night, una canzone che è considerata un classico della house music. Anno 2001, Shakedown, la radio è M2O e noi siamo entrati brillantemente a testa alta nella seconda ora. Pensavamo di non arrivarci perché abbiamo un'autonomia di un'ora di
2: oggi,
0: solito.
2: Sì, con
0: e invece
2: caldo poi.
0: Siamo entrati nella seconda ora.
2: Abbiamo, sai perché abbiamo montato le gomme quelle da caldo?
0: Anche.
2: Abbiamo, sì.
0: Siamo i Kimmy Antonelli della radiofonia italiana.
2: Complimenti a questo fenomeno.
0: Bravo.
2: Fenomeno.
0: Ginger!
3: Sì.
0: Sai perché vince Kimmy Antonelli?
3: Perché?
0: Perché è color Tiffany.
3: Ah, è vero, anche lui
2: fenomeno,
3: è color
2: fenomeno.
0: Quelli color Tiffany vanno fortissimo. Cioè,
2: ha vinto il Gran Premio di Montreal in Canada davanti a Hamilton e Verstappen.
0: Hamilton Boannon.
2: A 19 esatto. anni, non è lui, è un altro.
0: Le Start
2: Dance, un altro. Bravo Kimi, bravo.
0: Benissimo, zio, quando arrivano le news?
1: Bro, dovrebbero arrivare al momento.
2: mio padre.
0: Finally. Grazie per la linea, Felisandro e tutta l'equipe dello staff di sto cast di M2O della redazione.
1: Io pensavo.
2: Ho temuto il peggio per un attimo, avremmo
0: perché
2: potuto
0: siete
2: fare.
0: Siete maliziosi.
1: Ho pensato quando hai detto l'equipe 84. Pensavo.
2: Avremmo potuto.
0: Tu, Shorty, hai pensato che io potessi dire una parolaccia così.
4: Ti conosco molto bene, Alba.
2: Avremmo potuto fare la storia di questa radio M2. Alzare gli ascolti. Invece.
4: Sì, una roba del genere.
0: Easy. La prima notizia arriva dal Brasile, che si trova in
4: Brasile.
0: 3 punti per Shorty.
2: No, è sbagliato. Vabbè. No, era in Sud America la risposta esatta.
0: Questo lo dici tu. Che cazzo sei? Che Garzanti?
2: No, ma una domanda del genere non può
0: stare. Stai calmo perché ti faccio mandare via dalla sicurezza di M2O.
1: Hai detto cazzo?
0: Ho detto sicurezza. Ah, troppa gioia per la convocazione in nazionale. Portiere sviene durante l'annuncio di Ancelotti.
2: Sì, c'è il video molto divertente.
0: Ma anche Neymar ho visto che piangeva.
2: Certo.
0: Neymar dei Caraibi.
2: Molti stanno. È un po' un trend, non so se avete notato. Ci sono
0: due trend.
2: No, riprendersi come reaction per un annuncio importante. E un altro trend che alcune nazionali hanno già percorso con successo, penso alla Scozia e all'Inghilterra, è un video per annunciare le convocazioni girato in un modo cinematografico, ad esempio l'Inghilterra con i Beatles.
0: Poi c'è un trend solo italiano dei calciatori italiani che si riprendono ma nessuno li convoca. È tristissimo e li piangono anche loro
2: piangono per altri motivi.
0: Sì, Mario.
1: Anch'io mi sono ripreso ieri sera quando ha preso 2 gol la Juventus col Torino, ma non l'ho pubblicata.
0: Certo. Che non era questa la finale che ti aspettavi.
1: No.
0: Bahamas costruisce un mini sottomarino per far vedere il mare al suo pappagallo. Pensa
2: che bella storia. C'è una bella storia, bella che arriva dalle Bahamas.
0: Australia, allarme bomba in aeroporto, chiuso per ore, ma erano un depilatore laser e un contenitore di cioccolata calda. Come si fa a confonderlo?
2: Sai, quando passa nel metal detector magari non era poi così...
0: È un semplice controllo. Posso aprire? Mi ha detto l'altro giorno all'aeroporto. Apra pure, ho detto.
2: E hanno trovato...
0: E poi mi ha detto, la richiuda lei.
2: E cosa hanno trovato?
0: Niente, cosa avevi?
2: Delle mutande sporche.
0: Ma che no, era l'andata, non c'erano mutande sporche.
1: Delle mutande sporche. Non è...
2: Vabbè, quando ti apro la valigia.
0: No, perché c'era un bagno schiuma anomalo.
1: Ma guarda che Albertino non porta le mutande.
0: Tra l'altro.
2: Come non porti le mutande?
0: Roma, il boss.
2: Sbolazzi.
0: Posso andare avanti con le news?
2: Mi sbolazzi.
0: Ma figurati. Roma, il bus è bloccato dall'auto in sosta selvaggia e i turisti la sollevano a mani nude. Bella scena.
1: Bella scena.
0: Mi piace lo stesso. Giappone, 2 meloni sono stati venduti all'asta 31.400 euro.
2: Prosciutto e melone, non male.
0: Che cazzo di meloni erano?
2: Erano pregiatissimi.
0: Ma incredibile.
1: Ma non so.
0: Quando si dice quella lì ha 2 meloni, si dice, no?
2: Beh, abbiamo anche il presidente del consiglio che si chiama così.
0: Ah, è vero. Non l'avevo neanche collegato. Pensa quanto mi piace il governo. Londra, va a letto con 2 gemelli e rimane incinta, ma ora non sa di chi sia il padre.
2: Il DNA è quello.
0: Ma Finlandia, multato dei 120.000 euro per aver superato il limite di 30 km orari. Qui la multa va in base al reddito.
2: Sì. Quindi anche lui era Svizzera, uno ricco. Sì.
0: Beh, 120.000 euro sarà uno che guadagna 8 miliardi all'anno.
2: Esattamente.
0: Credo. Esattamente?
2: Esattamente.
0: Ohio!
1: Ohio, sì.
2: Sì.
0: A 9 anni solleva 3 volte il suo peso. Come fa?
1: Beh, appunto, come fa a sollevarsi?
0: Ve lo sveleremo tra pochissimo.

0: Erano Sam Jacobs e Ezra Nurey, gente di cui non ti ricorderai mai il nome dopo che io l'ho pronunciato. Ma io sono qui per questo, perché sono Albertino. E quando c'è un titolo e il nome di un gruppo o di un cantante, io mi sento di dove per me è mio dovere. Benissimo, era I Don't Mind. Le 6:15, I Don't Mind. Ma Mario?
1: Sono qua. Non ho capito cosa hai detto.
0: Ma nemmeno io, ma cosa importa?
1: No, giusto.
0: Ma tanto il nonsense a volte.
1: Hai ragione.
0: Io mi soffermerei sull'ultima notizia che sono disposto a rileggere.
1: Prego.
0: Ovviamente sotto ricompensa, eh?
1: Sì, prego. Un gelato.
0: Che gelato? Ah. Penso che mi accontento di un gelato. Tu pensi che tu mi compri con un gelato?
1: Ma vuoi del denaro?
0: Che gusti?
1: Gusti, allora, secondo me tu vorresti il pistacchio, cioccolata, fragola.
0: Nocciola c'è?
1: Nocciola.
0: Allora accetto.
1: Sì. E secondo me impazzisci per il noce.
0: Ne parliamo dopo, però.
1: Sì.
0: L'ultima notizia era Ohio. A 9 anni solleva 3 volte il suo peso. Come ha potuto questa ragazza di nonno? Ragazza o ragazza?
2: Allora. Causato dal fatto che il mio microfono era spento, quel verso.
0: È una bambina di 9 anni.
2: È una bambina di 9 anni.
0: Dell'Ohio! Voi siete mai stati nell'Ohio?
2: No.
0: Io sono stato nell'Ohio.
2: No.
1: Raccontaci com'era. Quale città?
0: Posto che non consiglierei a nessuno.
2: Che è nato quando uno si è picchiato, fatto male, no?
0: No, di passaggio, quando ho fatto un viaggio a New York, Indianapolis, sono passato dall'Ohio.
2: Hai battuto il mignolo nel mobile, hai detto?
0: Ohio!
1: Quando hai portato la moto di Valentino.
0: Bravissimo.
1: Sì.
0: 3 punti per far gesto.
2: Questa bambina di 9 anni si chiama Lucy, è nata in una famiglia
0: come
2: di...
0: mia figlia!
2: È nata in una famiglia di genitori, il padre allenatore di wrestling, hanno una palestra, quindi...
0: Wrestling, la V è doppia e muta.
2: Wrestling, giusto. Scusa, non conosco...
0: Prego, Alessandro.
2: Quindi lei ha questa dote sovrannaturale, ha 9 anni e riesce a sollevare 27 kg. Scusami, 9, 18, 27, 3 volte il tuo peso, sì, riesce a sollevare.
0: A 9 anni.
2: Non
0: ha 9 kg.
2: Scusami, a 9 anni pesa 27 kg e riesce a sollevare 80 kg.
1: Scusa, io non ho
0: quasi
1: capito.
0: 3 volte
2: a 9 anni,
0: scusa,
2: lei pesa 27 kg.
0: A 9 kg? A 27 anni?
2: A 9 kg.
1: Cioè, 27 anni, guarda.
2: Lucy a 9 anni.
0: Sì, però se gli cade il peso,
2: riesce a sollevare 81 kg, no? Quindi una ragazza molto forte, una bambina molto forte, i genitori mettono online i video di questa bambina. Ci sono un sacco di polemiche in questa settimana, anche perché non so se avete letto da qualche parte una cosa che riguarda il fitness, non voglio chiamarlo così, che riguarda lo sport, non voglio chiamarlo così, adesso capirete perché, che sta facendo parlare molto non solo gli Stati Uniti. Sono iniziati ieri a Las Vegas dei giochi che si chiamano Enhanced Games, dei giochi tipo Olimpiadi non ufficiali dove il doping è consentito.
0: Ma non adesso. Doping.
2: No, perché se lo fai. Ci sono 3 tipi di doping: quello prima della gara, che è priming. Cioè quello durante la gara, che è il duranting. Ok. Quindi stanno facendo molto parlare queste gare.
0: Ma chi è che ne parla?
2: Negli Stati Uniti
0: si sta parlando.
2: No, anche in Italia è arrivata la notizia.
1: Scusa, dico, cosa si dopano? Cosa si mette?
2: Puoi
1: cosa
2: prendere fare? Qualsiasi cosa, ma è legale, seguito dai medici, ovviamente, devi essere seguito da specialisti, puoi doparti.
0: Sì. Ma la bambina di 27 kg non è dopata.
2: Spero proprio di no. Queste gare a Las Vegas stanno facendo molto discutere, ovviamente, perché l'etica non conta assolutamente niente. Queste gare sono state fatte per far battere in modo non ufficiale i record del mondo,
0: ma...
2: però gli organizzatori ci sono rimasti molto male, perché dopo un giorno di gare soltanto un record del mondo è stato battuto nel nuoto di pochissimi millesimi.
0: Cosa aveva preso il tipo?
2: Non è specificato.
1: Che sia di buon insegnamento questa cosa.
0: Ti sta bene.
2: Quindi per il momento siamo molto felici che non abbiano nessun tipo.
0: Comunque
2: di
0: in Ohio, in effetti, mi ricordo che tu appena arrivi in Ohio,
2: sì,
0: appena una delle prime domande che ti fanno: quanto fai di panca? Quelle domande lì fanno,
1: sì.
0: Bilancieri dappertutto.

0: tutti i drogati che vogliono battere dei record, ma non ce la, ma sono talmente drogati che non ce la fanno.
1: Brutta roba.
2: Alberto, vuoi un Moscow Mule nel frattempo?
0: Non ci penso nemmeno, guarda.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Cabriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però!
3: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon!
14: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: passate, sono già passate 3 estati da quando questa canzone è esplosa in tutto il mondo. Era It Goes Like Na Na Na, titolo, una canzone che secondo me come sonorità si ispira molto agli anni 90, in particolare mi ricorda Saturday Night di Wakefield. È vero, Shorty?
1: Sì, sì.
0: Grazie per avermi dato ragione. 3 punti a Shorty.
1: La sentiamo un attimo?
0: Sì.
1: Vado.
0: Ce l'hai? Non è questa.
1: No, questa è Musti. Aspetta, Wakefield.
2: Questa è Kenny Williams.
0: Cosa c'entra questa?
1: Sì, no, perché è venuto qua.
0: Ah, un altro Saturday Night. Non è più lo Shorty di una volta.
2: Wakefield Saturday Night e il nostro amico Rivaz, tra l'altro.
0: Sì, tra l'altro, è un po' una produzione italiana degli anni.
2: Ti dire da là?
0: Sì, non c'è bisogno che canti, che precisi. Stai zitto per un attimo, per favore.
3: Di na na na.
0: Ecco.
2: Saturday night. Però lui può cantare.
0: Lui può cantare.
2: Dai,
0: tu no.

0: così perché stavamo facendo un paragone tra questa e Peggy Gou, hai capito?
1: Ah, sì.
2: Vabbè,
1: sì.
2: Il movimento è quello.
0: Quando entra il pianoforte. Adesso la togliamo, eh? No. Non entra mai il pianoforte.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: Come lo vogliamo chiamare?
1: Una citazione, sì, diciamo un piccolo riferimento per far capire che sappiamo di cosa parliamo.
0: Peggy Goo, DJ producer che arriva dall'Oriente con questi tratti somatici che sono un bel mix. Lei è un mashup, diciamo, dal punto di vista estetico, una bellissima ragazza, molto tatuata. E proprio dall'Oriente arriva questa notizia che stiamo per dare.
1: Sì.
0: Ci colleghiamo subito con il pronipote di Bruce Lee.
1: Oh, che bello!
0: Sì. Che si chiama?
1: Sai dove vivo ora?
0: Dove vivi?
1: A Karate Brianza.
0: Davvero? Ah, Karate, certo. Bruce Lee.
2: È comico lui.
0: Chi?
2: Lui.
0: Questo ragazzo
2: sì.
0: qua? No, è che vive a Karate perché lo zio gli ha detto...
1: Parliamo di matrimonio.
0: Parliamo di matrimonio.
1: Parliamo di matrimonio.
0: In Giappone.
1: In Cina siamo.
0: In Cina siamo.
1: Attenzione bene.
0: Attenzione bene.
2: Se, scusa, ma...
0: Sì.
2: Vabbè, dai.
1: Si tratta di stabilire.
0: O trattasi.
1: Si tratta di stabilire.
0: Non è meglio trattasi.
1: Si tratta di stabilire.
2: Guarda, pensaci bene, meglio trattasi.
1: Si tratta di stabilire con un contratto prematrimoniale. Nel contratto prematrimoniale, una clausola, una sorta di penale di fine relazione. Cioè, stabilire che qualora tu mi lasci o io ti lascio, questo è il prezzo da pagare.
0: Vale per entrambi.
1: Per entrambi. Lo si definisce prima e non dopo in tribunale in base agli accordi con gli avvocati divorzisti, no? È un po' una trattativa il divorzio. In questo caso lo si stabilisce prima con una penale.
2: Ma scusa, io sapevo che...
0: Cosa?
2: Sapevo che se mi lasci non vale.
0: Anch'io.
2: Infatti questa...
0: Scusa, la regola era se mi lasci non vale.
3: Se mi lasci non vale.
0: Cos'è questa roba del contratto prematrimoniale? Che devi pagare. Pagare cosa? Ma poi chi paga?
1: Non pagare, si stabilisce prima una penale. Tu fai, ti dai una valuti, valuti.
0: Ma questa
1: ti...
0: è una cosa che...
1: Fai una valutazione.
0: Scusa, coso, ma vale per tutti o solo per chi lo desidera?
1: Uno prima di un contratto
0: lo può fare.
1: Lo può proporre.
0: Però non deve farlo.
1: No, si può proporre.
0: Si
1: è
0: può
1: una
0: proporre.
1: Delle cose che si può fare.
0: Io sono favorevole.
1: Stabilire prima un valore.
0: Stabilire, ha detto.
2: Stabilire.
0: Avete sentito
2: stabilire.
0: Anche voi. Avete sentito tutti, tutti i testimoni.
2: Perdonalo, arriva da un weekend abbastanza.
1: Stabilire prima un valore. Io valgo questa cifra. Sappi che se tu mi lasci mi devi dare questi soldi. Solo che... L'altro dice.
0: E l'altro dice.
3: Se mi lasci non vale, vero?
0: Eh sì, l'altro dice.
3: Se mi lasci non vale.
0: Voi siete più per se mi lasci non vale oppure mi dai il grano?
1: No, cioè, se mi lasci non vale.
2: Alberto, qua ci sta la domanda.
0: Che cosa?
2: E voi che contratto avete quando vi siete
0: sposati? Ma non c'è nessun contratto.
1: No, quanto vorreste in caso di divorzio?
4: Ma per che motivo?
0: Ma io non ho capito sta roba.
4: Ma
0: qua.
4: Se mi lasci, per che motivo?
1: Dipende.
4: No.
1: Ma se, secondo me i contratti prematrimoniali...
0: Cioè, io ti lascio perché tu stai con un'altra... E ti lascio, quindi io ho anche ragione.
1: Ma appunto in quel caso qualcuno stabilirà che questa penale non è attuabile. Perché le penali, come da contratto, devono essere verificate ed essere
2: quindi
1: attuabili.
2: Quindi invece è fattibile se io invece ti dico ti lascio perché non ti amo più?
1: Ad esempio.
2: Ah, potrebbe essere questa.
1: Vabbè, anche se scappi con un'altra mi devi
0: dire. Ma tu stai con lui? Stai con lui.
1: Scusa, io lascio la mia compagna.
0: Ma tu non hai una compagna.
1: Però per un'altra, e questa compagna nella penale c'era scritto che qualora io me ne fossi andato con un'altra, avrei dovuto darle 100.000 euro. Quindi devo, per rescindere il contratto, devo darle questa penale.
0: Vabbè, tanto non penso che ti salvi il...
1: Cioè, è un esempio.
0: In Italia, no? Se tu lasci, comunque non ti salvi, devi dare comunque qualcosa.
1: Non sono esperto della materia, mi fido di chi lo è di più.
2: Perché tu non ti sei mai sposato?
1: No. No, Mario, guarda, almeno che io sappia, no.
0: Allora, cosa aspetti?
2: Appunto,
1: no, dopo mi tocca.
2: Fai un appello, Alberto.
0: A chi?
2: A chi si vuole sposare qualcuno?
0: Senza contratto, però. Vabbè, dai, lasciamo perdere sta faccenda qua. È troppo delicata. Do it all. Am I do it old?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with us di questo lunedì 25 maggio è un ascoltatore da Campobasso che lavora in un pastificio molisano. E a lui noi manderemo i nostri gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapasse, stickers. E già in linea, facciamo in fretta al telefono.

0: Infatti Giovanni lavora presso il pastificio La Molisana.
1: Quindi, buonissimo, tra l'altro.
0: Tra l'altro.
1: Pasta buonissima.
0: Ah sì?
2: Ciao.
0: Eccolo Giovanni, buonasera.
2: Ciao,
0: come
2: buonasera.
0: Va?
2: Ciao.
0: Hai le mani in pasta, eh? che stupido che sono. Come stai Giovanni?
2: Benissimo, grazie.
0: È finita
2: benissimo.
0: La tua giornata
2: adesso
0: di
2: bellissimo.
0: Lavoro?
2: Bellissimo, sì, ho lasciato alle 6, quindi...
0: Quindi tu sali in macchina a quest'ora? Cioè alle 6, dopo le
2: 6? Sì, ma faccio pochissima strada per arrivare a casa, quindi...
0: Quindi dove ci ascolti, Giovanni?
2: Adesso mi sto ascoltando in macchina. Di solito il tragitto da casa a lavoro, casa lavoro.
0: È quello che pensavo.
2: Sempre
0: io.
2: Su M2O la mattina con Walter, il pomeriggio con voi.
0: È quello che mi immaginavo, caro Giovanni. Bene, la pasta come va?
2: La pasta va bene.
0: È buona.
2: La mangiate? Sì.
0: Sì, certo.
2: Sì.
0: La voglia.
3: Anzi, se vuoi.
0: Anzi, via se vuoi fare un cambio 2. Merce, noi ti mandiamo i gadget, tu mandi la pasta.
3: Via Massena 2, M2O.
0: O butti la pasta o mandi la pasta, vedi tu.
2: Buttiamo la pasta.
0: Buttiamo la pasta, dai. Giovanni, ti mandiamo i nostri gadgets e ti ringraziamo per averci scelto. Buona serata.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Bravissimi.
0: Grazie.
2: Ciao, grazie a voi per tenermi con.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: My Movies presenta.
3: Ho trovato qualcosa.
4: Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
2: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
3: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
2: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

every day. Midwell. Suona così.

0: puntata di lunedì, la prima di questa nuova settimana, volge al termine. Tra poco ci saluteremo, vi lasceremo nelle capaci mani.
1: Capaci mani.
0: Profumo. Nel profumo di Andrea Mattei, che è già qui con noi. Se state ascoltando la diretta, invece, per gli amici del mattino, i nostri amici replicanti, l'appuntamento è con l'uomo della sveglia, Walter P. Sully. Mi è piaciuto, l'ho detto un po' all'americana.
2: Sì, mi è piaciuto, bello, bello, bello.
0: Questa canzone si intitolava Lie to Me, cioè dimmi delle bugie. Perché hai fatto così con la manina?
3: No, stavo traducendo quello che stavi dicendo.
0: Cioè?
3: Dimmi delle bugie.
0: Cioè, tu no. Mi hai detto una bugia?
3: No, no, mai.
4: Com'è?
0: Come no, mai?
4: Com'è il gesto?
3: Forse sì, forse una volta.
4: Com'è il gesto della bugia?
0: Tu mi hai detto delle bugie?
2: Io?
0: Tu?
2: Sempre.
0: Ah, vedi? Beh, è onesto.
4: Bugie bianche.
0: Bugie, tu dici bugie.
4: Bugie bianche, dai, ogni tanto. Tipo, vieni stasera, cioè, no, guarda, stasera pare non ne voglia, ti dispiace dire che non ne voglia.
0: Quel tipo di bugie.
4: Le bugiettine bianche che non fanno male a nessuno.
2: Sabato sera a cena ha detto non bevo niente, butto una bottiglia di vino.
4: Questo sei un bugiardo, ti dovresti vergognare.
0: No,
4: adesso
0: no,
4: ti
0: faccio
4: questo ti querello.
0: Sì. Tu dici
4: parole.
0: Le bugie?
5: No, io non le sopporto.
0: Davvero?
5: Sì,
0: ma come fai a sapere che è una bugia se non scopri che è una bugia?
5: No, alcune si percepiscono.
0: Sì?
5: Tipo, sì, qualcuna di Ale Lippi.
4: Tipo quale? Tipo quale? Ma perché mi metto...
5: Ma no, le bugie come dici tu. Come dici tu, quelle piccole.
4: Ma perché mi dite queste cose? Ma perché? Ma non è vero, né della
5: guarda che
4: di
5: la
4: vino.
5: Gente poi ti vuole ancora più bene perché noi
4: ma
5: ti
4: no,
5: attacchiamo.
4: Perché io, no, perché io sono buono e se qualcuno magari mi dice vieni con me a cena stasera, a me invece di dire non ho voglia di venire, dico guarda ho già un impegno.
0: Hai detto io sono buono,
4: no,
0: è già una bugia.
4: Quante volte dite vi invitano ai concerti, sì dai vediamo e poi non andate, quella è una bugia bianca, no?
0: Ti faccio sapere.
4: Quante volte, sì dai vediamo, questa è quella che preferita dai milanesi è questa, se sono a Milano passo, è un no, quindi uno le usa queste qui piccoline.
2: Perché ce l'hai con i milanesi? No,
4: no, è una bugia bianca che si dice una piccola scusa per
0: sì,
4: diciamo
0: ma ti stai alterando.
4: No, ma perché mi mettete in bocca cose che non dico.
2: No, ci nascondi qualcosa,
0: ci nascondi qualcosa.
4: No, io no, te.
5: Tipo quando Short dice che non mangia le pizze o non mangio qualcosa e poi lo mangio.
4: Dai.
3: Bugie bianche, ci sono anche quelle bugie lì, no, un po'.
2: E voi, Alberto, vai.
0: Ma ormai è tardi.
2: Ah, sono già le 7.
0: Sono quasi le 7.
2: No.
0: Ultimo brano e poi ci salutiamo.

0: ciclisti sono in smart working e domani passeranno dall'oceano di Lugano.
1: Sembra...
0: Non me l'hai ancora spiegata.
1: Dopo
0: eh?
1: Te lo spiego.
0: Però un ascoltatore me l'ha spiegato.
1: Ecco.
0: Forse ho capito.
1: Ecco.
0: Ormai le experience sono più ricercate che le cose materiali. Mario è svenuto durante l'arrivo discreto in elicottero al Fibice in Sardegna.
1: Sì.
0: Però qui l'ascoltatore Roberto ci ha scritto che Mario Fargetta è l'unico tra di voi che può viaggiare in elicottero, ma anche farlo lui stesso. L'elicottero.
1: Ah,
0: e
1: cioè, ora l'ho
0: altro.
1: Capita. Adesso l'ho capita. Beh, che sia l'unico, questo lo dice l'ascoltatore.
0: Lo dice Roberto.
2: Bravo Alberto.
0: Lippi non ha l'età dei ragazzi giovani.
3: No, giù, certo, no.
0: Mio padre e mia madre tra i giovani è sinonimo di stima.
1: Sì.
0: Mario fa il figo nel weekend e poi si addormenta nel programma. Mentre Shorty si conferma il più umile del programma, andando a suonare ad Ombriano in provincia di Cremona in macchina. Pensate un
1: bravo,
0: po'.
1: Bravo, bravo, grazie, ragazzo. Umbo.
0: Siamo entrati nel vivo del programma perché le Lippi giovedì non sarà presente in onda.
1: Sì.
0: Attenzione perché scoop, Albertino non usa le mutande.
1: Non è vero, ma l'hanno detto loro.
3: Domani approfondimento.
1: No, perché non è vero. Te le faccio
3: domani
1: vedere.
3: Approfittiamo.
0: Quando arrivi in Ohio la prima cosa che ti chiedono è: quanto fai di panca?
1: Sì, sembrerebbe.
0: E dopo, se mi lasci non vale, in Cina è: se mi lasci paghi.
1: Giusto.
0: Adesso basta, diamo la linea alle capaci mani di Andrea Mattei.
1: Al profumello Andrea Mattei.
3: Capaci mani.
1: Capaci mani non è male. Domani però che facciamo? Siamo di nuovo qui?
3: Domani speciale mutande di Albertino.
1: Non
3: ragazzi.
1: Dite bugie, ragazzi. Grazie a tutti. Saluto anche gli amici del mattino. Arriva Walter Pizzulli. Ciao, a domani alle 5.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla.

0: non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
2: In FM Lab su M2O.it.
3: Le 19 e 2 minuti, siamo in onda su M2O. Ciao! Salve! Grazie, capostazione Alba Albertino. Le mani, prometto, sono pulite. Almeno per adesso sono pulite. Let's go!

0: per Blurred Lines per arrivare in fondo al No Stop. Buonasera, siamo in onda M2O fino alle ore 21, siamo insieme, mondo che è là fuori per le strade delle città.
1: Siamo Riccardo Mattei,
0: no, ma come? Grazie Gianni, lui tiene tutto sotto controllo, del resto è l'assistente di studio. Io stavo guardando però queste scarpe che ha appena disegnato Pharrell, che è un rapper, un cantante, ma è un creativo a tutto tondo e quindi si sta dilettando nel disegnare queste nuove Adidas molto particolari. Noi abbiamo una novità, sentiamola.
2: M2

Segui le istruzioni, sono molto semplici. Appena hai un momento in cui la macchina si ferma, guardi la manopola, il manopolone, e lo giri tutto verso destra. Semplice. Se non sei in macchina è ancora più facile, perché non devi aspettare che si fermi. Era Instruction in onda su M2O.

0: Weightless. C'è un allarme che suona. Hai messo la cintura? No, dai, oh, dai. New Religion con i suoni dei Faithless che ci ricordano la fine degli anni 90.
1: Matteo,
0: chi è?
1: Ma sembra da ieri che non ci sentiamo.
0: Ma Laura, ma c'eri anche te. Ieri c'era questa diretta bonus e ce la siamo gustata nella parte forse credo più buia del weekend. Ma non è così buia. Non l'hai sentita? Poi la sentirai, la risentirai. Ti dico, stai qua. Torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.

0: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileni.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: In ogni casa vivono 1000 passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da 1 euro.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.

Every day.

0: c'è un ascoltatore che ogni giorno, o meglio ogni pomeriggio, quando inizia la diretta delle ore 19, mi manda il messaggio con il suo vocale, la sua voce, e dice dai, dai, dai. Ho anche l'ascoltatore personal trainer, coach mentale. Siamo arrivati con la canzone nuova di Shakira, 19:31 minuti, sta per arrivare l'appuntamento M2 Old. Se sei alla guida e hai un sex appeal un po' particolare, allora è la canzone adatta per te. Questo era l'indizio, lo sentiremo dopo le ultime news. M2O
1: DJ Station. In apertura le elezioni amministrative. Dopo 12 anni il centrodestra torna a vincere a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro ha ottenuto il 69% delle preferenze, ed è in vantaggio a Venezia con il candidato Simone Venturini, che ha superato il 51%. L'ex presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sostenuto invece dal centro-sinistra, è il nuovo sindaco

0: Operato Allegri, via i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. Si avvicina la Lazio intanto Gennaro Gattuso, ex CT della Nazionale, che in settimana vedrà i rappresentanti del club biancoceleste, mentre l'attuale allenatore Maurizio Sarri potrebbe andare sulla panchina dell'Atalanta. Ora le previsioni meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore cielo sereno su quasi tutta l'Italia, situazione che resterà praticamente invariata anche domani mattina. In giornata sereno da nord a sud con temperature decisamente sopra la media stagionale. Qualche addensamento sulle vette alpine e nell'entroterra della Sicilia. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina. This is M2O. M2O.

CD che si metteva nel lettore CD. Sei un ragazzo della nuova generazione, non sai che cos'è il lettore CD? Mannaggia, dai, no, non ci credo, l'avrai sentito nominare. Magari l'avrei visto a casa dei tuoi. Glam con Pete Burns, Sex Drive, era l'M2 Old.

0: senti? Adesso mi senti?
1: Adesso non mi senti.
0: Bob Sinclair, Mattia Bazar, Antonella Ruggero ovviamente, ti sento su M2O.
2: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah, la musica del DJ Time.
3: DJ Time
4: in the mix.
5: DJ Time,
2: il rap di 1212 e i DJ set dei migliori DJ internazionali.
6: This is David Guetta.
7: This is Tiësto.
8: Welcome in the Bob Sinclair Show.
9: Dance with us.
2: Vai su m2o.it.
10: Come on.
2: E cerca le nostre web radio.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
12: Goal.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni.

0: per l'uso.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
11: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: ghiaccio?
1: No, grazie.
2: Ma oggi che fa molto caldo, scusate, chiedo un'altra cosa. Scusa, mi fai un bicchiere solo ghiaccio? Solo ghiaccio, grazie. Poggialo lì, grazie. Scusate, abbiamo aperto il bar perché, sono passati 50 minuti dalle 19, non era ancora aperto. Mannaggia. Bella questa canzone degli Another, appena sentita in onda su M2O all'interno della nostra playlist.
3: Allora Mattei, dici quale sarà l'argomento delle 19.50. Aspettiamo tutti l'argomento.
2: Grazie, torre di controllo Gianni da Firenze, assistente di studio. Siamo pronti per il decollo. No, in realtà io volevo commentare questo messaggio arrivato pochi minuti fa da un ascoltatore quando io ho detto del lettore CD. Prima nell'M2O ho parlato del lettore CD, del CD. Ma ti ricordi che cos'era il lettore CD? Ho anche fatto questa frase un po' così provocatoria. E Fabio da Gradara ha scritto: caro Mattei, io avevo il caricatore con ben 12 CD nella mia grande punto. Ma cosa mi hai fatto ricordare il caricatore con i CD? Perché eravamo pigri, pigrissimi, non volevamo cambiare a mano. E quindi hanno inventato, tra le varie tecnologie che c'erano nell'inizio degli anni 90, si parla proprio di quel periodo là, c'era anche il caricatore CD. C'era non solo per l'automobile, ma anche per la casa. Quindi c'era questo enorme lettore CD con dentro tre spazi e ruotavano a seconda del CD che volevi sentire. Ne dovevi caricare tre, ovviamente, o forse erano quattro. Una cosa di questo tipo. Che storia! Chissà dove sono finite quelle cose lì. Ma che accessori tecnologici c'erano nella tua casa, nella casa dove sei cresciuto? Facciamo questo esperimento. In base all'accessorio che tu mi dici, o agli accessori che tu mi dici, potrebbe essere, vediamo un po', il videoregistratore, potrebbe essere il videocitofono, quando l'hanno inventato. Mannaggia, in base a questo, vediamo di capire di che epoca stiamo parlando. Primo accessorio che c'era nella tua casa, 342 654 3210.

0: M2O. Ma io non vi ho detto una cosa, forse ve l'ho nascosta per tutto questo tempo. Da ragazzino, all'età di 6-7 anni, ero già inviato televisivo.
1: Sì.
0: Cioè proprio mi inviavano verso il televisore. Andrea, puoi cambiare canale per favore? Perché c'era i televisori con i tasti. E quello era forse uno dei primi.

0: Spy è il titolo di questa canzone, ma anche proprio l'atmosfera di quando ordini qualcosa da bere e finalmente arriva e non devi aspettare troppo. Calvin Harris e Yasi in onda nella playlist. Ciao Mattei, in casa mia avevamo il proiettore per le diapositive perché stampare le foto costava troppo, Federica da l'inviate, è vero, anche a casa mia c'era un videoproiettore, era forse un Super 8. Torniamo tra poco con un'altra ora insieme in onda.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzo, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo il gentilissimo pubblico che siamo arrivati alle 8:01. Let's go verso le ore 9 in onda su M2O con Mattei. Possiamo ripartire con la musica italiana in versione remix.
3: M2O più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: musica italiana ma in versione remix, messa nel caricatore CD che probabilmente qualcuno ancora conserva.
1: Io ce l'ho ancora.
0: Sì?
1: Il lettore CD, il caricatore.
0: Dai!
1: E le macchine che c'ho io.
0: Davvero? No. Grazie a questo ascoltatore da Maruggio, in onda con noi dalla Puglia. Musica italiana era l'M2 Hit, l'appuntamento che tornerà con noi.

Freeze in onda su M2O More Music Baby. È la terza canzone del Non Stop, anche se in realtà ce n'erano un po' di più perché avevamo anche l'M2 Hit, che è una bella compilation. Ciao, sono Fabio da Torino. Ricordo che noi avevamo un televisore con il telecomando ed eri fortunato perché noi, figli degli anni 80, siamo tutti stati da ragazzini per una fase dei telecomandi umani, dei grossi telecomandi umani. Andrea, vai a cambiare canale per favore. Quando c'erano appunto questi televisori con i bottoni, e lui aveva questo telecomando che era dotato di un altoparlante, il televisore riceveva il suono del telecomando e cambiava canale o eseguiva varie operazioni. Francesca dice: una delle prime cose tecnologiche nella mia casa era un macina caffè. Oh, parliamo di molto tempo fa. Ora però lo sguardo dall'altra parte, verso il futuro, e arriva una novità.

Aie è il titolo di questa novità musicale che arriva qua nel nostro angolo bar per dare un tocco internazionale. I suoni sono molto particolari. Lui arriva da Sudafrica, questo DJ producer Kazango, e il nome insieme ad Alejandro Garrido era l'M2 Hot.

0: super high in onda su M2O. Siamo arrivati alle 8 e 19 minuti. More music e more love. Comunque sì, i primi proiettori, se anche tu avevi un proiettore dentro casa, allora sei un figlio degli anni 80.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Io sono stato forse uno dei primi ad avere il video 2000.
0: Cos'è?
1: Una sorta di videoregistratore cabinato.
0: Ovvero?
1: Enorme.
0: Sì?
1: Dove le videocassette avevano due lati.
0: Ma dai, sai che non ne avevo mai sentito parlare, Roby?

0: fidanzato di Jenny.
1: No, scherzo, il nome di questa canzone di Tame Impala, Jenny Boys Noise. No, sentite che cosa è arrivato, sentite un attimo.
2: Invece sì? I miei genitori avevano la camera da letto con la radiolina e le casse incorporate.
0: Mamma mia, Salvo, mi hai fatto ricordare che anche i miei avevano la radio nella testiera del letto. Ma che bello è! Cioè, fa un po' filmetto erotico anni 80 e quella roba là, però mi ricordo che mi rifugiavo lì per sentire delle radio internazionali perché bastava pigiare quel tastino lì. Che ricordi. Prime cose tecnologiche nella tua casa. Mentre mi rispondi, ti dico che questa sera tornerà nella nostra console Tiesto nell'appuntamento Dance With Us.

0: Dance With Us. Questa sera nella nostra console tornerà Tiesto, l'appuntamento Dance With Us da sentire anche su m2o.it.
1: Dance With Us. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700€ di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Let Me Be, Let Me Be. The Second Voice in onda su M2O. Continuano ad arrivare questi amici invitati, amici in ritardo al bar. È il titolo di questo momento di vita.
1: E... eccomi ragazzi, ci sono, ci sono
0: dai.
1: Io.
0: E allora?
1: Sì? Io al solito, un bel prosecco ghiacciato,
0: sì,
1: extra dry.
0: Molto bene. Bene,
1: grazie. Mattei,
0: sì,
1: facciamo due?
0: Dai, fai due.
1: No, scusa, te latte e menta, giusto?
0: No, per una volta che volevo le bollicine, mannaggia, mi è andata malissimo. Però ci è andata bene dal nostro punto di vista, perché siamo arrivati

con diciamo questo latte e menta alle 8:32 minuti, quindi è il momento in cui arriva un nostro collaboratore con delle fruste, viene invitato gentilmente ad andare nell'archivio delle canzoni del passato ed è tornato.

B.I.T. La canzone con i gabbiani incorporati che abbiamo ballato tantissimo negli anni 90 e che è ritornata con grande piacere, devo dire, nella nostra playlist in questo micro appuntamento molto atteso, l'M2 Old, che tornerà.

0: Wow, che stile! Oggi la canzone del Play With Us è Runaway, Lady Gaga and Chi. Senza bar, avevo chiuso un attimo la finestra del bar perché altrimenti di vociare. E anche adesso arrivano i regali.
1: M2O
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Quindi l'attenzione, l'attenzione, l'attenmenta, l'attenzione è proprio qua, ai gadget di M2O con il Previdas, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei? Dove sei? Cosa fai? Poi?
3: Alberto da Monselice, Play With Us.
0: Vai Alberto, il Play With Us è tuo!

0: M2O. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
1: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Eccolo, Exquisa.
6: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Let's go. Come si vede dalle immagini, siamo a New York.
1: Scusa, ma quali immagini?
0: Ma tu fidati. Sophie Tucker da New York, J Balvin nello studio con Sophie Tucker per Cook, la canzone che senti in onda su M2O. Siamo quasi arrivati alle 9 di questa sera. Stiamo parlando della prima cosa tecnologica, ma anche proprio meccanica, così di uso quotidiano, che era nella tua casa, quindi nella casa dei tuoi genitori. Forse la più antica tra i messaggi che sono arrivati è probabilmente il proiettore di un ascoltatore e il macina caffè. L'ha scritto una ragazza, si chiama Francesca, non sappiamo però di dove. Quando mandate un messaggio mandate anche la provenienza. C'è un ascoltatore, Francesco, e scrive: mio padre era un falegname molto ingegnoso, quindi aveva fatto una bacchetta ad hoc che poteva cambiare canale al televisore senza far alzare il figlio, perché tutti noi eravamo dei telecomandi umani, piccoli telecomandi umani. Però io poi avevo un Commodore, successivamente è arrivato il videoregistratore e poco dopo è arrivato l'impianto stereo con la doppia cassetta. La doppia cassetta credo che sia stato il primo male dell'industria, il primo spauracchio dell'industria.

0: Musicale. All'epoca, anche con i CD, se tu volevi così fare uno scherzo a un amico discografico, lo avvicinavi, ti avvicinavi al suo orecchio e facevi masterizzatore CD. E lui si spaventava un po'. Poi ovviamente i tempi sono assolutamente cambiati. Poi abbiamo ancora diversi messaggi da mettere in onda. Salutiamo Luca.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
2: Io avevo due Technics 1210 MK2.
0: Malandrino.
2: E un Outline Pro 4008.
0: Ah, però, bravo.
2: Ad una marea di case dove inserivo i tanti vinili.
0: Ma ovvio.
2: Quante ore passate dentro i negozi di dischi.
0: Vedi.
2: Buona serata, Luca.
0: Grazie.
2: Da Como.
0: Grazie, Luca da Como. Se sei diventato DJ, poi alla fine lo sarai per tutta la vita.
3: Più musica. M2O.

0: Dior per arrivare alla fine dell'appuntamento di questa sera in onda su M2O.
1: Chi è? L'ultima la Bonustrack Mattei, arriva?
0: Non lo so, aspetta un attimo. Ah, è questa? Era questa Gianni, la bonus track. Quindi come appunto nelle compilation degli anni 90, quella traccia in più che era nascosta ed era una sorpresa. Ci sentiamo domani a partire dalle ore 19 in onda su M2O. Sta per arrivare Victoria Hyde.
2: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: In FM, Lab, su m2o.it.
3: Ma buonasera a tutti, boys and girls, what up, what up, come va? È lunedì sera e sono super super carica, pronta a regalarvi ancora musica, tre non stop.

0: ed ultimo dei tre non stop qui su M2O. Buonasera ancora dalla Blondie Vittoria ed insieme fino alle 23. Sono solo le 21:07. Ne abbiamo di tempo per raccontarcela. Boys and girls, Mauro mi ha chiesto: ma dove sei sparita questo weekend? Allora, io ho fatto una cosa molto interessante, cioè un videoclip musicale con la mia band, e mi sono addirittura buttata nel Brembo, in un fiume freddissimo, però mi ha attivato un sacco di energy, come questa dell'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hit di domani.

hanno fatto decantare questa hit, canzone scritta più di 10 anni fa, ma uscita solo oggi, anche per una questione di problemi legali. Meglio tardi che mai, il nostro Empty Heart, Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it. Yes, we do. Samurai Jano.

ne sfornano una più banger dell'altra insieme a Galantis. Questa era I Want You. E adesso salutiamo anche un party man, si chiama Vlad. Vito, ieri ero da Shorty, la gasata, una serata sua bellissima. E bello che andate a visitarci nelle nostre

0: molto molto caliente oggi, mamma mia, è un caldo qui a Milano, non so da voi, io mi sono rintanata a casa oggi, boys and girls, qui insieme alla Trumpet Style di Roy Paci and Roxy Federico Scavo. Non so se con questo caldo, oltre vabbè suonare, che è la sua prima passione immagino, abbia seguito l'altra sua grande passione, perché lui è appassionato di bicicletta e ciclismo, o magari era a Milano, che ieri è passato di qui, proprio a Milano, anche in Corso San Gottardo, il Giro d'Italia. Boys and girls, qualcuno ha seguito le proprie passioni questo weekend, magari anche la voglia di camminare in montagna, fare hiking, un po' di wanderlust? Fatemi sapere. Small break and we come back.
1: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente, buono, veramente.
2: Quando ti dicono che è a misura, veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere. Kappa
3: Fuji Festival. Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e

0: di Nicola Sorrentino, con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
2: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

spegni le luci. Prima è andata virale su TikTok l'originale del 2010. Successivamente i DJ Justy e Jack Style hanno pubblicato questa versione, più che Lights Off, Put the Tapparelle Down. Oggi tutte le tapparelle giù. Aria condizionata, deumidificatore a palla, un po' aria condizionata un po' troppo. Poi noi che usiamo la voce dobbiamo stare molto attenti con l'utilizzo dell'aria condizionata. Poi così caldo da 0 a 100, ragazzi, io non ero pronta. Oggi abbiamo toccato il picco di 34 gradi, extremely warm. Anche da Mauro, caldissimo oggi, caldo un po' in tutta Italia, immagino. Manteniamo questo

Presenta una delle figure più iconiche, influenti e rivoluzionarie nella storia della musica dance mondiale, made in Italy, qui nel nostro M The Old Another Way, 1999. Il capitano Gigi D'Agostino è con noi.

Gran bella vibe, la nuova canzone di Kygo insieme alla voce di Carter Faith nel lunedì sera di M2O. That's when you know it's love. È lì che ti accorgi che amore, quando esci da una situationship o non ti friendzonano. Tutte queste parole nel, le analizziamo

0: 10:30.
1: Allora, si chiama Quizzo, si gioca tutta l'Italia, avete tempo entro le 8 della mattina, poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta il Morning Show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: MyMovies presenta.
5: Ho trovato qualcosa.
6: Cos'hai trovato?
5: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
4: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
5: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
4: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
17: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
16: Basta un penny!
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di...

visione musicale sonora di Jonas Blue, del classico di Salif Keita, Madan, uscita il 13 marzo, perfetta per andare in spiaggia, ballare, sorseggiare un buon cocktail e perché no fare nuove conoscenze. Lo sappiamo, l'estate è una stagione un po' piccantiella e pericolosa per le coppie che magari vivono ormai una routine e poi magari col caldo si conoscono le persone nuove, potrebbe rischiare la coppia, no? Di sfaldare, o il ragazzo dice no, ho bisogno di una pausa. Stranamente cade sempre d'estate. Però ho letto una notizia un po' shock che apre questa settimana. Il web dice una persona su quattro rimarrà single a vita, proprio perché non si vuole più scendere troppo a compromessi, sia un fidanzato un po', diciamo, farfallone che crea magari tossicità, si decide piuttosto che stare in un rapporto, lasciarsi, no? Ci si sceglie, voglio stare bene, non in un rapporto tossico, anche perché le donne oggi non hanno più bisogno di stare con un uomo per essere mantenute, sono anche indipendenti, quindi l'indipendenza economica porta anche a una maggiore consapevolezza di ciò che vogliamo, ma non solo le donne, per tutti vale questa situazione, anche il fatto che sui social abbiamo tanta scelta, abbiamo, diciamo, le aspettative si sono alzate, boys and girls, quindi rimanere single non è un fallimento, ma è una scelta al giorno d'oggi.

0: situationship, mi chiedete quando giochiamo al play with us. Il potere del play with us è tutto, ragazzi, incredibile.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10:30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

Ed eccoci qua arrivati nella nostra seconda ora insieme qui su M2O. Con la Blondie che risponde a David, sì, giocheremo in quest'ora insieme al Play With Us.

0: immersi in una società dove le relazioni sono sempre più disconnesse, ma sempre più paradossalmente connessi sui social. Facciamo fatica anche a frequentare le persone. Esiste anche la dating fatigue, cioè molti single, a proposito di disconnected, scelgono di sfilarsi da questo meccanismo frustrante, preferendo la pace della propria solitudine a una serie infinita di primi appuntamenti deludenti. Però James Hype e Tita Lau hanno scritto questa canzone, stanno veramente very connected perché si sono messi insieme nel 2020, hanno condiviso un appartamento, hanno scritto questa canzone a quattro mani, coppia nella vita e sul lavoro. E queste sono veramente bei happy endings, love stories, adoro.
1: MD

canzone di Clapton, per noi un nome super noto, anche presente nella nostra line up, diciamo, settimanale del Dance With Us, ogni giovedì notte dall'una alle due. Qui lo presentiamo invece nell'appuntamento dell'I'm Too Hot, la novità musicale. Lui è tedesco e non so perché noi tedeschi abbiamo sempre avuto questa passione di Wandern, di camminare, perché crea serotonina, ci dà veramente questo benessere, no? È essenziale camminare, perché l'umanità è nata per camminare, siamo diventati anche troppo sedentari. Questo quindi è un nuovo inno al camminare, a fare hiking e trekking. Clapton, Wanderlust, Lamb Too Hot.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Noi non trasformiamo il dance floor in un runway, ma in una bancarella. In una passerella, dalla passerella alla bancarella. Un attimo, perché in regalo ci sono i gadget di M2O: t-shirt, cappellino, porta pass e

0: sneakers e a portarsi a casa tutto questo, ben di Dio,
1: Troppo ritardo magari, poi guidasse David di Roma.
0: Dario, David, avete vinto insieme, quindi you need to share. Sharing is caring. A voi i gadget di M2O. Enjoy!

0: version dei Blue Monday, Blue Monday, The New Order, qui su M2O. Tanta bella musica, ma anche tutte le sere a mezzanotte la trovate, dal lunedì al giovedì c'è il DJ Time in the Mix, un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. Non mancate assolutamente DJ Time in the Mix.
1: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

dei mondiali, sì sì, l'aveva già scritto Nino, Waka Waka, eccola qua di nuovo, con Burna Boy, Dai Dai. Mancano esattamente 17 giorni all'inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, la partita inaugurale si giocherà giovedì 11 giugno, non vediamo l'ora, anche se l'Italia non c'è, ahimè. Inizierà alle 21 ore italiane presso lo storico stadio Azteca di Città del Messico. A dare il calcio d'inizio al torneo sarà la sfida del gruppo A tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Boys and girls, non vedo l'ora, adesso l'Am Too Old.

di fine anni 90, stiamo parlando dei Venga Boys, il nostro M12, il momento in cui diventiamo nostalgici e andiamo nel passato e andiamo con loro dove? Oh, we're going to Ibiza. 1999, ancora oggi si va a Ibiza, siamo entrati in pieno regime, stagione 2026, siamo entrati nel vivo con

0: House insieme a James Hype, e poi Music On con Marco Carola il venerdì al Pacià. Questo è il nostro M2 Old, we're going to Ibiza.
1: Più musica.

Talking Heads insieme a The Cube Guys, Psycho Killer. Ci piace questa versione dei Talking Heads, la mia band preferita di musica New Wave su M2O, in arrivo Absolutely Another, altri gioco di parole grandissimi, Yeah Another Can Talk To You, la canzone of the moment.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Coccola pesce, che bel gruppetto direi. Cattive abitudini su M2O alle 22:49 minuti. Mi ricorda un po' la canzone dei The Who, Bubble Rally. Sentiamo un attimo così al volo il finale soprattutto. Però rimaniamo sulla musica The Who, magari li potreste sentire comunque su M2O, sulla nostra station sorella, la nostra mamma Radio DJ. E torna proprio la festa di Radio DJ Party Like a DJ, la gran festa che tutti aspettiamo un po', perché ci siamo anche noi all'interno. Adesso vi spiegherò meglio quando. Sabato 6 e domenica 7 giugno, dove al Parco Sempione e l'Arco della Pace, con musica, sport e intrattenimento. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco sabato 6 giugno, il meglio della musica italiana. Ecco quando subentriamo noi. Domenica 7 giugno, una serata speciale. Il nostro capostazione albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione di Radio DJ lanciata proprio da Albertino e oggi in onda su M2O. Per l'occasione si esibiranno un sacco di grandissimi artisti, tra questi un nome a caso, Fabri Fibra. E lo show inizia alle 18. Per more information andate su m2a.it e i biglietti li trovate su ticketone.it. Mancare vietato.
1: Più musica.

Lane di Moby, che associo sempre al film The Beach, che è uscito nel 2000, perché è uno dei pezzi più iconici della colonna sonora del tra le colonne sonore del film, perché ce ne sono varie. Ovviamente la scena iconica quando proprio Leo fa splash, entra nel mare e parte la canzone. Forse è il momento più rilassato del film, perché ha un finale abbastanza tragico. Boys and Girls, Anima, Beautiful su M2O.

Benny Benassi insieme alla voce di Burak Yeter, Just Miss Love. We always miss love. E se vi manca un po' di amore, basta accendere Radio M2O, ve ne diamo proprio a profusione. Quante ne volete? Quanto? Un chilo, due chili? Ci sentiamo domani, fate i bravi. Ci sono Christian da Victoria Hyde.

0: 1-2-1-2 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.
1: M-U-E-O. I want the same.

0: più musica.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
5: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: My Movies presenta.
2: Ho trovato qualcosa.
3: Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
1: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
1: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Dal 27 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua?

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
2: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
3: Yeah, man.
2: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
4: Hey, hey, put it all the way up.
5: N2O.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: M2A DJ Time.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: DJ Time.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare.

giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

Con questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa. M2O. Best electronic music. Electronic music. You're listening to Dance With Us. Best DJs. Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance With Us. Move into the sound.

0: 2, oh.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: M2O. You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.